0: che sono le proposte, le iniziative della controparte datoriale, aziende e decisori pubblici, ma si avanzano anche delle proposte o controproposte di base e dal basso. Su questo piano, su questi temi, la rete Rifiuti Zero in Toscana, lavora veramente da tanto tempo con competenza e precisione e quindi con Fabrizio vorremmo fare un po', non proprio un approfondimento, comunque un punto della situazione, un aggiornamento sulle tante cose che si stanno muovendo insieme alla vicenda di Montale in tutta la Toscana, a partire da Montale, ma passando inevitabilmente dalle proposte di ossicombustore in Valdera e in generale qual è lo stato della combustione, delle ipotesi di combustione dei rifiuti che abbiamo avversato tante volte e che continuano a vedere da una parte alcuni settori del centro-sinistra e anche delle aziende favorevoli, ma anche tanti scricchiolii dentro le stesse forze di maggioranza, sia di centrodestra che di centro-sinistra. Ovviamente ci saranno degli aspetti strumentali, ma probabilmente anche alcune vicende, alcune questioni, alcuni temi stanno arrivando un po' a maturazione e anche i più duri cominciano a capirli. Comunque io lascio immediatamente a te, Fabrizio, la parola per fare, come si diceva, un quadro generale della situazione nella massima libertà. Vai pure libero, parti da dove vuoi, cerca di essere esaustivo e sintetico. Ovviamente, come sempre, non è assolutamente semplice, ma per tutti e tutte coloro che vorranno approfondire, vorranno avere un po' un polso della situazione su quelle che sono le tante vicende legate alla gestione dei rifiuti e anche alla sua produzione, che come sempre diciamo dovrebbe essere proprio l'inizio della riduzione. La tua intervista, il tuo quadro sintetico sarà e speriamo possa essere un punto di riferimento per sapere dove siamo, a che punto siamo.
1: In questa estate 2026 la piana tra Prato e Pistoia è caldissima come dappertutto, resa più invivibile dall'inversione termica e dal ristagno dell'aria, ma è caldissima anche per una ripresa che non credevamo così vivace della mobilitazione in paesi in cui c'è da anni l'assuefazione della popolazione che da 50 anni subisce gli effetti nocivi e dannosi dell'inceneritore di Montale. La notizia che lo streaming site vuoto preliminare del piano d'ambito ATO Centro prevede un importante revamping, forse un raddoppio dell'inceneritore, ha fatto esplodere l'insofferenza e il limite di sopportazione degli abitanti. La costituzione di un battagliero comitato Non ci stiamo, CIS è l'azienda pubblica dei tre comuni, Agliana, Montale e Quarrata, che è proprietaria dell'inceneritore, che è quindi in servizio pubblico. E accanto al comitato, gli attivisti di Rifiuti Zero e partecipate assemblee hanno fatto il resto. Ora si replica. Mercoledì 12 agosto alle 21 alla Sala della Misericordia di Oste di Montemurlo, via Scarpettini, saremmo a chiedere conto agli amministratori del voto favorevole nell'assemblea ATO Centro e per informare la popolazione della possibilità di chiudere l'inceneritore e di un nuovo e realizzabile piano d'ambito senza incenerimento né combustione. Il giorno dopo, giovedì 13 alle ore 21, saremo presenti al Consiglio Comunale di Montale a Villa Smilea ad assistere numerose e numerosi e a supportare le richieste di alcuni consiglieri civici di cambio del piano ATO e di un referendum popolare. Perché si è creata questa situazione? La Regione Toscana, disattendendo la legge e il piano regionale di gestione dei rifiuti e per l'economia circolare e le normative UE, cioè dell'Unione Europea, ha fatto una inversione a U sulla propria politica sui rifiuti, rilanciando l'incenerimento attraverso la proposta di revamping e il raddoppio delle quantità da bruciare negli impianti di Montale e di Poggi Ponzi e con l'ossicombustore da collocare nella discarica Belvedere di Peccioli in Valtera. La giunta regionale del 2 marzo 2026 fa proprie le indicazioni di ARERA sulla individuazione degli impianti intermedi, vale a dire inceneritori e discariche, e degli impianti minimi. Impianti minimi sono quelli che dovrebbero realizzare la chiusura del ciclo dei rifiuti in ogni singolo ato. Nel lato Toscana Centro sono individuati come impianti minimi l'inceneritore di Montale, che tratta nel 2026 49.000 tonnellate, la discarica del Fossetto a Monsummano Terme, dove vengono conferite 41.000 tonnellate, sempre nel 2026, e la discarica di Belvedere di Peccioli, a cui verranno conferiti 32.400 rifiuti. Discarica, questa di Belvedere di Peccioli, che non è nel lato centro, ma in Valdera, in forza di una convenzione interambito ato centro ato costa, che riguarda anche altri impianti minori. Il direttore di Ato Centro Baldini, Novello Pilato, pone ai comuni l'out-out tanto insensato quanto inaccettabile, sia nell'audizione in quarta commissione del Consiglio regionale il 4 marzo 2026, sia nella recente assemblea Ato Centro. Volete continuare a inviare fuori ato i rifiuti prodotti in Ato Centro o volete il revamping e raddoppio dell'inceneritore di Montale? Questa domanda, appunto pilatesca, è destituita di ogni fondamento. Prima di tutto perché i rifiuti verranno comunque inviati per molti anni ancora in Valdera, in quanto anche se si decidesse di realizzare l'inceneritore, e ovviamente noi ci opporremo con tutte le forze, ci vorranno 7-8 anni a costruirlo e per questo tempo i rifiuti saranno ancora inviati fuori ato, e tra 8-9 anni la situazione nel mondo e nella Toscana centrale potrebbe essere molto diversa. La dimensione della mobilitazione del conflitto per questi motivi è regionale, come l'insieme del movimento No Ince e per rifiuti zero, accolto nel 2025 con incontri pubblici, controproposte e la bella e partecipata manifestazione di Pontedera. Nel frattanto la lotta continua anche in Valdera contro le discariche e l'ossicombustore della Belvedere, sempre più in bilico dopo la presa di posizione di molti comuni, la presa di posizione contraria di molti comuni, e anche dopo le dichiarazioni dell'assessore all'ambiente regionale, che pare contrario all'ossicombustore e a una ripresa dell'incenerimento, assessore all'ambiente subito smentito da Giani. Continua la mobilitazione e la lotta dopo l'incidente con incendio alla Delca Energy di Vico Pisano e il deposito al suolo di polveri sottili, furani, diossine ed altri metalli. Montale, in attività da 50 anni in un contesto sanitario che dovrebbe spingere le istituzioni a verificare gli impatti e a lavorare per la chiusura dell'inceneritore, peraltro promessa più volte e più volte disattesa. Il revamping, con o senza raddoppio, è inaccettabile e anche impossibile da realizzare. I materiali, molto spesso in via di esaurimento, vanno riutilizzati, non bruciati. Comitati, associazioni e alcuni consiglieri civici dei comuni di Agliana e Montale vogliono la dismissione dell'inceneritore, la bonifica dell'area e una riconversione, oggi possibile, in piattaforme di economia circolare, in un processo virtuoso di riduzione alla fonte, riparazione, riuso e riciclo, e con la minimizzazione del RU, vale a dire del rifiuto urbano residue, trattandone a freddo una parte consistente. È disponibile una strategia concreta e stiamo lavorando, in particolare come Rifiuti Zero, a uno schema di altro piano d'ambito. Nell'assemblea del Lato giova ricordare che accanto a molti sì, il comune di Montemurlo ha votato contro. Il comune di Carmignano non si è presentato, ovviamente perché non concordava. Il comune di Agliana si è astenuto. Pistoia è uscito al momento del voto motivandolo. In questi conflitti progettuali, come quelli sui rifiuti e la loro gestione nella piana Firenze-Prato-Pistoia e in Valdera e nell'area pisana, emerge uno spazio di autonomia e di riappropriazione delle scelte sul proprio ambiente di vita e sulla propria esistenza da parte di abitanti, comitati e realtà di base più o meno organizzate. Una tendenza a agire e a contare in prima persona, fuori dalla politica statuale, dalla separazione tra sociale e istituzione delegata. Non si possono né si devono fare sconti alle amministrazioni quando fanno scelte di distruzione della materia e di rischi per la salute umana e per l'ambiente, e l'opposizione deve essere netta. Tuttavia, partendo dalla dimensione della comunità resistente e progettante, modalità come l'alleanza comunità comuni lungimiranti Rifiuti Zero, proposta appunto da Rifiuti Zero, potrebbe essere uno spazio da allargare per dare vita alla comunità della natura che insorge, riprendendo un noto slogan del movimento. Quindi massima partecipazione nonostante l'agosto e il ferragosto, mercoledì 12 agosto ore 21 alla Sala della Misericordia di Oste di Montemurlo per un confronto con gli amministratori e per presentare alcune proposte per un diverso, radicalmente diverso piano d'ambito. E il giorno dopo, giovedì 13 agosto, sempre alle ore 21, questa volta però al comune di Montale, alla Villa Smilea, dovremmo essere in tante e in tanti per manifestare il nostro no all'ampliamento dell'inceneritore di Montale e per la sua dismissione con bonifica e per dare una mano a quelle mozioni che richiedono per un verso un referendum popolare e per l'altro ripensare l'adesione a un piano d'ambito che, nonostante il caldo, fa acqua da tutte le parti.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

0: che avrete già sentito milioni di volte al Ponte Radio, però sì, io sarò ausiliaria in realtà a sto giro, cioè.
1: Ciao, io sono Nema. Niente,
0: Ti vuoi
1: bello.
0: autopresentare o ti presentiamo noi? C'è un imbarazzo.
1: In effetti sono un po' imbarazzata, hai ragione.
2: Vai, vai.
1: Come mi presento? Ma oggi volevo fare dei discorsi un po' filosofici, però che hanno a che fare con i corpi socializzati come femminili e si tratterà di riflessioni antropologiche, diciamo. Mettiamola così, insomma, una presentazione, ecco, bellissima,
0: Così
1: completa.
0: sembra che sei passata per caso, lei dico
1: Sì,
0: cazzate.
1: io sono stata ingaggiata mezz'ora fa.
0: Sei modesta, siamo.
2: L'abbiamo trovata qui al bar e ora è con noi.
1: Se
2: No, va
1: niente,
2: bene.
1: mannaggia.
2: Bene, ci piace questa sfera di incognita. No, allora, quindi Nema oggi è qui con noi perché ci aiuta parecchio, direi, a parlare del tema che abbiamo scelto oggi in questa puntata di Tema Libero. E quindi di cosa vi chiacchiereremo? Chiacchiereremo di, seguendo vari fili logici, di medicina, soprattutto nell'ambito di salute femminili o comunque di corpi socializzati come femminili. Lo facciamo tramite una riflessione, diciamo, che parte un po' da un approccio a che cos'è una scienza e come magari dovrebbe essere, per poi passare a un po' un excursus storico passando da caccia alle streghe, colonialismo e quant'altro, senza
0: Tutto il
2: fare.
0: repertorio.
1: Sì, ce n'è di tutti i tipi, di tutti i
2: Esatto.
1: colori.
2: E per poi passare a una riflessione sulla, chiamiamola così, nomenclatura, boh.
1: Ma sì, chiamiamola
2: Esatto.
1: nomenclatura
2: Dei.
1: tecnica,
2: Sì.
0: nominalismo, non lo
2: Boh.
0: so.
1: Nomi,
2: Nomi,
1: nominare,
2: nomi.
1: più facile nominare.
2: Esatto, dei nostri corpi e poi un'ultima riflessione, ovviamente tutto molto connesso sul design. Questo è per darvi un po' di curiosità e iniziamo con un pezzo o iniziamo subito con l'introduzione?
0: Ma dai, ma facciamo sentire un po' qualcosa di musicale così ci rilassiamo un secondo, riordiniamo le idee, più che altro ci asciughiamo dal sudore,
2: Vai, ci sta, ci sta. A
1: beviamo.
2: tra
1: Vai.
2: poco.

0: Ed eccoci, quindi che torniamo in voce dopo questo gran pezzaccio. Allora, prima di, si diceva fuori da microfoni, prima di iniziare tutte le nostre riflessioni, magari Nema, se ci vuoi deliziare, no, se ci vuoi dare un po' un'idea di come sei arrivata a interessarti a questi argomenti, quindi magari il tuo percorso di studio o personale, insomma, così in due parole, giusto per inquadrare.
1: Allora, io ho studiato antropologia in triennale, per cui mi sono appassionata molto per gli studi che riguardano cosa fanno le persone con i loro corpi, nelle loro comunità, quindi in questo senso qua. E poi ho fatto un master in antropologia medica e salute globale in Spagna perché in Italia non c'era questo tipo di approccio
0: Strano.
1: antropologico, ma vero, sorprendente. Però comunque, insomma, purtroppo tutte ottime scelte per trovare lavoro, insomma. Quello, vabbè, un'altra, ne parleremo la prossima puntata.
0: Come non fare i soldi,
1: Già.
0: Ale.
1: Sì, su quello sono esperta. Però anche su tutte queste questioni che riguardano la salute sessuale e riproduttiva femminile, però femminile non è molto inclusivo, quindi a me piace dire dei corpi mestruanti. Quindi è una, diciamo, passione che mi porto avanti negli anni e quindi ho provato a declinarla in tante maniere e oggi mi trovo qua in radio a parlarne. Meraviglioso.
0: Fighissimo, infatti ti ringraziamo molto per questo. Bene, allora direi di iniziare. Magari, ecco, ti farei una domanda così apriamo le porte.
1: Vai.
0: ci dicevi appunto che hai studiato antropologia e ti chiedo qual è un po' una delle caratteristiche dell'antropologia che permette all'antropologia di essere tale, quindi di rimanere il più oggettiva o comunque equa possibile, meno intrusiva possibile.
1: Allora, con questa domanda diciamo che colgo l'occasione per presentare un po' il tema, il filo conduttore di tutte le cose di cui parleremo, che è quella della decostruzione e decolonizzazione del sapere scientifico, perché alla fine tutte le cose che vengono studiate sono scientifiche. E l'antropologia è una cosa appunto che a me mi ha molto sorpreso quando ho incontrato questo tipo di riflessione sui libri dell'università, ma praticamente cioè, l'antropologia nasce come studio che si rifà proprio puramente in maniera coloniale, cioè nasce sulle spalle, sui corpi di tutte le popolazioni che sono state colonizzate, sterminate, derubate, quindi abbastanza pesante, cioè tutte le conoscenze che sapevamo su quella cultura dell'Africa centrale, quella opera d'arte bellissima esposta nel museo del Louvre di Sta Ceppa, risultano essere non nominate, non c'è nessun tipo di merito di quell'artista, non si conosce il nome di quella persona, non si conosce il nome di quella comunità, anche detta tribù, diventa tutto molto esotico e molto coloniale, ovviamente. Però, appunto, nella parte finale del 1900, in antropologia c'è stato questo momento che si chiama svolta ontologica, salve, una questione antropologica molto importante, di cui alcuni antropologi molto interessanti che mi hanno fatto molto riflettere sono Bateson e Viveiros de Castro, così se può interessare alle persone, alle ascoltatrici e ascoltatori. E la questione lì sta nel riflettere e decostruire il proprio punto di vista e quindi rendersi conto che tutto quello che si studia riporta in sé le dinamiche di potere che ci stanno dietro. Quindi provare ad eliminare queste, eliminare poi è magari anche difficile, però anche solamente ammettere che esistono delle dinamiche di potere, delle strutture, provare a fare in modo che siano meno impattanti possibile sul risultato dello studio che si ha è, diciamo, una prassi molto interessante. E quindi nasce tutto questo processo che ha l'intenzione di, non ridurre al minimo questa discrepanza tra osservatore e osservato, e anzi basarsi molto di più sul fatto che queste due figure stanno in relazione e appunto costruiscono insieme quello che è il sapere. E dal momento in cui l'antropologia svolge questo tipo di percorso, anche i testi che andiamo a leggere sono molto diversi, cioè sono proprio scritti insieme all'informatore, che non è più un oggetto di studio ma diventa un soggetto a tutti gli effetti, no? Quindi diciamo che il processo interessante è che le scienze che fanno un'autocritica e sono umili, diciamo, si fa così, in questa maniera, e viene da domandarsi appunto, ma bene, l'antropologia racconta di questo percorso che ha fatto, ma la scienza medica ha percorso qualche tipo di percorso simile, ha fatto qualche tipo di decostruzione, si interroga su quali sono le basi su cui si è costruito il sapere scientifico che viene diffuso nelle università. E quindi oggi parleremo, proviamo a buttare fuori un po' di riflessioni per capire appunto che questa decostruzione magari è iniziata, ma può continuare, può essere fatta meglio, insomma c'è da lavorarci, ecco.
2: Ma parecchio, mi sembra. Possiamo fare uno spoiler. Anche perché oggi parleremo soprattutto di corpi femminili e di appunto di come la medicina anche, non direi dialoga, più che altro proprio si impone sui corpi femminili. E quindi sì, chiaramente sarebbe bello che la medicina si provasse a mettere in discussione in una prospettiva magari, chissà, transfemminista.
1: Pazzesco.
2: Vabbè. E quindi niente, parleremo sì di questo con te effettivamente.
1: Eh sì, infatti mi viene da chiedermi a me sempre, tutte le volte che vado dalla ginecologa, ma lei ci ha riflettuto almeno una volta nella sua vita che tutte queste cose, cioè come lei si pone nei miei confronti, è una postura anche quella costruita storicamente, lei se ne rende conto, se le fa due domande, oppure dà per scontato che appunto per esempio per una donna sentire dolore e questa cosa che le donne provano dolore devono sopportarlo, ma chi l'ha detto? Cioè nel senso, perché questa cosa deve far parte tutto ciò contribuisce alla banalizzazione, no, dell'esperienza delle donne. E quindi mi viene da dire, ma se questi medici si occupano del mio benessere in quanto donna o in quanto persona mestruante o socializzata come donna, perché quello che io riporto non deve essere il centro del discorso? Questo potrebbe essere un po' un problema, nel senso.
2: E poi lo vedremo anche nel corso di questa puntata, effettivamente questa cosa, questa domanda penso che si riverbera su tutti gli aspetti che andremo a guardare. Alla fine parleremo di design all'interno della ginecologia, quindi soprattutto di corpi femminili appunto, e esattamente quello che dicevi te si riverbera anche in quello, sul fatto che l'esperienza di visita ginecologica è un'esperienza tendenzialmente terrificante, un incubo, e che questa cosa è assolutamente normalizzata, e anzi se sei te strana, se ti sembra che non dovrebbe essere così.

0: E finisce un po' così questa canzone, ah, ma
1: così a botta.
0: Così, è un po' così.
1: Vabbè, succede.
0: Ok, ok, io immagino già che molte ascoltatrici e ascoltatori si stiano già solleticando il cervello già solo per quello che abbiamo detto fino adesso, e ci piace così. Continuiamo con le nostre riflessioni. Come ho già vagamente accennato in apertura, vorremmo passare adesso quindi un po' a una carrellata, diciamo, storica di quello che è stato la relazione tra salute e corpo femminile e in generale, quindi un
1: e
0: po'
1: medicina.
0: Esatto, e poi con la medicina. Esatto, quindi ti rilascio la palla, Nema, e
1: eccomi qua.
0: Partiamo da abbastanza tempo fa. Quindi
1: sì, cioè, appunto, è interessante quando ci si pone a farsi delle domande su ma da dove vengono tutti questi assunti riguardo ai corpi femminili, riguardo alla medicina e anche alla ginecologia nello specifico, no? E io nel pormi queste domande sono dovuta arrivare fino al Medioevo, alla caccia alle streghe, dice accidenti, ma ce n'era bisogno? Sì, purtroppo. Sì.
2: Anzi, se parti anche dopo, devi partire anche prima.
1: Sì, infatti, comunque, insomma, già è roba. Bisogna tornare un pochino indietro per capire alcune questioni molto interessanti. Infatti, questa, insomma, la questione della caccia alle streghe io la nomino perché è la caccia alle streghe è quel processo, un momento storico, diciamo, in cui una categoria sociale in più o meno tutta Europa è stata massacrata, sterminata, eliminata. E con questa popolazione è sparito pure tutto un sapere che era di tipo popolare, orale, trasmesso di generazione in generazione, che riguardava esplicitamente la salute delle donne. In che senso? Cioè, diciamo che le streghe erano risaputamente note perché loro possedevano l'arte del fare degli intrugli, conoscere le erbe, delle pratiche anche proprio manuali di manipolazione del corpo, avevano proprio una spiccata conoscenza della natura umana e femminile, per cui si autogestivano banalmente.
2: Conoscevano i propri corpi.
1: Sì, che è iniziata a diventare molto scomoda poi in quell'epoca storica, e questa conoscenza riguardava moltissimo anche proprio tutto il tema della riproduzione. Quindi loro conoscevano pratiche contraccettive che non hanno niente a che fare con la pillola contraccettiva o con il preservativo, per esempio, ma comunque loro sapevano come fare per non per evitare una gravidanza, insomma. Sapevano come tirarsi fuori da una gravidanza che non era richiesta, che non era desiderata. Sapevano come accompagnare una donna durante il parto. E oltre a questo, cioè, è molto interessante vedere che questo tipo di sapere si accompagnava spesso anche nel prendersi cura della comunità in un senso anche molto più lato, nel senso che loro si occupavano anche di fare, diciamo, consulenze amorose o comunque di base curavano anche la salute mentale delle persone. E è molto interessante che appunto poi con la caccia alle streghe tutto questo tipo di conoscenza si va a perdere, perché le depositarie di questo sapere non ci sono più, vengono purtroppo.
0: Tra l'altro mi viene da aggiungere, semmai correggimi se sbaglio, che quindi dalla caccia alle streghe in poi si è anche modificato a livello, oserei dire, mediatico, la figura della strega, cioè quello che oggi noi, quelli che ancora non hanno sentito questa trasmissione, hanno presente l'immagine della strega come la pazza col naso grosso e i capelli arruffati, la Befana, esatto, che gira il mestolo nel pentolone con le code di topo. Questa è l'immagine almeno che avevo io, no?
2: Sì, sì. O mentre comunque invece... una donna malevola, sì, crudata. Magari anche affascinante, che però ti sta fregando in qualche modo.
0: Sì, esatto.
1: Una stronza pazza, non so, qualcosa sì. di...
0: E quindi, per quello che dicevo a livello, diciamo, chiamiamolo mediatico, nel senso che si è voluto cancellare anche solo l'immagine di quel tipo di persona che appunto portava avanti un certo tipo di sapere, di relazione nella comunità, come già dicevi.
1: Eh sì, questa cosa è verissima. Infatti, vi riporto che tutte queste informazioni di cui sto parlando in questo momento vengono principalmente da un libro incredibile che ho qui accanto a me, che si chiama Calibano e la strega, le donne, il corpo e l'accumulazione originaria. Un libro di Silvia Federici, una grande, che se non l'avete mai trovato, prendetelo in biblioteca, perché è bellissimo. E in questo libro viene affrontato anche proprio la distinzione che si crea in quel momento tra la strega buona e la strega cattiva. E infatti, proprio perché si va a creare questa opinione della strega cattiva come la nemica, diciamo, mentre le streghe in sé per sé, quelle che fino a quel momento erano parte integrante della comunità, non avevano nessun interesse nel avere una cattiva reputazione, perché era proprio il loro lavoro, la loro maniera di mantenersi, fare queste, cioè svolgere questi compiti. E
2: anche perché mi viene da dire, scusami, che questo fa parte, penso, di tutto il colonialismo, cioè un attrezzo tipico del colonialismo, quello di creare un nemico, di demonizzare il soggetto che poi si vuole andare a colonizzare. Mentre parlavi, a me veniva in mente che molto spesso associamo la stregoneria, a parte il Medioevo, quando poi in realtà la maggior parte è venuta dopo, nel 500, nel 600, in epoca che noi consideriamo quasi illuminata, e invece, anzi, il peggio è venuto in quegli anni, ma poi su popolazioni che, per esempio, noi pensiamo spesso alla stregoneria in Europa, ma nell'Europa magari più vicina a noi, quindi pensiamo all'Italia, alla Spagna, sì, certo, ovviamente è stato un fenomeno enorme, ma per esempio anche tutta la popolazione Sami, degli Inuit, sono stati, per ragioni squisitamente coloniali, sterminate con un simpatico genocidio per colonizzarle, e si è utilizzato moltissimo nel fenomeno della stregoneria, della caccia alle streghe, e devo dire, fra l'altro, che in quel caso si è sterminato anche una buona fetta della popolazione maschile, perché anche, cioè, i Sami avevano stregoni maschi spesso. Quindi sì, quello che dici è strainteressante, secondo me, anche per rendersi conto del fenomeno della caccia alle streghe. Si associa spesso magari a un oscurantismo clericale, sì, che lo era ovviamente, sì, ma sì, c'erano delle motivazioni anche squisitamente economiche, poi
1: soprattutto. Infatti, per quanto riguarda le motivazioni economiche, questo libro di cui vi ho parlato parla proprio di, cioè, diciamo che integra nella prospettiva marxista il ruolo delle donne, e fa vedere che appunto nella transizione che c'è stata dal feudalesimo al capitalismo avviene proprio una variazione della percezione di quello che è il tempo libero, e quindi di tutte quelle pratiche che si fanno nel tempo libero, che è anche del ruolo del lavoratore, che è in relazione ai ruoli di genere soprattutto, motivo per cui le donne e le streghe, che occupavano il loro tempo libero in una maniera assolutamente problematica per l'ordine che si stava stabilendo in quel momento, che possiamo appunto contestualizzarlo dicendo che in quel momento siamo nel periodo in cui si formano i primi stati nazione, quindi si crea proprio appunto la definizione dei confini, la privatizzazione delle terre, e quindi le risorse principali della maggior parte della popolazione diventano privatizzate, quindi cioè bisogna attingerci in una maniera diversa, e questo fa di modo che la terra, non essendo più a tua disposizione, bisogna rimpiazzare il bene della terra con un altro bene che, guarda caso, diventa il corpo femminile, perché ha questa capacità riproduttiva utilissima al capitalismo, perché appunto, cioè, riprodursi, far riprodurre i lavoratori significa avere
2: forza lavoro
1: a lavorare, esatto. E quindi sì, c'è anche tutta questa variazione appunto del, cioè, di come viene vissuto il tempo libero, che è molto interessante. Tra l'altro c'era un pezzo del libro che ci stava a leggere al riguardo, proprio per parlare di come in quel periodo storico si vengono a normare tutta una serie di attività che appunto appartengono al momento del tempo libero, che per una ragione o per un'altra, secondo me, hanno pure del parallelismo con alcune cose che succedono oggigiorno. Ve lo leggo.
0: Grazie, mi piace questa cosa.
1: Allora, qui dice: la caccia alle streghe non sviluppò nuove capacità sessuali nelle donne, né procurò loro sublimati piaceri. Al contrario, fu il primo passo di una lunga marcia verso un sesso pulito tra lenzuola pulite. Ovviamente il sesso si fa nel tempo libero, no? Quindi già si inizia. Ecco.
2: A volte durante il lavoro, però è un caso.
1: E quello sì. Sì. Quella è un'altra.
2: Pensavo alle sex workers, veramente.
1: No, okay, veramente.
2: So che tu stai pensando ad altro, ma no, non mi sarei mai permesso.
1: No, ecco, questo è quel sesso del tempo libero, mettiamola così. E quindi la trasformazione della sessualità femminile in lavoro. Ah, ecco. Di servizio all'uomo e all'attività procreativa. Un aspetto centrale di questo progetto fu la messa al bando, come antisociali e demoniache, di tutte le forme non produttive, cioè non procreative, della sessualità. Ecco. La repulsione che la sessualità non finalizzata alla riproduzione cominciava a suscitare è ben espressa nel mito della vecchia strega, che vola su una scopa, che, come gli animali, era usa a cavalcare, ed è la proiezione... questa scopa sarebbe la proiezione del suo lungo pene, simbolo di una lussuria sfrenata. Insomma, appunto, qua si costruisce questa immagine della vecchia e brutta strega, non più fertile, che non ha più nessun diritto sulla sua sessualità. E... qui il libro poi continua dicendo che i processi alle streghe forniscono un'illuminante lista delle forme di sessualità che furono proibite perché non produttive. Per prima c'è l'omosessualità, poi il sesso tra giovani e vecchi, quello tra persone appartenenti a classi diverse, il coito anale, la penetrazione da tergo, che qui c'è scritto che è considerata tipica dei rapporti sterili, la nudità, le danze.
0: Oh mio Dio.
1: Fu vietata la sessualità pubblica e collettiva che era prevalsa nel Medioevo, perché esisteva. Come le feste di primavera, di origine pagana, che ancora nel XVI secolo si celebravano in tutta Europa. Benissimo.
2: Beh, infatti anche, fu anche chiaramente un modo per spazzare via tutti i riti pagani e
1: certo.
2: Fondare ancora di più le radici del cattolicesimo.
1: Certo, sì, perché appunto questa transizione economica avviene anche parallelamente con l'instaurarsi del cattolicesimo, proprio assaccagnato, si potrebbe dire. E poi questa parte continua è quella che a me mi suggeriva più parallelismi con il presente. Dice: si possono paragonare le descrizioni del Sabba con le descrizioni che le autorità presbiteriane scozzesi facevano dei pellegrinaggi, dice, a Sorgente e altri luoghi sacri che la Chiesa cattolica aveva incoraggiato, ma che erano condannati dai presbiteriani come congreghe del diavolo e occasioni di incontri lascivi. Quindi, come tendenza generale, durante tutto questo periodo ogni raduno potenzialmente trasgressivo, le adunate contadine, i campi ribelli, le feste, le danze, fu descritto dalle autorità come un sabba. Qua viene ovviamente, no, da pensare, wow, a quella che è stata la prima mossa del governo Meloni, sì. La legge anti-rave, no?
0: Cioè, assolutamente, cavolo.
1: Certe cose non smettono mai di succedere, non lo so.
0: Di forse stupirci.
1: Sì.
0: Wow.
1: E niente.
0: Vogliamo fare una micropausa?
1: E facciamola.
0: Facciamola. Forse, se arriva.
2: Forse. Chissà.
0: Ecco.

0: Eh sì, è così, siamo ancora nel Medioevo e non lo sapevamo, vabbè.
1: Magari.
0: Siamo ancora nel Rinascimento, è ancora
1: sì,
0: peggio.
1: Era meglio nel Medioevo.
2: Non c'erano le telecamere.
0: Voglio,
2: grande vantaggio,
0: sì.
2: Scherzo.
0: Sì, sì, è vero. C'era ancora un po' di bosco dove nascondersi, forse. Allora, continuiamo, quindi queste, sì, queste letture effettivamente molto molto stimolanti. Tra l'altro, ecco, ci dicevi fuori dai microfoni, magari si continua, volevi continuare
2: sì,
0: con un altro
2: volevo
0: pezzettino.
2: Volevo presentarvi Costanza, una strega, la cui descrizione appunto proviene da tutti i documenti dell'Inquisizione, quindi purtroppo delle fonti che
1: poi son quelle,
2: non sono molto
1: fonti.
2: Felici, però sono fonti storiche. Oh. E, proprio per appunto far vedere quanto questo tipo di lavoro fosse prima di tutto un lavoro e poi quanto sia stato travisato e appunto demonizzato e quanto invece non fosse assolutamente così. Costanza è una donna processata come strega nel 1549 a San Miniato, un piccolo borgo della Toscana. Dopo essere diventata vedova, Costanza si era costruita una professione come guaritrice. Che ovviamente sì, non avevi marito. Bel casino, cioè. Diventando ben presto nota in tutta la regione per i suoi rimedi terapeutici e i suoi esorcismi. Viveva con la nipote e altre due donne, anch'esse vedove. Una vicina, anche lei vedova, le forniva le spezie per i suoi farmaci. Quindi qua già si vede un'autogestione di una comunità di donne. Bello. Riceveva i clienti in casa, ma all'occasione andava dove ce n'era bisogno per segnare un animale, visitare un malato, per aiutare qualcuno a portare a termine una vendetta o a liberarsi dagli effetti di una pozione. E queste appunto sono tutte quelle cose che io dicevo che rientrano più nella cura della comunità in un senso più di salute mentale, a mio avviso. Usava oli naturali e polveri, ma anche cose idonee a curare e a proteggere per simpatia e contatto. Questo è un tipo di appunto approccio alla medicina che non è quello che trovate in farmacia. Non aveva alcun interesse a suscitare paura nella comunità, perché praticando le sue arti si guadagnava da vivere. Era infatti molto popolare e tutti andavano da lei per curarsi, per farsi predire il futuro, per trovare le cose perse o per procurarsi filtri d'amore. Ma non sfuggì alla persecuzione. Ecco, e qua abbiamo, diciamo, un ritratto di quella che era la vita di una strega, ecco. E è interessante appunto vedere come tra tutte le sue professioni e interessi ci fosse quello proprio di prendersi cura attraverso anche le erbe e queste manipolazioni appunto degli alimenti naturali. Appunto di mandare avanti un tipo di medicina diversa da quella invece che conosciamo oggi.
0: Perché tra l'altro magari volevo un attimo rimettere il punto, cioè rifare un focus su questo, anche se un po' l'abbiamo detto. Cioè la medicina per come la conosciamo oggi è recente, cioè
2: è molto
0: non
2: recente.
0: C'era prima. Quindi
2: esatto.
0: Quella che prima era la medicina era questo.
2: Sì.
0: Da noi, nella nostra cultura, nella nostra parte di mondo, era questo, erano saperi popolari che quindi era tutto interconnesso tra quello che identificavi con salute mentale o comunque, diciamo, cura degli stati d'animo, insomma, per come, a prescindere dal nome che vogliamo dare a questa cosa, e salute fisica, cioè non erano distinte le due cose, e in più c'era il discorso delle comunità, delle relazioni, per esempio anche in questa cosa che hai letto ora diceva delle vendette o curarsi alle pozioni, quindi cioè era importante la relazione all'interno della comunità perché la comunità era il posto in cui si viveva, per cui era tutto molto connesso, tutto molto legato, e questa era la medicina, l'unica medicina che c'era. Poi non so se sinceramente dal punto di vista linguistico non so se veniva chiamata medicina, se esisteva già il termine, questo non lo so, però insomma oggi possiamo descrivere il fenomeno in questo modo, no?
2: Certo.
0: E invece quella che oggi conosciamo come medicina, la medicina scientifica, moderna, insomma, come si vuole chiamare, appunto, arriva a un certo punto, arriva dopo.
2: Ah, sì.
1: Sì, ma tra l'altro a me viene in mente pure che storicamente ormai siamo abituati a considerare la storia come un flusso progressivo che va solo a migliorare di base, no? Perché di base questo fa parte di tutta la narrazione capitalista, bisogna andare con un senso di crescita continua, infinita, e questo coinvolge anche il flusso temporale, che comunque in Occidente in questi anni perlomeno consideriamo lineare, per cui noi bisogna andare dritte e sparate verso il progresso. Quindi si tende a narrare il passato come per forza negativo, perché sennò non potrebbe essere buono quello che stiamo facendo oggi. Che in realtà ora, secondo me, non vorrei neanche che venissimo fraintese, cioè nella medicina moderna, nel tempo futuro, poi sono state fatte effettivamente delle conquiste che ci rivendichiamo e siamo contente di non morire più di parto o per una setticemia o per tante altre cose come invece succedeva prima. Detto ciò, c'era un approccio alla cura che, come dicevi, era collettivo ed era per certi versi anche autogestito, perché c'è una parte della diagnosi, perlomeno, che può essere soggettiva, individuale e autoprodotta in qualche maniera. E quindi è interessante vedere come invece, cioè quello che vogliamo dire noi oggi, anche che questa cosa è stata spazzata via completamente, cioè non è che è stato recuperato, cioè sì, qualcosa magari che non funzionava è stato migliorato, però quello che invece funzionava si è tenuto, no, è stato necessario buttare e bruciare via tutto per poi poter dire no, noi abbiamo invece la soluzione quella perfetta.
2: Eh sì. Infatti c'è stato tutto questo processo che si chiama istituzionalizzazione del sapere scientifico, per cui appunto vengono date delle linee guida, viene normata la maniera in cui viene prodotto il sapere, di modo che sia omologata e disponibile ovunque all'interno dello Stato-nazione, perché è tutto legato, no? E quindi, per esempio, per quanto riguarda la ginecologia, diciamo, questo processo avviene, abbiamo detto, nel periodo degli Stati-Nazione, quindi siamo nel 1600, giù di lì. La nascita della ginecologia avviene nel 1800.
1: Guarda un po'.
2: Una delle ultime ruote del carro, verrebbe da dire. Comunque,
1: anni splendidi, comunque.
2: Meravigliosi.
1: Abbiamo dato il meglio di noi in quegli anni.
2: E niente, quindi appunto un'altra storia che ci tenevo a raccontarvi è di come nasce l'esigenza della ginecologia come scienza istituzionalizzata. Benissimo, ci trasferiamo in Alabama, nelle piantagioni di cotone, dove lavoravano principalmente delle donne razzializzate che erano in condizioni di schiavitù, che ovviamente costituivano sia forza lavoro, quindi produttivo, che riproduttivo, proprio per la capacità di procreare, no?
1: Ottimo.
2: Top, cioè proprio perfetto, meno male che ci sono le donne che rimangono incinte e offrono i loro figli al capitalismo. Benissimo. Vabbè, scusate. Quindi queste donne, ovviamente le condizioni di lavoro, tra molte virgolette, erano tremende e stavano costantemente a sopravvivere, oltre che a proprio le condizioni di lavoro legate alla raccolta del cotone, anche a ciò che faceva parte della vita, cioè proprio delle loro relazioni sociali, e quindi che appunto continuamente erano incinte, partorivano, continuamente venivano violentate, quindi avevano tutta una serie di problemi nel loro apparato riproduttivo. Questa scoperta per me è stata veramente forte, perché cioè è abbastanza scioccante sapere che proprio quando si investighi su come è nata la ginecologia, dici: ah, il padre della ginecologia si chiama Sims. Vai a vedere chi cazzo è questo tipo. Questo tipo è uno che si è messo a fare 1000 esperimenti su queste donne, appunto, di questo appunto contesto sociale, e la ragione per cui inizia tutta questa diciamo sì, scoperta tutti questi esperimenti è legata al fatto che le condizioni in cui stavano queste donne le portavano ad avere queste fistole, che sono delle... è un po' brutto da dire, però lo voglio dire. Cioè, gli si creavano delle fessure tra l'ano e la vagina, per cui loro avevano costantemente delle perdite che erano malodoranti, che le portavano ad avere delle infezioni e che le facevano magari anche morire. Ma il problema non era che loro stessero male per i loro capi, era che così la loro, la combo meravigliosa per cui loro erano perfette è che non potevano più poi lavorare e fare altri figli, capito? Cioè, non gliene fregava niente a nessuno che loro stessero bene, loro volevano solamente che continuassero a fare quello che stavano facendo, zitte e mute.
0: E ecco. Queste fistole erano dovute ai continui stupri e alle continue gravidanze.
2: Esattamente.
0: Quindi è una reazione diretta, causa-effetto, che... vabbè, cioè, mi viene da piangere.
1: Così come le malattie venere erano indagate perché il padrone della piantagione doveva stuprare le schiave e gli passava le malattie venere, loro poi si infettavano, ma non vogliamo che invadano a infettare anche il figlio magari della piantagione.
2: Ma no.
1: E quindi indaghiamo su questa cosa delle malattie venere, ma soltanto per salvaguardare poi i maschi bianchi della piantagione.
2: Eh sì. Insomma, una brutta situazione, ecco.
1: Brutta.
2: Brutta, tragica. Però sì, appunto, lui è il padre della ginecologia.
1: Che gli devi dire? No, niente.
2: Benissimo. Mentre... io scrivevo la mia tesi, che vabbè, mentre scrivevo la mia tesi e leggevo questo libro, che invece appunto qua vi cito il nome di quest'altro libro che ho utilizzato per portarvi queste informazioni.
1: E stavi male nel leggerlo, immagino.
2: Ma Pasqua,
1: no, perché sta roba qua, io cioè, mi vorrei confrontare con voi, cioè comunque devo mettersi su queste robe, non è...
2: Forse sono un po' statica verso me stessa,
1: ma Madonna,
0: è una forma di masochismo.
2: Capofitto,
1: io... ma è terribile. Sì. Ma perché poi a me mi fa l'effetto Fantozzi, tipo, e allora che capisco tutto, no? Cioè, tipo,
2: certo.
1: No, ma allora mi hanno sempre preso per il culo, cioè io capisco.
2: Rimani un po' scioccata, però dall'altro lato quello che mi dico sempre è che è meglio sapere le cose di sì, modo da poter agire più liberamente. Ma non lo so se è vero, perché... vabbè, niente.
0: Ma è svegliato
1: più serene a volte.
2: Esatto.
0: La beata ignoranza. Ma non ci appartiene. Scuola
2: di pensiero.
0: Wombat,
2: di
0: non
2: pensiero,
0: ci appartiene.
2: Sì.
1: Tappatevi l'orecchio.
2: Ecco, benissimo. Questo libro meraviglioso e super felice si chiama... l'ho letto in inglese, quindi c'ho il titolo in inglese. Si chiama Medical Bondage, Race, Gender and the Origins of American Gynecology di... Deidre Cooper Owens.
0: Scusa, diciamo anche nella pagina del podcast poi mettiamo tutti questi riferimenti,
2: certo,
0: quindi
2: certo,
0: poi
2: certo,
0: le potete ritrovare dai vari siti Wombat e non solo, insomma.
2: Sì, sì, sì, sì. E quindi una cosa che mi aveva molto interessato rispetto alla prospettiva di questa della scrittrice di questo libro era che per riportare dignità alle persone su cui venivano fatti questi esperimenti ci stava nominarle prima di tutto e anche poi considerare loro come parte principale di questa scoperta, cioè senza i loro corpi, senza la loro collaborazione a questo tipo di attività, noi non saremmo giunte a tutto quello che sappiamo adesso. E quindi, appunto, una cosa che ci tenevo a dire erano i nomi di queste delle principali tre donne su cui sono stati fatti la maggior parte degli esperimenti di questo padre della ginecologia, che immaginatevi

0: La scienza ginecologica si basa moltissimo su questo tipo di pratiche iniziali, e però io mi chiedo, dal momento in cui le prime pratiche ginecologiche che vengono fatte su delle donne, ok, è vero che vengono fatte su delle donne che sono nere e sono in condizioni di schiavitù e che in quel momento storico venivano considerate non persone, ma creature senza anima, quindi, cioè, nel senso. Questo cambia moltissimo poi l'approccio pratico che hai nei confronti di quella persona con cui stai facendo questi esperimenti. Però rimane, no? Per esempio, la questione del dolore, la percezione del dolore rimane all'interno di queste pratiche. Cioè, tuttora esiste la questione che quando tu vai a fare, per esempio, l'inserimento della spirale, viene fatta magari alcune volte viene fatta senza anestesia. Ma perché? Cioè, perché? Probabilmente perché la percezione del dolore, la soglia del dolore femminile è ancora non è stata decostruita, cioè non è stato decostruito che il dolore non va bene, cioè non ha senso continuare a fare delle pratiche mediche che si intendono essere curative provocando dolore nella paziente, se la paziente soprattutto a maggior ragione riporta che questa cosa non la fa star bene. Bisognerebbe fare di tutto per evitare che questo succeda, ecco. E questo è una delle principali ragioni che vengono fuori da questo tipo di riflessioni, quella del dolore, che poi appunto si allarga su tantissimi altri aspetti, perché la maggior parte delle patologie che appunto si possono incontrare. Se ci fosse questa fiducia di cui si parlava prima fuori dai microfoni nei confronti del proprio corpo, nella propria capacità di autodiagnosticarsi, che c'è qualcosa che non va, il dolore è la prima spia, no? Ma se io, da quando sono una ragazzina, mi vengono per la prima volta le mestruazioni, mi viene detto, ah, guarda che è normale che faccia male, io allora perdo quella fiducia nel mio corpo. Perché mi viene detta questa cosa da quando io ho le mestruazioni per la prima volta, che non sono capace di decostruire tutto questo? Ecco, qua c'è la prima grande riflessione.
1: Tra l'altro, nel libro di cui parleremo in fondo, che riguarda invece il design, appunto, su in particolare degli strumenti di medici sui corpi femminili, questo libro che si chiama La sedia del sadico di Chiara Lessi, si parla espressamente di SIMS, per cui volevo agganciarmi proprio al volo, anche se poi invece in fondo parleremo meglio di tutta la questione, però perché lo cita? E lo cita dicendo che a integrazione di quello che tu dicevi, che fu anche l'inventore dello speculum, cioè si riconosce a SIMS l'invenzione dello speculum che al tempo. Proprio su queste schiave di cui tu parlavi, sono state loro le cavie per sperimentare lo speculum, che all'inizio era fatto in maniera estremamente rudimentale. Lo speculum, poi lo vediamo magari meglio dopo, è comunque uno strumento fatto a becco d'anatra, più o meno, che
0: Divaricatore.
1: serve a divaricare le pareti vaginali. Ecco, al tempo lo faceva con tipo due calzascarpe o poco più, cioè era fatto in
0: Meraviglioso.
1: una maniera agghiacciante. E la cosa che dicevano, che mi faceva particolarmente ribrezzo, era vabbè varie, però era che tu prima dicevi che sono state fatte queste, sono sottoposte queste schiave a queste operazioni terrificanti e innumerevoli senza anestesia, ma l'anestesia era stradisponibile al tempo, perché sennò si potrebbe pensare che non era magari
0: No,
1: vabbè,
0: no,
1: erano
0: era proprio
1: dei.
0: una scelta.
1: Era una scelta, perché tanto che gli frega. E in più, vari diari, nelle varie memorie di Sims, si legge che, a parte si era fatto dare queste schiave, dicendo dammi queste schiave almeno dalla piantagione, perché almeno posso sperimentare, ma poi nelle sue memorie diceva espressamente che lui odiava e detestava il corpo delle donne, che era una roba che gli faceva ribrezzo. E che insomma che lui vedeva con grande sofferenza dover fare questo lavoro. Quindi
0: Ma
1: immaginate,
0: non doveva farlo per
1: e
0: forza,
1: invece,
0: Cristo.
1: evidentemente, a lui abbiamo
0: Perché?
1: affidato uno strumento,
0: Oddio.
1: l'invenzione di uno strumento che poi ci portiamo avanti fino ad adesso,
0: Il
1: perché
0: padre della ginecologia.
1: non è stato migliorato. Quello è.

0: era fatto da una persona così e tutt'oggi ne usufruiamo.
1: Scioccante. Rispetto allo speculum, per esempio, ultimamente sono state fatte dei piccoli passi avanti. C'è questo gruppo di, non mi ricordo, ricercatrici di non mi ricordo dove, che hanno progettato uno speculum a forma di fiore, diciamo, che ha una modalità di apertura che dovrebbe provocare meno tensione all'interno del canale vaginale. Purtroppo ancora questa cosa non è in commercio, non è stata sperimentata, ci vorrà un po', però speriamo di trovare prima o poi delle novità.
0: Sì, questo, anche di questo parleremo in fondo, ma cioè, tutto questo tipo di sperimentazioni sono state estremamente scoraggiate, nel senso che è giusto anche che venga sottoposta una nuova invenzione a un rigoroso controllo per evitare che insomma sia dannosa e tutto. Il fatto sta che molte di queste invenzioni manco arrivavano al primo step del controllo, perché assolutamente vengono scoraggiate. Ma come? Ma c'hai un attrezzo così perfetto, perché lo devi migliorare?
1: Questo è quel tipo di autocritica e umiltà di cui si parlava prima, che serve per decostruirsi.

0: Ed eccoci.
1: Yes, rientriamo tutto. Qui in voce nei microfoni, sempre Radio Wombat, sempre Ponte Radio, 31 luglio 2026. Continuiamo quindi con questa puntatona super densa, super super super interessante.
0: Si stanno sciogliendo le cuffie.
1: Sì. Ciao a tutti. Ci stanno fondendo ai nostri padiglioni auricolari soprattutto. Vabbè. Allora, continuiamo quindi in questo percorso storico, quindi abbiamo parlato della nascita della ginecologia, come, dove e quando, e abbiamo visto come appunto la medicina scientifica è stata istituzionalizzata, scusate, e è sempre stata un sapere tendenzialmente maschile, anzi fortemente direi maschile, e che infatti per esempio una scienza come la ginecologia è arrivata molto dopo. E parliamo invece adesso di come si arriva, per esempio, a un'altra branca, forse se si può chiamare così, non lo so, della medicina, che è la psichiatria. E quindi domanda, com'è che si collegano le due cose? Perché vogliamo andare a parlare adesso proprio di psichiatria?
2: Qua nasce un altro discorso molto interessante.
1: Perché siamo tutte pazze.
0: Queste streghe pazze che ti scopano le scope, aiuto.
2: Vorrei dei rifugi. No,
1: Oddio, ma scopare viene da lì?
2: Ma potrebbe decisamente essere.
0: Non mi lancerei in queste...
1: Non lo so.
0: Non lo so.
1: Chissà. Vabbè.
2: Comunque è un'immagine carina.
1: Scopare le scope, sì.
2: Se penso a una striga che si scopa una scopa durante un sabato,
0: vabbè,
2: ci può stare allegria, ecco. Vabbè, a parte questo, ecco. No, appunto, la branca della psichiatria. Allora, la psichiatria è quella scienza che, diciamo, appunto si occupa di salute mentale, però non attraverso un approccio, come dire, come quello della psicologia, che invece è più relazionale, ma tramite invece la somministrazione di farmaci principalmente. E appunto la psichiatria, anche lei è una delle ultime ruote del carro, arriva abbastanza in contemporanea con la ginecologia e viene, come dire, molto spesso per quanto riguarda le questioni femminili, quindi cosa stiamo parlando? Variazioni ormonali, ovviamente, legate a mestruazione, parto, menopausa, tutte quelle... Bene, queste sono quelle fisiologiche, no? Però ovviamente poi parliamo anche di tutte quelle questioni femminili invece che sono legate all'esperienza dei ruoli di genere, no? Quindi le pressioni e le aspettative di genere che una donna aveva, ma ha tuttora, sulle proprie spalle dal momento in cui ha un marito, dei figli, delle figlie, e appunto rientra all'interno di tutta questa narrazione. Ecco. La psichiatria molto spesso, quando parla di donne, tende a patologizzarle proprio in funzione della loro anatomia. Quindi molto spesso all'epoca, nel momento in cui appunto la psichiatria si istituzionalizza, quindi ovviamente questa cosa, cioè è riconosciuto che sono credenze, non è che esisteva veramente, però per esempio l'isteria è questa patologia che veniva... Cioè, di cui veniva diagnosticata all'epoca ed era praticamente questa nevrosi per cui le donne non stavano bene e avevano bisogno...
0: Smaniavano.
2: Sì, cioè, ma perché smaniavano? Cioè, lì non è mai stata fatta una riflessione, ovviamente forse non erano capaci poi le persone all'epoca di fare la riflessione, però il problema è che le donne erano così tanto incasellate all'interno dei loro ruoli di genere e non avevano niente da fare, per cui erano...
0: Smaniavano, sì, se stavano sempre chiuse in casa,
2: era quello. Certo. Sì.
0: E per non parlare tutto il resto, insomma.
2: Sì. E quindi appunto questa patologizzazione molto spesso era legata all'avere un utero. Infatti nell'isteria anche si credeva che l'utero fosse un organo così, che aveva questa capacità di muoversi all'interno del corpo femminile e migrava.
0: Vero?
2: Sì, si spostava. Quindi tu c'avevi la botta, eri tutta nervosetta.
0: Perché si era spostato l'utero?
2: Sì.
0: Ma davvero?
2: Sì. Infatti anche tutti i massaggi che andavano fatti, no? Che ci sono anche stati film, cose, servivano per riposizionare l'utero.
0: Dai.
2: Sì. Però appunto quello che risulta evidente è che c'è una netta connessione tra le condizioni della salute psichica, mentale delle donne, le loro condizioni di vita e i loro ruoli di genere. Poi ovviamente dall'altro lato io non mi sento di negare che gli sbalzi ormonali non abbiano un impatto sull'umore, cioè questo, anzi, certo. Io sono la prima che a volte ho degli sbalzi d'umore e mi vengono in premestro. Non penso nemmeno di essere l'unica.
1: Beh, comunque direi di no.
2: Ecco, grazie.
0: Ok, mancanze anche di vitamine o di sostanze nel proprio, certo, corpo porti a degli sbalzi di umore, per esempio,
2: certo,
0: che questo è abbastanza noto ormai.
2: Sì, comunque siamo un insieme, un ecosistema, anche una stessa persona è un ecosistema, per cui tutte le cose sono collegate tra di loro.
0: Certo, c'è la chimica, ma non c'è solo la chimica.
2: Esatto. E quindi quello sì che stavo dicendo è che queste condizioni, cioè che le questioni ormonali venivano molto spesso usate come delle scuse per ribadire l'inferiorità delle donne a livello proprio sì, sistemico, cioè le donne sono inferiori agli uomini perché poverine sono troppo emotive. Cioè, questa è una cosa che anche quando la giurisprudenza si è aperta alle donne, si pensava che le donne non potessero fare giurisprudenza, essere giudici, avere degli incarichi del genere, perché loro non erano lucide per poter emanare un verdetto.
0: Ho capito, ma c'hanno l'utero che gli va in giro per il corpo in continuazione.
2: Ma che ti vuoi fidare?
0: Cioè, come
2: fa? Oh, ma questo è scemo. No, infatti, ecco.
0: No, certo. Vabbè, no, ma comunque il ragionamento torna. A me mi hanno convinto. Ma infatti io non lo faccio mica al giudice,
2: no,
0: non c'è problema.
2: Non ti fidare, manco di te stessa.
0: Ma infatti, guarda, ma fatelo voi. Vabbè.
2: No, insomma, è interessante appunto che tutto questo, la fisiologia venga utilizzata contro di te a maggior ragione per supportare un ordine economico, politico, insomma.
0: Che ovviamente deve rimanere tale, sì.
2: Sì.
1: Direi che mi sembra anche evidente che fosse un modo per, direi, continuare a assoggettare la donna nei ruoli che le venivano assegnati, quindi di allevatrice, procreatrice, allevatrice di prole,
2: certo,
1: donna della casa, quindi persona che deve presidiare la casa, perché se no chi le fa tutte le cose?
2: Chi è che fa il lavoro riproduttivo,
1: esatto,
2: mentre gli uomini fanno il lavoro produttivo fuori,
1: esatto,
2: dalla casa?
0: Vanno in
2: come
0: guerra.
2: Va avanti questo capitalismo? Non può.
1: Funzionale,
2: certo, tutto molto funzionale.
1: Sì.
2: E infatti è pieno di studi, per esempio, qui ve ne cito un altro, giusto per avere le fonti. Questo studio che io ho utilizzato si chiama Institutionalizing Femininity, A History of Medical Malpractice and Oppression Through 19th Century di Pruitt. E qua pure si parla del fatto che questo studio, ma come anche tanti altri, riportano che i manicomi, che ora non esistono più come tali, ma comunque i manicomi erano pieni di donne che erano considerate pazze proprio perché non assolvevano a quel ruolo riproduttivo là. Non erano buone madri, non erano buone compagne, non pulivano, non cucinavano, non volevano fare sesso. Allora manicomio, cioè nel senso,
3: che tutto, serve?
2: Tutto certo. Molto lineare, ecco. È successa questa cosa, veramente.
1: Sì, beh, si cercava proprio di omologare il più possibile quello che si poteva fare, si poteva essere, no? Quindi,
2: sì.
1: Forse anche un approccio che comunque si riversa, anzi senza forse, anche sui ruoli che invece erano assegnati agli uomini. Quindi anche gli uomini dovevano essere incasellati, fare quelle cose e tutto è così, ovviamente.
3: Ah sì, anche gli uomini dovevano lavorare, dovevano andare in guerra, dovevano essere figli.
1: Esatto, e non potevano sottrarsi alle responsabilità, magari, perché certo. È il vero uomo, no?
2: Certo, certo.
1: Quindi è proprio un approccio che porta problemi a tutto tondo.
3: E nonostante ciò ci è piaciuto tanto e lo teniamo fino ad oggi.
2: Sì. Come ci piace.
3: Che dici, ma andiamo avanti dritto oppure mettiamo una pausa musicale? Forse...
1: Pausa.
3: Dici pausa. Pausiamo.
1: Pausiamo. Dai.

0: Ed
1: Ecco, un
0: eccoci.
1: altro pezzaccio, bella, bella. Comunque sta scaletta mi gusta, sta funzionando. Questa scaletta musicale molto molto ben preparata e ragionata.
0: Sarcasmo.
1: un attimino. Comunque, no, ci piace in realtà. Andiamo avanti e...
0: Continuiamo questo ripercorrere la decostruzione e decolonizzazione della ginecologia
1: Esatto.
0: che sta andando benissimo per adesso.
2: Sì, vanno forti,
0: Sono
2: ragazzi.
0: forti, esatto. Ecco, un'altra cosa di cui mi andava di parlare riguardava proprio, cioè è una cosa abbastanza, come dire, lì diventa proprio palese quanto esistano. Prima di tutto, delle strutture di potere per cui soprattutto stiamo parlando di scienziati a cui vengono dedicate o appunto che si arrogano poi il diritto di mettere il loro nome sulle cose che scoprono. Per tutto un periodo storico diventare una scienziata era impossibile, quindi
2: Quindi
0: già
2: vedrai.
0: partiamo male, nel senso abbiamo poche possibilità che ci sia qualcosa dedicato ad una scienziata donna, ma quando arriviamo a guardare quali sono i nomi che troviamo appunto a livello anatomico dell'apparato genitale sessuale riproduttivo femminile o delle persone sessualizzate, no, delle persone nate come femmine. Troviamo un sacco di nomi di uomini, cioè lì diventa evidente che questo processo di autocritica, di decostruzione del sapere non sta procedendo, secondo me. Perché, per esempio, una domanda che mi faccio io è: come mi relaziono io con il mio corpo sapendo che ho le ghiandole di Bartolini? Cazzo, sono le ghiandole di
2: Come viene
0: Bartoli,
2: in
0: ma
2: mente
0: dove
2: subito il
0: stanno?
2: Corriere? Sì.
0: Ma sì, ma, cioè, ma a che mi serve a me sapere che si chiamano ghiandole di Bartolini? Piuttosto ditemi a che servono, cioè, no? Ecco, questa è la mia riflessione principale, per cui dico, stiamo
1: Ma
0: parlando di anatomia.
1: si spostano anche quelle,
2: Oh, no. Cioè, con un attimo non riusciamo a
0: Certo!
2: pensare ad altro.
0: Si spostano come l'utero.
2: Ma velocemente perché essendo Bartolini,
1: Esatto, sì.
0: vengono e anzi
2: Scusate, però
0: consegnano. No, niente.
2: scusa.
0: Qua.
2: È proprio caldo.
1: è caldo, infatti.
0: No, sul serio. Allora, sì, le ghiandole di Bartolini. Sì, ok, Bartolino. Cioè, io che me ne faccio di sapere che ho le ghiandole di Bartolini? Ma poco, no? Non lo so, mi sembra più utile sapere, cioè, come tipo per qualsiasi altra parte del mio corpo, sapere che i nomi delle parti del corpo sono collegate in qualche modo alla loro funzionalità. Ecco, questo trovo un approccio molto più interessante e anche che incoraggia in qualche modo anche di intraprendere un percorso di conoscenza attivo nel proprio corpo, no?
2: Ovvero.
0: Se invece io so di avere le ghiandole di Bartolini, pensavo, ah, che cazzo me ne frega, cioè,
1: Sono sue, non
0: ma
1: sono
0: su, tra
1: mie.
0: l'altro, no? Ecco,
2: È
0: qua mi sono
2: un po' mi
0: fatta.
2: sa che è così, comunque sono di altri.
0: Purtroppo non è vero, perché poi queste ghiandole funzionano anche benissimo senza che noi sappiamo che si chiamano di Bartolini. Ma infatti, meno male, però ditici a che cosa servono, ecco. Ecco,
1: A
0: questo.
1: cosa servono?
2: Infatti,
1: A
2: ora ce lo devi
1: proposito,
2: dire cosa servono.
1: che io non lo so.
2: Ora non lo sa e la mettiamo in crisi.
0: No. Le ghiandole di Bartolini sono localizzate, diciamo, in basso dell'orifizio vaginale, quindi esternamente alla vulva, cioè il buco della vagina, sotto il buco della vagina, ecco, e servono per lubrificare la vagina durante l'eccitazione e favorire poi qualsiasi pratica del piacere, ecco.
2: Povere ghiandole di Bartolini.
0: Chiamiamole ghiandole della lubrificazione o, boh, non lo so, troviamo altri nomi. Comunque, ecco, mi mi sono stampata proprio quali sono, cioè, tutti questi nomi di uomini, perché sono rimasta turbata quando ho fatto questa ricerca su internet. E ci abbiamo le tube di Falloppio.
2: E vabbè, e si sa.
0: Quello si sapeva.
2: E comunque Falloppio, evidentemente.
0: Che cazzo vuole Falloppio? Ma che se ne stia a casa sua? Pure morto, cioè, ciao. Poi c'è, cioè, il follicolo di De Graaf, perché okay. De Graaf ha scoperto che abbiamo i follicoli ovarici. I follicoli, vabbè, sono quelle strutture dentro a cui stanno gli ovuli quando sono maturi. Poi c'è il punto G. G, sapevate?
2: Sta per, io lo so, però non mi ricordo il nome.
0: Grafenberg.
2: Suo. Grafenberg.
0: Costui. Sì, punto G, boh, vabbè.
2: L'ha scoperto.
0: Ha scoperto un'area grande.
2: Sì, peraltro, comunque.
0: Unico. Sì. Cioè, io non ne avevo idea, non lo so.
2: Gli va detto, e comunque. Bene, grazie.
0: Cioè. Dai, grande. E poi ci abbiamo Pouch di Douglas, che questa mi è rimasta in mente perché identifica l'area peritoneale situata tra l'utero e il retto. Ed è, per esempio, io soffro di endometriosi ed è un'area in cui eventualmente si possono sviluppare delle lesioni dell'endometriosi, quindi puoi aver sentito parlare di quest'area del corpo se hai l'endometriosi. Beh. E poi abbiamo le famosissime ghiandole di Bartolini, che sono le ghiandole IT proprio. Vestibolari, che servono per la lubrificazione, le ghiandole di Schene, che sono le ghiandole della prostata femminile. Anche le femmine hanno la prostata.
2: I Schene?
0: Schene.
2: Schene.
0: Sì.
2: È sempre uno.
0: Certo.
2: No, scusa. No, ci mancherebbe.
0: Ecco.
2: No, infatti.
0: Poi abbiamo i tubercoli di Montgomery. Che detta così suona malissimo. Che cazzo sono i tubercoli? Fanno pensare alle patate, no?
2: Io li ho pensato al cappotto. Ma no, vabbè.
0: No. Comunque, i tubercoli sono le piccole ghiandole presenti sull'area del capezzolo, cioè i puntini del capezzolo, si chiama tubercoli di Montgomery. Vabbè. No. E poi c'è il canale di Alcock, che è il canale attraverso cui passa il nervo pudendo, che serve per l'innervazione dei genitali esterni. Anche lì Alcock è un uomo che l'ha scoperto, l'esistenza di tutto ciò. Niente, qua
1: tra l'altro, scusami, entro un po' a gamba tesa, ha scoperto anche questa terminologia.
0: Ma certo,
1: chiaramente,
0: come l'America, no?
1: Esatto, ma uguale, certo. Sì, come se prima non si sapesse
0: non c'era
1: esisteva,
0: niente, c'era il vuoto.
1: Come se prima, anzi, neanche, come se prima non esistesse.
0: Esatto.
1: Una volta si scopre, inizia a esistere. Wow. Sì.
0: Però poi,
2: tra l'altro, nella tipicamente in Occidente si è sempre detto che nominare qualcosa era possederla in qualche maniera, il nominalismo viene da quello, quindi il fatto che vengano dati dei nomi maschili a degli organi femminili, insomma, mi sembra abbastanza altamente simbolico. Ecco.
0: Più che simbolico, sì. Infatti, niente, qua io volevo lanciare una proposta che spero venga accolta da chi ci ascolta, che è quella di rinominare insieme, questa cosa insieme, di rinominare queste parti del corpo, dandogli, non lo so, appunto il mio suggerimento è quello di cercare di nominarle in base a quello che fanno e a che cosa servono, ma si può anche nominarle e utilizzare nomi di scienziate, oppure non lo so, ecco, vediamo, sarebbe bello poter fare questa cosa insieme, e potete scriverci a
1: in merito a questo siamo molto contenti di poter dare il nostro contatto di Radio Wombat, che è postawombat@insiberia.net, quindi questa è la nostra casella di posta. Comunque, in generale, abbiamo anche altri modi per essere contattate e contattati, magari li trovate in generale dal nostro sito radiowombat.net, che ancora tra l'altro non avevamo ricordato, quindi male non fa.
0: Ecco,
2: tra l'altro non siamo il microfono, non siamo in diretta, quindi se ci scrivete adesso i vostri nomi ideali non li leggeremo, cioè, però voi scrivete, magari
0: li
2: leggiamo dopo.
0: Esatto. Non vediamo l'ora, aspettiamo i vostri aggiornamenti.
1: Esatto. Sì, molto bello questa idea, questo appello.
0: Sì.
1: E quindi sì, li riceveremo il tutto, lo ripeto, da posta wombat@insiberia.net.
2: Magari in
1: Grazie.
2: Siberia.
1: E magari sì.
0: Farebbe meno caldo.
2: Augurale. E siamo verso la conclusione, direi quasi, con l'ultima parte della puntata. Vogliamo fare una pausa musicale così ci iniziamo a rilassare e andare verso la fine.
1: Vai. Oh yes, ci risentiamo tra pochissimo.

0: Rientriamo in regia, Radio Wombat, il Ponte Radio, in questo momento caldissimo di non smetteremo mai di lamentarci.
1: Lamentele sempre e comunque, prima di tutto.
2: Fa caldo.
0: Allora, no, dicevamo che ci stavamo inoltrando nell'ultima parte di questa puntata, dove abbiamo esplorato un po' la medicina e il rapporto della medicina con i corpi femminili e insomma, nella storia che purtroppo abbiamo visto si porta fino ad adesso, ma parlando sempre dello stesso argomento, però entriamo un attimo in un argomento correlato, diciamo, che è il design, ma non il design in generale, che pure ci sarebbe molto da dire, ma il design legato proprio alla strumentazione medica ginecologica, non solo la strumentazione medica, ma comunque, diciamo, strumenti che hanno a che fare con i corpi femminili. È di questo che parla questo libro che vi abbiamo già citato all'inizio, insomma, nel corso della puntata, di Chiara Alessi, La sedia del sadico, che è uscito quest'anno, il 2026, per la Terza. E non abbiamo avuto il tempo di provare a intervistare Chiara Alessi, che pure si diceva fuori dai microfoni ci piacerebbe moltissimo contattare, per cui magari chissà, più avanti riusciremo a fare un altro momento specifico con lei per sentire proprio dalla sua voce e approfondire un po' meglio di come possiamo fare noi oggi l'argomento del suo libro. Dopodiché è stato un libro che io mi sono letta nei mesi scorsi, l'ho trovato molto interessante e quindi mi sembrava anche un buono spunto da inserire in questo discorso che stiamo facendo adesso. Questo libro in particolare si concentra, Chiara Alessi è una esperta di design, ha studiato, studiosa del design, devo dire da penso molti anni, e anche piuttosto rinomata. E ha fatto qui in particolare uno studio sul design, come dicevamo, legato agli strumenti che hanno a che fare col corpo delle donne. E lei è partita in generale dalla visita ginecologica, che l'abbiamo accennato un pochino prima, lo dicevi tu prima, è un'esperienza di base tremenda, terrificante, che molte donne sono stati compiuti degli studi che lei cita, dove si è chiesto a una buona percentuale di donne di definire la propria esperienza durante la visita ginecologica, e tutte o quasi tutte, la maggior parte o comunque un numero gigantesco, usavano dei termini come fin dell'orrore, tortura, un'esperienza traumatica. Molte usano termini, appunto, che si riferiscono a traumi, e una passeggiata di salute non lo dice nessuna, penso.
2: Non felici,
0: no,
2: racconti non felici,
0: proprio
1: termini anche come sopportare, no? Durerà poco,
0: sì,
1: cose del genere.
0: Esatto, questi sono i termini che invece ti vengono poi detti a te quando parli di questa cosa, ti viene risposto di base: vabbè, ma che sarà mai? Quindi tendenzialmente, mentre invece fateci caso, la visita dall'andrologo è universalmente nota come una tortura, e questo non ci piove, nel senso, più o meno scienza anche questa, no? Vulgata. Invece la visita ginecologica ti viene molto spesso risposto: vabbè, ma dai, ma ora non esagerare, dai, ma che sarà mai? Fatto sta che insomma, studi correlati a questa cosa, che cita Chiara Alessi nel suo libro, dicono che la maggior parte, insomma, un numero, non la maggior parte, ma un numero veramente alto di italiane, per esempio, non si sottopongono a una visita ginecologica da più di 3 anni, e tra le motivazioni, la motivazione principale per cui lo fanno, la dichiarano essere la paura o il disagio nei confronti della visita ginecologica. C'è da dire che questa percentuale indagata è quella che lo dichiara. C'è da capire se quanto poi invece è stato normalizzato il fatto che la visita deve essere così, e quante donne tra di noi invece magari ti dicono no vabbè, perché in fondo
1: se hanno no, normalizzato degli aspetti, sì, sì.
0: O apparirebbero strane.
1: Sì, ora non che voglia, non vorrei deviare troppo alla scaletta, però mi sembrava anche giusto dire che questo tipo di disagio molto spesso, purtroppo, è dovuto al fatto che ginecologi, tendenzialmente uomini, arrivano a fare delle azioni che vengono subite proprio dalla donna come intrusive, come moleste, come violente anche addirittura. Quindi è
0: cioè, vabbè, non è un caso.
1: Esatto, e magari lo dico pensando magari a persone all'ascolto che non sono che non devono fare visite di questo tipo, giusto per farli immedesimare. Si tratta di una parte del corpo estremamente intima, a me verrebbe a dire la più intima, però magari è una percezione mia, comunque una roba estremamente intima, dove quindi si dovrebbe presupporre che il medico, la medico, come si dice,
2: la
1: medica sia particolarmente prudente, particolarmente
2: sensibile,
1: disponibile, esatto.
2: Con ascolto.
0: La cosa a cui tu facevi riferimento di molestie, sì, non è un caso che le persone che devono andare a farsi una visita ginecologica abbiano questo timore, perché vivendo in una società patriarcale, le donne di base o le persone riconosciute come donne di base hanno il terrore. Nascono forse con questo terrore, o comunque gli viene instillato fin da piccole, perché comunque è una possibilità ed è una possibilità che in fondo deve diventare la tua normalità. E così, sempre seguendo questo ragionamento, sempre in questo libro, un'altra riflessione che fa il pari con quello che stavi dicendo tu ora è il fatto che non a caso la visita ginecologica per molti anni è stata dai medici stessi considerata come qualcosa di problematico, di vergognoso, di poco raccomandabile. Una donna bene non andava a farsi la visita nell'Ottocento, perché chissà che fa. Okay. E quindi di base è in epoca un pochino più moderna, ma molto più moderna, che abbiamo dato un valore a questo momento, e devo dire è stato grazie anche ai collettivi femministi anche degli anni 70, che hanno un po' rivalutato questo momento, riportandolo anche a quel momento più collettivo, più di autoanalisi, di autodiagnosi, che citavi te, che invece prima era la normalità.
2: Eh sì, infatti negli anni 70 c'è stata tutta una parte di femminismo che si è riappropriata un po' degli strumenti ginecologici, in particolare dello speculum, ma anche semplicemente che si è preoccupata, diciamo, di instaurare un rapporto diverso con il proprio corpo e con i propri organi genitali, che partisse semplicemente dal prenderci confidenza, perché tutto questo discorso di cui abbiamo parlato finora racconta anche tanto di stigma e di imbarazzo nei confronti di una parte del corpo, sia di chi possiede quella parte del corpo, sia di chi dovrebbe curarla. Quindi è un grande problema: come si fa a curare qualcosa di cui provi vergogna come medico, come scienziato? Un po' problematico. E quei movimenti là promuovevano appunto il cercare di instaurare un rapporto, prima di tutto visivo, con i propri organi genitali, quindi guardarsi allo specchio, che consiglio vivamente se non l'avete già fatto, e poi anche di provare a utilizzare insieme lo speculum, cosa che io pure promuovo questa idea. A volte organizzo dei laboratori in cui una delle pratiche che propongo è questa, perché comunque lo speculum, al di là di essere un oggetto che si può trovare durante la visita ginecologica, è un oggetto che si può comprare in farmacia, che si può, non lo so, si può anche provare a esorcizzare tutti i traumi che ci abbiamo legato, lo possiamo prendere e buttare per terra, non lo so, scureggiarsi sopra, non lo so, qualsiasi cosa vi venga in mente per sentirvi meglio. E poi però si può anche utilizzare per imparare anche da sole a farsi la visita ginecologica, o anche a più che farsi la visita a osservarsi. Come è fatto il nostro corpo? Questa dovrebbe essere fonte di curiosità, non di imbarazzo.
0: E quindi sì, appunto partivamo da appunto la visita, Chiara Alessi parte dalla visita ginecologica, ma in realtà poi, come dicevamo, è un libro che parla più che altro di design, quindi di progettazione. Quello che lei sostanzialmente, la tesi da cui parte, cosa che a me ha fatto subito stare simpatico questo libro, è il definire il design come qualcosa di non neutrale, quindi il design, come del resto la tecnologia, non è qualcosa di neutrale, ma è a seconda di come lo si usa, lo si progetta, lo si concepisce, uno strumento viene disegnato in un modo o in un altro e si carica di significati ulteriori, insomma, e carica le persone che utilizzano quello strumento. Molta critica radicale alla tecnologia ha raccontato di come il nostro utilizzo della tecnologia, degli strumenti, cambia il nostro corpo, il nostro modo di relazionarsi. Ecco, il design è uguale, fa la stessa cosa, e quindi perché non estendere questa riflessione anche agli strumenti ginecologici, per esempio. E lei parte dall'esperienza di questa visita, che, come dicevamo, è vissuta di base come un trauma, come qualcosa di orrendo, e quello che appunto mi ha fatto rendere questo libro prezioso è il fatto che effettivamente anch'io, leggendo questo libro, la prima reazione è stata: ah, ma quindi non ero solo io, cioè, ma quindi... cioè, per tutti, ecco, per tutte è così, perché effettivamente sia il personale medico sia i vari contorni ti dicono, di base persone che o non hanno mai usufruito di questa esperienza, oppure persone che ormai l'hanno completamente normalizzata, ti dicono: vabbè, devi supportare, punto primo. Cosa, frase tipica che alle persone socializzate come donne viene detta praticamente 90 volte al giorno, e oppure il vabbè, ma sei strana te, cioè di base è molto stigmatizzante il fatto che tu ritieni dolorosa una visita, che la ritieni problematica, che la ritieni un qualcosa, un'esperienza da, insomma, di cui aver paura. Anche il dolore è qualcosa che Chiara Alessi racconta molto bene, no, poi scopriamo che non è necessario, perché in fondo molto dipende da come sono stati fatti questi strumenti. Questi strumenti sono stati progettati da uomini, essenzialmente per il 90% sempre uomini, e non soprattutto, la cosa su cui lei rimarca molto è il fatto che non hanno mai subito revisioni, o quasi mai. Lo speculum ci dice
2: l'autocritica.
0: Sì, lei va molto prima, risale molto prima dell'Ottocento, lei parla fin da 1800 avanti Cristo, perché parla anche di, non so, papiri egiziani dove si parla della ginecologia. Certi strumenti comunque sono sempre stati indagati, cioè non è che prima non c'erano problemi ginecologici che abbiamo adesso e improvvisamente li abbiamo scoperti. Le donne si sono sempre chieste come fare per stare meglio, di base. E per esempio nel caso dello speculum si tratta di uno strumento che non è mai cambiato, o perlomeno ha avuto pochissime variazioni al design, e lei si parte da questo interrogativo, che è: ma com'è che su un sacco di aggeggi che usiamo normalmente, cioè è stato fatto chili e chili di design, sono state modificate, una sedia, non esiste una sedia unica, esistono milioni di sedie, il microfono, esistono milioni di microfoni, gli oggetti variano.
2: Mi aveva impressionato, scusa, i sedili delle macchine.
0: I sedili delle macchine, certo.
2: Eppure, perché forse l'avresti detto dopo, scusa, il fatto che si diceva: beh, ma il corpo della donna, tanto quello è, tanto quello rimane, era così nel 1800 avanti Cristo ed è così oggi.
1: Sì, ma anche il corpo di un uomo che guida una macchina è sempre uguale, eppure il sedere della macchina ha avuto un sacco di variazioni.
0: Tant'è che
1: fa
0: la...
1: un esempio su tanti, insomma.
0: Eh no, tant'è che la sedia ginecologica, della visita ginecologica, è uno degli attrezzi che dà più terrore. Perché? Perché ti senti continuamente inadeguata. La sensazione di che il tuo corpo non sia adeguato a quella sedia è una sensazione condivisa da tantissime persone che devono usarla. E lei giustamente dice, ma uno strumento che è disegnato in un modo che è il corpo a doversi adattare allo strumento e non il contrario, è uno strumento che è stato disegnato male. Cioè, l'errore è nel chi ha fatto la progettazione, non nel corpo che si deve adattare, perché la regola principale del design è che io sono al servizio, il mio design è al servizio del corpo che lo usa. E anche qui l'aver progettato attrezzi che di base sono pensati per dei corpi tutti uguali, perché intanto sono progettati su corpi maschili, molto spesso la sedia ginecologica è uno di questi esempi, perché fateci caso, è sempre molto grande, è sempre troppo sproporzionata rispetto a te.
2: È vero, sei tu perché che deve essere pensata su un corpo maschile, che senso ha?
0: Tanto non lo userà, ma che vuole. Eppure sì, eppure è così. E se te dici, vabbè, ma io non mi trovo bene, no, sistemati, generalmente ti viene detto, vabbè, ho capito, però cioè viene abbastanza trattata come, vabbè, problema sei te che c'hai qualcosa che non va.
2: Sì, sì.
0: E questo devo dire, molte donne dicono, vabbè, risolvo andando da una ginecologa, un ginecologo non maschio, beh, magari, perché molto spesso purtroppo non è che non esistono donne stronze, succede anche così. Quindi la sedia ginecologica, strumento di tortura, lo speculum l'abbiamo detto, volevo segnalare perché viene detto nel libro e comunque a cosa forse la saprete già, che comunque per esempio il pap test, che è uno dei momenti in cui ci capita spesso di andare a fare una visita e che insomma anche incoraggiamo ad andare a fare perché per carità è fondamentale, però il pap test, che serve principalmente per rilevare la presenza del papilloma virus, in realtà il prelievo per rilevare questo virus può essere fatto in autodiagnosi. Ormai ci sono alcune regioni d'Italia che stanno introducendo questa possibilità, ancora siamo un po' all'inizio sfortunatamente, però si spera che si possa andare in questa direzione. Quindi non è l'intero esame che viene riportato all'autodiagnosi, però almeno la parte di prelievo, che comunque è una parte importante dell'esame, almeno ti levi almeno quell'ansia lì, quello lo puoi fare, può diventare, insomma, si spera nel futuro che possa passare l'autodiagnosi. Poi dopo, una volta, solo nel caso in cui l'esito sia positivo, allora viene fatto un test più approfondito da personale medico, ma a quel punto almeno ti sei levata una delle varie possibilità, cioè, una buona percentuale di sofferenza.
2: Eh sì, sempre riguardo a queste questioni delle visite ginecologiche, per esempio, durante questi laboratori che organizzo mi sono trovata a acquistare degli speculum in farmacia e esistono varie misure degli speculum, per esempio. Già, questa, wow, notiziona, non lo so.
0: Mi sa che va spiegato nelle ASL. Devono dire.
2: Vabbè, fatto sta che io non sapevo come orientarmi perché ho detto, boh, magari comunque ci avrà un senso, magari la L è un po', ok, un po' grande, però, boh, esiste la media... come parola, no? Si riferisce alla media della popolazione, quindi forse è quella più indicata. Quindi mi sono rivolta alla mia ginecologa e ho chiesto, senti, ma cioè, tu quali usi? Quali c'hai dentro studio ginecologico? E mi ha detto, ah sì, c'ho la misura M. Benissimo.
0: Okay.
2: E quindi ho comprato quelli. Poi mi sono ritrovata settimana fa, ormai un mesetto fa, al Festival Sirene, così ve lo lancio. Festival a cui andare, bellissimo, in cui vengono fatti laboratori di questo tipo e parlando con altre organizzatrici viene fuori che non è necessario, cioè addirittura il medio, cioè non è necessario, puoi benissimo usare quello S e tanto il suo lavoro lo fa, nel senso deve divaricare, Non è che serve uno strumento più grande, ne basta anche uno piccolo.
0: Anche lì molto spesso, per esempio in questo libro, si cita la possibilità assolutamente respinta quasi sempre del fatto che lo speculum lo possa usare la donna e non chi ti visita. Questa cosa sarebbe fattibile se ci lavorassero e se un attimo ci ragionassero.
2: Certo.
0: Sembra fantascienza.
2: Basterebbe un po' più di educazione, un po' meno vergogna e stigma nei confronti di queste cose. Poi un'altra cosa che mi veniva da riflettere è che anche, per esempio, l'inserimento di uno speculum può essere una cosa non banale. E già il fatto di poter contare sull'avere un lubrificante, anche quello purtroppo non è scontato, cioè può provocare dolore, magari se sei in una fase della vita come la menopausa in cui c'hai più secchezza può far proprio male, cioè può arrivare a essere lacerante inserire un oggetto senza lubrificazione, quindi cioè, tutta una serie di discorsi andrebbero fatti proprio perché queste pratiche devono essere funzionali per chi le riceve. Che senso ha che remino contro al soggetto che ha bisogno di aiuto in quel momento?
0: Purtroppo un senso ce l'ha, e perché comunque fa parte del dominio e del controllo che hai sui corpi. Se gli infondi un terrore del proprio corpo, e anche soprattutto altra cosa che su cui ribatte molto Chiara Lessi, che secondo me è molto interessante, è proprio quella sensazione del non essere abbastanza esperte, cioè io devo delegare tutto a un medico, spesso maschio, perché lui sa, perché sono stata cresciuta in una società che mi insegna che comunque io non ho gli strumenti, non sono in grado, il mio corpo lo conosce meglio qualcun altro, e quindi deleghiamo. Cosa che insomma l'abitudine alla delega fa parte di questa società un po' in tutto.
2: Certo, nel campo della salute è molto amplificato.
0: Ancora di più, soprattutto se il corpo è un corpo che si vuole tenere sotto dominio, evidentemente. Altri esempi piuttosto interessanti, che sono un po' gli ultimi, sono la mammografia, che anche lì è un esame che anche lì ricordiamo tutte con terrore, un po' meno magari forse, ma comunque un esame che spesso può essere doloroso e anche sì, là sì. Non si capisce bene perché, o meglio si capisce anche troppo bene perché non è stato rivisto, non sono state riviste le modalità, perché la macchina con cui viene fatta questa cosa deve essere per forza disegnata in quella maniera, perché non si riesce a trovare un modo davvero per forza deve essere doloroso. È un po' poco credibile.
2: Sì.
0: Così come per esempio il femidom, il famoso femidom, per uscire un attimo dalla questione prettamente ginecologica, ma insomma più o meno ci siamo, il famoso preservativo femminile che esiste e si trova anche in commercio, ma ha un costo esorbitante. Perché? Perché sostanzialmente non si vuole far diffondere, perché lascia molto controllo alle donne, perché per esempio è un metodo contraccettivo che può essere, a parte che te lo sottoponi da te e non deleghi all'uomo
2: sul tuo corpo,
0: è sul tuo corpo, sì, sì. Hai tu il controllo e lo puoi oltretutto mettere parecchie ore prima, anche tipo 8 ore prima, quindi è chiaro che questo fa sì che tu abbia un controllo maggiore su quello che sta succedendo.
2: Delle intenzioni, delle voglie.
0: Aiuto, e quindi chiaramente questa roba qua non viene assolutamente diffusa e viene abbastanza impedito la sua diffusione per motivi abbastanza ovvi. Un esempio positivo per una volta è il banale test di gravidanza.

0: poterlo far fare alle donne in autonomia. Quindi, così come su quello siamo riuscite a ottenere effettivamente di poter fare un'autodiagnosi. Giustamente Chiara Alessi dice, ma il tampone del Covid abbiamo imparato tutte a
1: Ah,
0: farcelo.
1: sì, cioè.
0: Quindi, ma in fondo, tante cose, come per esempio il tampone per il papillomavirus, tutta una serie di robe, saremmo tranquillamente in grado di imparare a farlo. Non sono operazioni incredibili,
1: Se non
0: se
1: fosse che
0: non fosse che.
1: questo il sapere scientifico deve mantenere il suo alone di non essere accessibile. Purtroppo c'è questo
0: Sì,
1: discorso, cioè.
0: certo, se no non si mantiene il dominio.
1: Bellissimo.
0: Ci
1: Allora,
0: sarebbero mille altre cose, però il tempo è
1: ovviamente.
0: tiranno e oltretutto questo libro, io ve lo dico, vi consiglio di leggerlo, però quando siete in un momento tranquillo,
1: Ecco, brava.
0: rilassata, perché cioè, io ci ho messo dei mesi, perché stavo veramente male, ero incazzata continuamente, sbattevo tutto, quindi insomma. Prendetelo un po' con un po' come vedere un film dell'orrore un po' pesante.
1: No, grazie
0: Non è
1: tra l'altro di averlo
0: facile.
1: detto, te lo volevo chiedere per farlo sentire a chi ci ascolta, perché anche questa esperienza è degna di nota, cioè anche questo riscoprire il nostro corpo, la storia, la nostra storia, eccetera, e come ci sentiamo nel farlo, fa parte, secondo me, del processo di riappropriazione dei nostri corpi, della nostra salute.
2: Facciamo che questa rabbia si possa
1: Esatto,
0: collettivizzare.
1: esatto. Che dire, allora, siamo in chiusura, ci mancano veramente pochissimi minuti e direi un ultimissimo accenno magari a esempi o cose che possono interessare a chi ci ascolta, magari con una nota un po' più positiva di quella che abbiamo
0: Dai.
1: fatto finora. E quindi ci volevi dire di un collettivo?
0: Sì, allora è un collettivo di cui purtroppo ho giusto qualche informazione, ma che potete. Sono giovani, quindi usano solo Instagram, maledette. Però potete trovare comunque qualche informazione in rete. Si chiama Collettivo Zigzag, opera principalmente tra Bolzano e Torino. E vi leggo al volo cosa dicono di sé. Zigzag organizza workshop aperti al pubblico sui temi della salute sessuale ed emotiva attraverso un approccio di co-design DIY e hackeraggio di oggetti accompagnati da momenti di riflessione critica. Attraverso il lavoro collettivo, i workshop mettono in discussione immaginari mainstream sulla sessualità, cercando di aprire la strada ad alternative inclusive ed accessibili per tutti i corpi. Si tratta di workshop sostanzialmente che insieme, questo è in maniera non frontale ma in qualche modo orizzontale, provano a ridisegnare, quindi decostruire il design di alcuni oggetti e ri reinventare un design più adatto ai corpi di ognuna e ognuno di noi, perché partono proprio dalla prospettiva che i corpi non sono tutti uguali, non sono tutti normabili alla stessa maniera e che quindi non esiste il design per un unico che vada bene per tutti i corpi. Quindi, in particolare, questo workshop che si chiama Alternative Bodies. Il format del workshop nasce dalla necessità di mettere in discussione la narrazione abilista delle sessualità, fortemente legata a modelli standardizzati per corpi normativi che lasciano spazio alla creatività nell'approccio alla sessualità. Zigzag propone un approccio bottom-up basato sul co-design, sperimentazione con i materiali e invita a riflettere su consenso, desiderio, percezione del corpo e zone erogene alternative, spostando l'attenzione dalla stimolazione alla relazione tra soggetto e oggetto e alle dinamiche di uso. E niente, quindi penso sia un qualcosa di che a me ha stimolato tutte cose positive, mi sembra un esempio molto interessante, magari ce ne fossero. Oltretutto è appunto specificamente un workshop antiabilista che anzi chiede a persone anche con disabilità di sperimentarsi in qualche maniera e provare a ridisegnare questi oggetti insieme.
2: Io invece volevo dire che su Firenze potete trovare i laboratori che organizzo io, che trovate sulla. Posso dire?
0: Dillo,
2: Lo
0: dillo.
2: dico? Niente, lo dico. La mia pagina si chiama. Di Instagram. Vabbè. si chiama Lab Fica Sana, e faccio questi laboratori in cui parlo di salute mestruale e

0: anche sessuale, e quindi vi nomino anche questa possibilità su Firenze. E poi conosco un altro collettivo che sempre si occupa di design e questioni legate alla salute sessuale e riproduttiva, che si chiama Alma Futura, che opera tra il Lazio e la Valsusa, però molto spesso fanno cose a Bologna e fanno biohacking, insomma, tutte cose molto interessanti. Dateci un occhio.
1: Ultimissima, ripropongo una puntata di Radio Eustachio, tra l'altro una delle radio che stanno ritrasmettendo questa puntata, della trasmissione in particolare Mandragora, che normalmente si occupa di tecnologia, puntata del 11 luglio, esatto, in cui parlano, tra le varie cose, di applicazioni che si usano per segnarci il ciclo mestruale, quando ci avviene, come, dove e quando, e tutte le problematiche che queste portano in fatto di privacy, dati, a chi vanno questi dati, giusto per fare un esempio, per dirvene una agghiacciante, dati che a volte sono stati venduti o riusati all'interno di processi contro delle donne che avevano abortito. Quindi aiuto. Bene,
0: Madonna.
1: scusate invece
0: Ah
1: l'ultima
0: no.
1: nota non tanto positiva, però
0: vabbè,
1: concludiamo così questo ponte radio, questi ultimi secondi forse verranno tagliati, chissà. Ringraziamo tantissimo chi ci ha ascoltato, questa era Radio Wombat, Ponte Radio, ci risentiremo direi a settembre con Ponte Radio, questa è l'ultima puntata della stagione,
0: ciclo, sì.
1: ciclo. E niente, grazie.
0: Ciao ciao.
1: Ciao. Woohoo!

0: settimana, o come ho detto adesso della settimana scorsa, ciò che esce, ciò che su cui ci cade l'occhio, ciò su cui sentiamo di avere qualcosa da dire o da ridire, visto che non siamo tuttologi e non ci interessa minimamente fare finta di esserlo. Cominciamo con qualcosa che in qualche modo ci riguarda, perché parla dei temi dell'ambiente, della lotta, della sicurezza e anche purtroppo della repressione, di come questa è andata cambiando nel tempo. Guardo appunto una notizia che esce su praticamente tutti i giornali della cronaca locale il 10 di maggio e guardiamo insieme i titoli, poi leggiamo insieme, diciamo così, un articolo che è quello del Tirreno, ma semplicemente perché mi è piaciuto di più. In sostanza dicono tutte le stesse cose, ci sono riportate alcuni virgolettati in tutti i giornali degli stessi attivisti e più o meno riassumono la vicenda. Quindi si sta parlando del blitz alla Venere di Botticelli fatto nel 2024 dal gruppo, dall'organizzazione Ultima Generazione. Corriere Fiorentino dice: tutti assolti per il blitz alla Venere, restano multe da 20.000 euro. Gli attivisti di Ultima Generazione attaccarono foto dell'alluvione di Campi alla Teca. Questo è il Corriere Fiorentino. La Nazione, in un articolo ben più breve che prende molto meno spazio, è una spalletta laterale: blitz agli Uffizi, attivisti assolti con maxi multa. Non ci sono foto, quindi è evidentemente un tema su cui La Nazione non ha sentito la necessità di dare particolare spazio o rilevanza. Invece, come vi dicevo, c'è anche La Repubblica: blitz di Ultima Generazione agli Uffizi, assolti i tre attivisti ma resta la multa. In questo caso l'articolo è un po' più corposo, lo dico giusto per fare un po' di differenza tra quello che è un giornale e l'altro. C'è anche la foto notizia, che è proprio la foto fatta quel giorno lì, quando si vedevano i cartelli attaccati con lo scotch, come poi leggeremo riassumendo la vicenda, e un manifestone a colori con fondo riparazione, perché questa era la richiesta degli attivisti, e i manifestini attaccati a scotch sul vetro, sulla teca della Venere di Botticelli, sulla quale evidentemente gli attivisti e le attiviste avevano fatto dei precisi sopralluoghi prima di andare a fare danni, perché dichiararono fin da subito che la loro intenzione non era assolutamente quella di danneggiare il quadro, le opere, come d'altronde hanno sempre fatto, e alla prova dei numeri e dei fatti e anche dei tribunali, che comunque con chi lotta non sono mai particolarmente teneri e gentili, nello stesso tempo però hanno collezionato praticamente tutte assoluzioni, a dimostrazione che le loro azioni erano in qualche modo studiate e avevano preso le misure prima di andare a fare danni o di usare e muoversi con eccessiva cialtroneria in contesti museali e di patrimonio storico-artistico rilevanti e importanti, che loro hanno sempre utilizzato, dichiarando che non volevano distruggerli, non volevano assolutamente danneggiarli, ma era un artificio retorico per far parlare dei temi che loro volevano portare all'attenzione, e era anche un modo simbolico, se vogliamo, o retorico, per dire che questa bellezza e quest'arte, se non mettiamo mano con una certa serietà ai cambiamenti climatici che stanno portando al collasso non tanto del pianeta quanto delle possibilità di sopravvivenza della specie umana nel pianeta, ad oggi ce li abbiamo, ne fruiamo e ci emozionano ancora, ma un domani chi li guarderà, non solo chi pagherà i biglietti, ma chi si emozionerà più se l'uomo non ci sarà sulla terra, insomma, per godere di questa bellezza. E quindi da qui anche il nome dell'organizzazione del gruppo, che non a caso si chiamano Ultima Generazione. Come vi ho detto, per riassumere un po' la vicenda, guardiamoci insieme almeno un articolo. Ho preso e prendo quello del Tirreno, Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, che dice: scocce sulla nascita di Venere, assoluzione beffa nel processo, restano le maxi multe agli attivisti di Ultima Generazione. Nel titolo c'è questo assoluzione beffa, che onestamente non ho capito se è un modo per dire da parte del Tirreno che non li dovevano assolvere, che l'assoluzione è una beffa, oppure se l'assoluzione è una beffa perché in realtà sono rimaste sul piatto e a carico dei tre attivisti delle multe da ben 20.000 euro e quindi insomma fino a un certo punto sono andati assolti. Onestamente il titolo non l'ho capito, l'articolo non esprime particolari condanne, quindi forse è la seconda che ho detto, ma leggiamolo insieme. Firenze, il Tribunale di Firenze ha assolto tre attivisti di ultima generazione difesi dall'avvocato dell'Aquila per l'azione del 13 febbraio 2024 al Museo degli Uffizi, in cui immagini delle alluvioni di Campi Bisenzio, appese con scotch di carta, vennero attaccate alla teca della nascita della Venere di Sandro Botticelli. L'azione si è svolta all'interno della campagna Fondo Riparazione, che chiedeva l'istituzione di un fondo da 20 miliardi per risarcire i cittadini colpiti da catastrofi climatiche come alluvioni e siccità. I tre attivisti sono stati denunciati per interruzione di pubblico servizio, manifestazione non autorizzata e violazione dell'obbligo di dimora. Il blitz degli attivisti di ultima generazione fece scalpore soprattutto perché l'opera scelta è conosciuta in tutto il mondo ed è uno dei simboli del Rinascimento fiorentino. La soluzione è la 75esima per le azioni di ultima generazione, rende noto un comunicato dell'associazione ambientalista. La soluzione non riguarda però la multa da 20.000 euro che è stata ricevuta ai sensi del cosiddetto decreto ecovandali, approvato definitivamente alla Camera il 18 gennaio 2024, che prevede sanzioni da 10 a 60.000 euro per chi deturpa o danneggia beni culturali. Ultima generazione definisce il decreto una legge inutile dal punto di vista giuridico, il reato di danneggiamento era già perseguibile dal codice penale, ma non poteva essere contestato perché il danneggiamento non c'era mai stato. E allora si è deciso di punire l'imbrattamento e quindi anche lo scotch di carta. Un decreto costruito su misura per noi, come ha denunciato Amnesty International, con l'unico scopo di criminalizzare l'attivismo climatico. Giacomo, 31 anni, informatico, è uno dei tre attivisti che sono stati assolti, ma che dovranno pagare la multa, salvo vincere un ricorso. Dopo l'assoluzione ha commentato: sono stato assolto ed è un sollievo per me e per chi mi vuole bene. Ma questa parola non chiude nulla. Quel giorno agli Uffizi abbiamo attaccato delle fotografie su un vetro con dello scotch di carta. Immagini di casse sommerse, di strade diventate fiumi, di famiglie di Campi Bisenzio che avevano perso tutto. Nessuna distruzione, nessuna violenza, solo immagini di una realtà che questo paese si ostina a ignorare. Il tribunale ha riconosciuto che non era un reato, ma la multa da 20.000 euro rimane per quello scotch di carta. Nel frattempo, anziché legiferare per la transizione energetica, questo governo ha prodotto decreto dopo decreto per silenziare chi protesta. Mi chiedo quante leggi si sarebbero potute scrivere in questi anni per liberarci dalla dipendenza dal gas, per rendere le nostre case e le nostre bollette indipendenti dalle crisi geopolitiche e dalle speculazioni dei mercati. Oggi le famiglie italiane si trovano a fare conti con bollette insostenibili proprio perché quella transizione è stata rimandata, sabotata e derisa. E chi lo denuncia veniva portato in tribunale. Non mi pento di nulla, perché quella fotografia mostrava la verità. E la verità non si può condannare anche quando costa 20.000 euro. Provarci. Queste sono le dichiarazioni appunto dell'informatico Giacomo di 31 anni, non un ragazzino, direi assolutamente neanche uno stupido, visto che sfido chiunque a dare torto alle ultime dichiarazioni laddove parla di ciò che il governo avrebbe potuto e può ancora fare in termini di riduzione degli impatti ambientali, anche di riduzione della dipendenza dalle fonti energetiche che ci stanno costando occhi della testa e l'ira di Dio, e invece si è preoccupato solo di silenziare voci come le sue, proprio perché, penso io, dicono cose che in fin dei conti sono assolutamente razionali e chiunque può capire, a prescindere da come la pensi o dalla disponibilità che può mostrare per fare l'attivista, per andare a sporcare un muro, per sporcarsi le mani di vernice, per mettere in scena una situazione teatrale di strada, come hanno fatto tante volte loro, o tante altre situazioni che denunciano problemi a volte ambientali, altre volte sociali, altre volte entrambe le cose. Però insomma, a prescindere da come la si pensi, ciò che questo ragazzo, giovane, adulto di 30 anni, dice è assolutamente sposabile e razionale da gran parte della popolazione, e non è un caso se per l'appunto è proprio controvoci come queste che si scagliano i decreti del governo. Tra l'altro il decreto cosiddetto ecovandali del 2024 in qualche modo ha anticipato quello che poi è stato esteso recentemente a tutte le forme di protesta, perché con questa storia delle multe che arrivano così dai 10 ai 60, anche la vicenda della manifestazione non autorizzata che abbiamo in qualche modo seguito qualche settimana fa rispetto alla contestazione all'apertura della serie di Futuro Nazionale in piazza Tanucci, che mi sembra di poter dire con una certa certezza che è stata la prima multa che è arrivata a seguito di questo decreto qua sul nostro territorio, praticamente è la stessa cosa. Quindi non c'è reato penale, ma arriva questa multa che chiaramente mette gli attivisti e le attiviste in forte difficoltà, perché sappiamo che qualunque comportamento che vada contro qualcosa o contro qualcuno può diventare, a discrezione della polizia, a discrezione degli apparati dello Stato, passibile di queste multe, che chiaramente per la loro entità, perché comunque qui si sta parlando di multe da 20.000, ma sarebbero potute arrivare anche a 60 nel caso della multa per la manifestazione non autorizzata dell'apertura della serie di Vannacci in piazza Tanucci, mi pare che si stia parlando di multe da 10.000, quindi insomma sono cifre assolutamente impressionanti. E chiaramente, anche se c'è il ricorso, come ha detto in un passaggio anche nell'intervista, quindi c'è ancora un'ultima possibilità che la multa possa essere in qualche modo strappata, stracciata, e non debba essere poi realmente pagata, comunque ci sono le spese d'avvocato. Quindi insomma, per attaccare un manifestino con lo scotch, sia pure sulla Venere del Botticelli e non dentro l'androne di un condominio per promuovere una manifestazione, come tante altre volte si è fatto, però ciò non toglie che siano cifre davvero spaventose e che hanno appunto lo scopo di spaventare e cercare di tenere le persone a casa, o al massimo spingerle dentro la rete internet, dentro il web, a lamentarsi di questo e di quell'altro, perché questo è lo spazio consentito, e tutto il resto che ha comunque a che fare con un minimo di organizzazione è certamente il nemico numero uno di chi tiene in mano le leve del potere. Avrei potuto dire che tiene saldamente le leve in mano del potere, ma non mi sento di dire che le tengono in mano così saldamente, e probabilmente, senza fare troppa retorica, anche l'utilizzo continuo della repressione ci dimostra che il consenso per le politiche e dei decisori pubblici, siano essi di centrodestra come adesso il governo Meloni o siano di centrosinistra come potrebbe improvvisamente cambiare bandiera, come è successo tante volte, non sono così saldi come gli piacerebbe e come potrebbe anche sembrare. Comunque questa è la vicenda della assoluzione di Ultima Generazione. Credo che sia comunque una notizia per certi aspetti positiva, per quanto resti un po' la beffa di cui ci ha parlato anche il Tirreno. Bene, andiamo avanti con i nostri argomenti. Ora 2 secondi 2 per l'introduzione al prossimo intervento per lo sciopero generale del 18 di maggio con USB. Ed eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat per andare a parlare di una iniziativa super importante e fondamentale, quale uno sciopero nazionale generale, quello lanciato da USB per il 18 di maggio. Ne parliamo con un certo anticipo, perché chi ci ascolta con continuità lo sa, la nostra trasmissione esce poi di lunedì mattina, quindi c'è il rischio di non riuscire a spingere e sostenere l'iniziativa di cui si sta parlando con l'importanza che merita. Lo sciopero generale che riprende l'appello lanciato dalla Global Sumud Flottiglia, e le parole d'ordine, gli slogan, diciamo così, sono sempre gli stessi: nemmeno un chiodo per guerre e genocidio. Quindi un appello al mondo del lavoro per schierarsi dalla parte della solidarietà internazionale e internazionalista, con la flottiglia che, dopo il primo intercetto, la navigazione perigliosa e pericolosa verso Creta, poi adesso la Turchia, e l'intenzione chiaramente di arrivare là dove sarebbe voluto arrivare fin dall'inizio
1: dall'inizio e dal lancio dell'iniziativa, che è Gaza, ovviamente lo sapete tutte e tutte. Quindi USB che lancia per il 18 maggio, una prima data utile per farsi sentire e tornare nelle piazze come equipaggio di terra, per indicare le responsabilità del governo Meloni, l'Unione Europea e la NATO, che sono corresponsabili, come si legge sull'indizione dello sciopero, e sostengono Israele, scelgono la sudditanza agli Stati Uniti e trasformano la guerra in politica industriale, riarmo, spesa militare e sacrifici sociali scaricati su lavoratori e lavoratrici. Quindi siamo ai nostri microfoni con Dario di USB per appunto presentare quelle che sono le tematiche dello sciopero, raccontarci un po' come è andata eventualmente sulle trattative, negoziati, rapporti con gli altri sindacati per arrivare a uno sciopero pronto e il più possibile unitario, e tutto quello che vorrà dirci. Dario, a te la parola, e insomma lanciamo insieme questo sciopero generale del 18 di maggio.
2: Sì, ciao e buongiorno a tutte e a tutti. Intanto grazie per il lavoro che svolgete e per lo spazio e anche per il sostegno. Noi abbiamo raccolto l'appello lanciato dalla Global Flottiglia e proclamato appunto uno sciopero che ha i caratteri dell'urgenza per il 18 maggio. Uno sciopero che ha i caratteri dell'urgenza perché guerra, genocidio e tutta la tendenza alla guerra e la corsa al riarmo, con anche l'attacco chiaro, esplicito, molto evidente al diritto internazionale, così come il restringimento degli spazi democratici. Noi crediamo che serva un salto di qualità nella mobilitazione. Da poco abbiamo ricevuto la bella notizia del rilascio rispetto alla detenzione illegale di Saif e di Tiago. Tuttavia rimane tutto il tema della guerra, tutto il tema drammatico del genocidio e il tema altrettanto drammatico delle condizioni nelle quali noi che lavoriamo, quindi il blocco sociale, il blocco popolare, si trova a dover vivere, ed è una conseguenza di una scelta politica molto, molto, molto chiara. Quindi il fatto che Israele agisca nella totale impunità, abbia rapito in acque internazionali due liberi cittadini, il fatto che Israele continui a perpetrare un genocidio che fa sì che l'entità sionista sia un pericolo per l'intera umanità, è uno scenario internazionale che vede un po' una sorta di, come l'abbiamo definito, un imperialismo predatorio, con gli Stati Uniti sono in una crisi chiara del debito federale interno e quindi ritengono, scelgono con l'amministrazione Trump di seguire e cercare di uscire dalla loro crisi con la guerra. Tutti questi sono elementi che non potevano che portarci a uno sciopero abbastanza urgente. Convocare uno sciopero generale non è semplicissimo, anche perché le leggi che lo regolano, soprattutto la 146, rispetto alla quale abbiamo anche vinto di recente un ricorso che ha dimostrato come l'Italia violi il diritto sacrosanto di sciopero. Dicevo, non è semplicissimo convocare uno sciopero generale. La mobilitazione è permanente. Ricordo soltanto gli ultimi due scioperi di qualche giorno fa. Era il 7 maggio, quindi soltanto qualche giorno fa, la scuola è scesa in piazza, ha scioperato rispondendo alla chiamata delle studentesse e degli studenti internazionali we do not enlist, cioè noi non ci arruoliamo. Anche i portuali hanno scioperato nella stessa data, con un presidio presso il Ministero dei Trasporti, richiedendo che quello dei portuali sia riconosciuto come lavoro usurante. Questo per ricordare soltanto due delle ultime mobilitazioni con sciopero, che noi rivendichiamo come strumento fondamentale per poter interrompere la catena produttiva e quindi poter opporci alla guerra. Certamente uno sciopero è di tutte e di tutti, occorre qualcuno che lo proclami e che si prenda anche l'onere di organizzarlo. il 18 ci saranno delle manifestazioni territoriali, in Toscana a breve, cioè tra qualche ora comunicheremo, definiremo dopo esserci riuniti, definiremo i luoghi, le piazze e gli orari tra Firenze, Pisa, Livorno, Grosseto, capiremo, definiremo il tipo di iniziativa da mettere in campo. Sicuramente non è da definire il fatto che la mobilitazione deve essere permanente e deve tenere insieme il piano di contrasto, di resistenza, la chiamerei, a una politica internazionale che vede uno schieramento molto compatto e anche la stessa Unione Europea favorevole alla guerra, un'Unione Europea, lo ricordo, rispetto alla quale il 7 a Firenze abbiamo messo in campo uno sciopero generale provinciale, proprio perché si riunivano le principali autorità presso il Teatro del Maggio per autocelebrarsi. Abbiamo organizzato uno sciopero, un corteo molto partecipato che si è concluso con un'iniziativa pubblica, una sorta di controconvegno. Tutti questi sono tasselli che devono tenersi insieme, cioè la dimensione generale internazionale che va contrastata, e non possono che farlo lavoratrici e lavoratori, cioè chi è all'interno poi della catena produttiva, della filiera produttiva, ma al tempo stesso tenere insieme questo piano più generale con il piano più vertenziale di luoghi di lavoro nei quali si vive e si lavora sen porti, ma potrei anche ricordare tutto il settore dell'industria che nei fatti è in crisi, o meglio subisce un processo di deindustrializzazione bellica. È per questo che quindi lo sciopero generale del 18 vuole essere la prossima occasione nazionale di mobilitazione di lavoratrici, lavoratori e studentesse e studenti che svolgono un ruolo decisivo e centrale, uno sciopero che poi si collegherà ad una manifestazione nazionale il 23 maggio a Roma. Questa volta la piazza sarà nazionale, per USB sarà nazionale unitaria, una manifestazione che vuole parlare in primo luogo alla cosiddetta categoria operaia, ma ovviamente questo non è un tema ristretto di pertinenza soltanto di chi è propriamente e strettamente operaio, ma la mobilitazione del 23 è una mobilitazione appunto organizzata con l'obiettivo di rafforzare ancora di più e far tornare centrali gli operai, le lavoratrici e i lavoratori nel nostro paese. È la nostra unica speranza. Un sindacato non può che partire dalle lavoratrici e lavoratori, non può che provare a organizzarli, occorre farlo con idee, progetti molto chiari e che non lascino spazio a equivoci e dubbi, perché chiudo con questo: la guerra non è tanto le bombe che esplodono, la guerra è un po' il sistema dentro cui viviamo, e per poter contrastare un intero sistema occorre organizzarsi e farlo in una maniera che tenga insieme piano generale e piano dei settori del mondo del lavoro. Grazie ancora.
0: Dario, come sempre, grazie a te che sei stato con noi varie volte, anche questa volta qua, e hai cercato di spiegarci anche come state cercando di articolare come USB il piano vertenziale, diciamo, delle battaglie sul lavoro, quindi quelle economiche, del rispetto dei contratti, delle condizioni materiali di vita, collegandolo con la dimensione più generale del sistema guerra. Siamo ovviamente d'accordo con quello che dici: non è solo le bombe, nel senso, non è solo la dimensione umanitaria, che comunque non va disprezzata e non è assolutamente marginale, ma certamente dobbiamo riconoscere quelli che sono gli ingranaggi del sistema e riconoscendo questi provare anche ad incepparli, e lo sciopero è certamente una delle armi nelle nostre mani. Queste davvero le armi che non vogliamo mollare, che niente hanno a che fare con le armi e gli armamenti e il riarmo con cui si vuole distruggere parti consistenti esistenti dell'umanità e anche del pianeta. Grazie davvero, ci sentiamo prossimamente, facciamo una pausa musicale perché è già mezz'ora di parlato e poi rientriamo con altre cose.

0: Siamo di nuovo qua con il microfono in mano, sempre la stampa rassegnata, sempre Radio Wombat. Se voi vi collegate adesso e avete ascoltato solo la pausa musicale, questo era Murubutu con Sumud, la canzone che alcuni mesi fa aveva dedicato alla prima missione della Sumud Flottiglia, oppure più precisamente non la prima, diciamo la prima di questo ciclo qua, mettiamola così. E poi abbiamo parlato in inizio di trasmissione anche con USB per lo sciopero nazionale generale, proprio in risposta alle chiamate, agli appelli della Global Sumud Flottiglia con Dario, lo sciopero per il 18 di maggio. Se appunto questo ve lo siete persi, non ci sono problemi, potete andare sulla sezione dei podcast e, come potete fare per la nostra stampa rassegnata, ma anche per tutte le altre trasmissioni del Wombat, ve la scaricate, ve la riascoltate per intero quando vi piace di più e quando più vi comoda. Andiamo avanti come promesso sui nostri argomenti. Leggiamo un'interessante ricerca, un'interessante notizia che ci viene dalle denunce, come dicevo, anche dalle ricerche, dall'attenzione di Sinistra Progetto Comune e Dimitri Palagi, che viene a dirci, viene a svelare che due studentati non hanno pagato la tassa sui rifiuti. Ce lo dice sia il Corriere Fiorentino che il Tirreno: tassa sui rifiuti, 60.000 euro non versati da due studentati. Voi vi preoccupate perché le tasse sui rifiuti e quindi sui servizi comunali sono care e vanno pagate, c'è chi le rateizza, c'è chi ha problemi. Questi invece c'hanno gli studentati, c'hanno delle camere che di fatto sono camere d'albergo e poi la tassa sui rifiuti non la pagano. Insomma, c'è poco da girarci intorno. Cosa dice il Corriere? L'articoletto è abbastanza breve, forse si vergognavano di scrivere di più, invece di più ha fatto il Tirreno, ma non importa. Due studentati sono in debito col Comune di Firenze per oltre 60.000 euro di Tari non versata. Lo fa sapere appunto Dimitri Palagi, l'SPC, Sinistra Progetto Comune, sulle basi di una risposta arrivata dalla direzione risorse finanziarie di Palazzo Vecchio. Gli uffici scrivono che Florencia Living è in debito di 30.000 euro relativi alla tassa del 2024. La residenza è di proprietà di Novoli Students SRL, che a sua volta è riconducibile ai fondi internazionali Ardian e Rockfield, subentrati alla precedente proprietà nel novembre del 2024. Qui ci siamo già persi in questo gioco, come si dice, di scatole cinesi tra le proprietà, però quello che resta è il debito di oltre 30.000 euro. Il comune specifica che la compravendita ha lasciato aperte obbligazioni tributarie. Anche Campus X, titolare della struttura da 250 posti in zona Rifredi, per chi non lo sapesse, Campus X è quella torre più alta delle case dello studente che si trova in Viale Morgagni di fronte al plesso didattico, diciamo dalla parte opposta del tram. Ormai si ragiona e si guarda la città così, dove una volta c'era la mensa e le case dello studente, e ci sono ancora. Hanno fatto costruire quest'altra struttura che di primo acchito può anche sembrare un'altra casa dello studente, invece no, è uno studentato privato, il primo, se non vado errato, costruito a Firenze. Si chiama Campus X, tra l'altro il nome è anche abbastanza angosciante. Però ecco, anche questi, vediamo un po', che 250 posti in zona Rifredi sono debitori di 30.099 euro tra il 2025 e la prima rata del 2026. Qui mi sembra che appunto ci sia poco altro da dire. Aggiunge chiaramente il Palagi e Sinistra Progetto Comune che chi paga puntualmente è la residenza e non i grandi gruppi. Quindi, come detto, c'è veramente poco da aggiungere, è una notizia che si commenta da sola. Questi sono i padroni indiscussi della città, fanno come gli pare e c'è da rilevare anche la vergognosa acquiescenza del Comune di Firenze che, mentre vi viene a mettere le ganasce sulla macchina parcheggiata male, quando si tratta di riscuotere ben 60.000 euro, che dite: ma cosa saranno mai? Insomma, 60.000 euro tra averli e non averli, dicono al bar che ce n'è 120.000 di differenza. Chiudiamo qui su questa notizia per andare invece a guardare un'altra cosa che viene fuori ancora una volta dal buon lavoro. Io mi permetto di ringraziare anche per tutto ciò che fanno dal punto di vista informativo, Sinistra Progetto Comune e propriamente Dimitri Palagi, anche per questa puntata della stampa rassegnata, che siamo, diciamo, debitori e debitrici perché ci permettono di dare un occhio alla città rispetto a notizie che probabilmente chi la dirige avrebbe tutto l'interesse, non dico a tenere nascosto come se fossero chissà quali cospirazioni e quali complotti. Non c'è nessun complotto, chi sta al potere spesso ha delle vicende scomode, degli scheletri nell'armadio e farebbero il possibile per non parlarne. Con questo non si sta descrivendo nessun complotto e nessuna cospirazione, è semplicemente la fisiologia di chi ha posizioni di privilegio e di potere. Quindi, invece, grazie al lavoro di Sinistra Progetto Comune e di Dimitri, si scoprono o comunque si riesce a venire a capo di alcune cose. Guardiamo anche questa perché, appunto, come sto dicendo, viene fuori sempre dalle loro richieste, dalle loro interrogazioni e dalle loro ricerche. Esce sui giornali tra 6 e 7 di maggio questa notizia qua, la prendo da Repubblica, Esselunga in via Mariti, Sinistra Progetto Comune, vuole ricostruire, l'assessora ora non può. Quindi già nel titolo c'è il battibecco, diciamo così, il dissing tra la denuncia per cui Sinistra Progetto Comune mette in evidenza come la demolizione che Esselunga richiede e si appresta a fare sia funzionale alla ricostruzione e al completamento, ma insomma ricostruzione di quello che dovrebbe essere l'Esselunga lì in via Mariti all'ex panificio militare, l'assessora che in qualche modo smentisce immediatamente la notizia dicendo che ora non può. Vediamolo un po' più nel dettaglio. Secondo Palagi, l'intenzione è nelle carte depositate dall'azienda, ma per il comune il titolo è decaduto. Devono parlarne con noi. Questo è a titolo e sottotitolo. C'è poi una foto del cantiere, purtroppo della strage dove morirono 5 operai. Ormai lo conosciamo talmente bene che è inutile anche starselo a ridire. E da lì tutta la vicenda che ha portato al blocco del cantiere, alle inchieste, alle indagini, al fermo dei lavori. Da una parte il comune che ha sempre rivendicato che lì l'Esselunga ce l'avrebbero fatta, poi i tempi si stanno allungando e quindi è scaduto il permesso, e dall'altra parte, in qualche modo, cittadinanza, abitanti più o meno vicini o di zona che hanno sempre visto in malo modo e di malocchio la costruzione di un altro supermercato anziché una destinazione più a verde, più a parco, più a servizi sociali, pubblici e per il quartiere di quell'area che da veramente decenni, insomma, si aspettava che ci fosse una riqualificazione, ma non a scopo privato e per l'ennesimo supermercato, che continua a chiedere non solo un parco, ma ad oggi, dopo quello che gravissimo è successo, la morte dei 5 operai, anche una forma di memoria e di memoriale per coloro che hanno perso la vita in questo cantiere e in tanti altri. Quindi già dal primo articolo in qualche forma c'è il dissing, la cosa prosegue anche il giorno successivo, forse in modo anche più netto e più aperto. Il 6 maggio, come vi dicevo, non era solo Repubblica a riportare la notizia, è anche il Tirreno che dice: Esselunga demolisce in via Mariti, poi vuole far ripartire il cantiere. Presentati in comune documenti, biti, ma il permesso a costruire è scaduto. Quindi si ribadisce quello che già era stato detto. Questi erano due articoli, come vi ho detto, del 6 di maggio. Il giorno dopo, che è il 7, c'è in qualche modo, a me pare, subito un tentativo da parte del comune attraverso le dichiarazioni della sindaca Sara Funaro di mettere un po', tra virgolette, a tacere la cosa e di scongiurare la denuncia che Esselunga demolisca per poi ricostruire. Il Corriere, in un occhiellino veramente minimale, riporta però questo tentativo fatto dalla sindaca: appello a Esselunga, memoriale delle vittime e un parco in via Marini. In quel luogo devono essere ricordate le vittime e ci sia anche la possibilità di avere un parco. Così Sara Funaro a proposito dell'area di via Mariti dove nel 2024 morirono 5 operai. L'azienda con cui Funara vorrebbe un incontro ha chiesto una proroga per il permesso a costruire. Dopo il no del comune si attende il responso del TAR. Quindi il comune sta dicendo facciamoci un parco, mettiamola così, sembrerebbero prese di posizioni forti anche per il comune, che invece in questi anni di fermo ha sempre ribadito che l'Esselunga ci sarebbe stata e che ci sarebbe stato spazio anche per del verde pubblico e anche per il memoriale o comunque per un luogo di memoria, cosa che però è diversa dal dire che l'Esselunga non si fa. La Nazione anche qui si presta a moltiplicare la voce della sindaca, dice: il futuro del cantiere in via Mariti, Funaro, parco e luogo di memoria, ora un confronto con Esselunga. La sindaca invoca un incontro con la catena della grande distribuzione per portare le richieste dei residenti. L'area resta una ferita aperta nella nostra città, il tema è delicato e molto sentito dal quartiere. Quindi sembrerebbe che attraverso queste parole la sindaca stia prendendo in mano concretamente la volontà degli abitanti, che sarà portata avanti in vari modi, di farci un parco. La cosa risulta un po' sorprendente, perché fino a qui, come insomma l'ho detto 10 volte, ma è sempre quello che hanno detto loro, che avrebbero fatto ricostruire l'Esselunga e l'Esselunga si sarebbe fatta. Ora sembra di no. Sarà vero, non sarà vero, sarà più probabilmente, come penso io, un tentativo di rispondere a una notizia che, come è stata tirata fuori da Sinistra Progetto Comune, mette il comune un po' in difficoltà e quindi si corre a tamponare prendendo immediatamente le parti degli abitanti e anche delle vittime del cantiere. Vedremo come saranno le cose, sicuramente ci sarà occasione e modo di riparlarne. Fermiamoci un attimo con le cronache, i giornali e gli articoli e diamo invece spazio e notizia di un'iniziativa che si terrà nel fine settimana, e lo facciamo subito, 2 secondi per l'introduzione al prossimo intervento.
1: E ora vogliamo dare spazio a una realtà del nostro territorio per presentare una iniziativa, in qualche modo dire anche qualche parola su di sé. È l'assemblea transfemminista antipunitivista che organizza nei prossimi giorni, per il 15 di maggio, un'iniziativa con Olga di Milano. Se non vado errato è la sigla, è l'acronimo di Ora di liberarsi dalle galere, una storica campagna contro la detenzione ed ogni tipo di, appunto, sì, di carcerazione e di politica detentiva. E sentiamo direttamente dalle loro parole cosa ci si aspetta da questa iniziativa, quali sono i contenuti che verranno affrontati, anche dove si terrà, perché probabilmente si sta parlando della polveriera, ma la cosa era fino a qualche giorno fa ancora un po' in ponte, quindi vediamo se c'è stato delle conferme. Più in generale, per chi non la conoscesse, se avete voglia di raccontarci un po' di voi, della vostra assemblea transfemminista antipunitivista, cosa fate, dove vi riunite, se ci sono dei luoghi, ecco, degli spazi del web dove chi volesse, tra i nostri ascoltatori e ascoltatrici, cercare delle informazioni su di voi, mettersi in contatto con voi, insomma è uno spazio riservato alle vostre comunicazioni, usatelo pure in massima libertà, certamente contro tutte le galere, le gabbie, anche quelle sui contenuti.
2: Intanto grazie Radio Wombat per questo spazio e ciao a tutti e tutte. La nostra assemblea transfemminista antipunitivista è un'assemblea politica che nasce intorno allo scorso dicembre dall'esigenza di aprire uno spazio di lotta, di riflessione e di solidarietà diretta con il margine, e per costruire pratiche abolizioniste senza abbandonare la prospettiva transfemminista. Questa iniziativa di venerdì 15 si terrà, come dicevi, in polveriera a partire dalle 18 in collaborazione con il collettivo Olga di Milano. Ed è un'iniziativa che fa parte di 2 giorni antirepressiva che abbiamo pensato per iniziare a presentarci sul territorio, che infatti prevede un altro momento che si terrà sabato 16, il giorno dopo, dalle 12.30 in Piazza Tasso, con un pranzo solidale, e a seguire dalle 14.30 una formazione legale sul decreto sicurezza con un'avvocata della rete della resistenza legale. per avere altre informazioni un po' su quello che facciamo, su chi siamo, ecco, abbiamo scelto di non essere su piattaforme social come ci troverete su Instagram né su Facebook, ma purtroppo ancora non abbiamo costruito un'alternativa dove farci trovare. Ovviamente stiamo usando tutte quelle che sono le piattaforme già esistenti di movimento come La Punta, quindi pubblicheremo tutte le nostre iniziative lì e poi potete scriverci se no alla nostra mail punizione@anche.no. E invece approfittare, ecco, delle iniziative che stiamo portando avanti per venirci a conoscere e per magari leggere il nostro manifesto, ovviamente rimane un invito molto aperto.
0: Bene, bene, bene, quindi un invito a tutti e a tutte per andare a conoscere e a seguire le iniziative di questa 2 giorni antirepressione di cui abbiamo appunto parlato. Ti ringrazio per quello che ci hai detto, per come ce l'hai un po' spiegata e raccontata. Sappiate che ho messo il link alla punta per cui ci sono gli estremi per i 2 giorni, quindi Polveriera e Piazza Tasso. E con questo, insomma, un ringraziamento e tanti auguri per le prossime iniziative a questa assemblea transfemminista antipunitivista che è nata sul nostro territorio. Con La Stampa Rassegnata continuiamo ad andare avanti, guardiamo qualche altra notizia sui giornali, mi preparo e andiamo così. Dal Corriere Fiorentino dell'8 di maggio, spogliatoi allagati, ascensori guasti e clochard di notte, il grido d'allarme di Torregalli. Questo è l'articolo, foto shock nella pagina che segue, scusate mi scappa una risata, ma è semplicemente la tragicommedia quotidiana di tutti coloro, o comunque di molti e di molte anche tra voi che siete in ascolto, che sui posti di lavoro spesso e volentieri pubblici vi trovate in delle situazioni che appunto non si sa se ridere o piangere. Come vi dicevo, la foto shock perché c'è un infermiere con i pantaloni bianchi, si vede solo la parte finale, diciamo dal ginocchio in giù, con le scarpe avvolte dentro dei sacchetti neri della Nettezza, che cammina su un pavimento di spogliatoio perché si intuiscono, insomma, la parte finale degli armadietti, e si cammina nell'acqua quasi alta a mezza scarpa. Questa è la foto shock, accompagnata dalla foto anche delle porte d'ingresso del pronto soccorso, anche queste con un ditino d'acqua che si vede visibilmente nella fotografia. Quindi le foto shock a testimoniare che le denunce che sono arrivate in questo caso dalla CGIL sono più che documentate, più che conclamate. La protesta di medici e infermieri con la CGIL, situazione grave, ci sentiamo abbandonati. Questi sono solo titoli e sottotitoli del Corriere, lo riprende anche il Tirreno, in curia e poco personale, un presidio al Torregalli. FP, SP, CGIL, che sta per CGIL Funzione Pubblica, SP Sindacato Pensionati, chiedono di partire da subito con la riqualificazione. E poi c'è il nodo della forza lavoro, sempre più risicata e sotto pressione. Sono passati oltre 16 anni dagli ultimi interventi sulla struttura e i segni del degrado sono evidenti. Il turnover copre l'80% dei pensionamenti e non viene sostituito chi va in malattia o in maternità. Quindi, insomma, la situazione è di duplice problematiche: da una parte le problematiche che sono relative alla struttura e dall'altra le problematiche che sono invece relative al ricambio, alle assunzioni, al numero di lavoratori e lavoratrici che dovrebbero essere in forze all'ospedale di Torregalli e invece non lo sono. L'articolo, poi, andando a dare la parola al presidio della CGIL, sotto nell'articolo del Tirreno c'è anche una fotografia del presidio che è stato fatto, qui dice ieri, quindi evidentemente era il 7 di maggio di fronte a Torregalli, dove ci sono diverse persone, alcune delle quali reggono dei cartelli con scritto assunzioni, quindi non si lascia spazio al dubbio o alla interpretazione. Quello che si chiede è assunzioni. Evidentemente si denuncia la situazione di sottopersonale, come vi dicevo andando a leggere l'articolo, ora non lo faremo per ragioni un po' di tempo, un po' per non entrare troppo nel merito della vicenda, perché ci porta, insomma, anche un po' oltre nello specifico, però andando a guardare quello che dice, cosa denuncia la CGIL, si allarga lo sguardo un po' a diverse altre strutture. Le problematiche specifiche, chiaramente, della struttura e dell'edificio sono relative al Torregalli, quelle invece delle assunzioni, dei problemi del personale, della forza lavoro, invece accomunano molte altre strutture sanitarie e strutture ospedaliere. Denuncia tra le varie criticità anche le porte automatiche del pronto soccorso rotte da tempo, i pazienti sono costretti a fare un giro più largo. In questa cosa qua c'è anche un aspetto, se vogliamo, singolare o comunque specifico di Torregalli, perché essendosi rotte le porte del pronto soccorso diventa anche luogo di ricovero, di rifugio di persone, come dice nel titolo dell'articolo, le chiama clochard, che siano senza fissa dimora, che siano persone con delle diagnosi psichiatriche, che tutto sommato hanno delle relative autonomie, poi magari hanno una vita un po' a pezzi e non sanno bene dove andare, o che siano persone semplicemente in stato di povertà e che trovano nelle porte del pronto soccorso, che restano aperte, la possibilità di entrare in uno spazio chiuso, riparato, relativamente caldo quando è freddo, relativamente riparato dal sole quando è caldo. Io questo non lo so di preciso, però c'è anche questo aspetto qua tra le denunce, che non è una denuncia evidentemente più di tanto relativa al degrado, ma soprattutto al degrado della struttura. Quindi veramente solidarietà a chi lavora in queste condizioni qua, e solidarietà a tutti e a tutte, a prescindere, perché si sta parlando di strutture pubbliche che meriterebbero attenzione e rispetto e non un trattamento come questo, sia per i diritti di chi ci lavora, sia per i diritti di chi in questi luoghi deve andare e a farsi curare, non certo a guardare nel cinema lo spettacolo, il pattinaggio su ghiaccio. Ancora una decina di minuti a disposizione della nostra stampa rassegnata per andare a guardare altre due notizie che non sono proprio uguali, però per certi aspetti, se vogliamo, assomigliano. È una denuncia che arriva sempre da

fanno i loro profitti anche e per conto di azionisti internazionali e di multinazionali come Corporación America, che è l'azionista di maggioranza di Toscana Aeroporti, la famosa azienda che è specializzata nella gestione di aeroporti in tutto il mondo e che fa capo, afferisce a questo personaggio abbastanza noto che è Eduardo Eurnekian. Tra l'altro, così lo do per elemento di corredo, il presidente argentino Milei è stato anche un dipendente di Corporación America e un dipendente di Eduardo Eurnekian, quindi si sta parlando comunque di gente che conta, e se qui conta fino a un certo punto perché possiede solo, tra virgolette, gli aeroporti toscani in Argentina, un ex dipendente dell'azienda di Eurnekian è diventato proprio il presidente, quindi appunto, insomma, non è gente come noi, diciamolo così. Allora, la notizia, di che si tratta? Guardiamola insieme. La Repubblica di Firenze, file all'accettazione di Sagi a Peretola. Basta lavorare così. Mentre Toscana Aeroporti fattura record e milioni, i lavoratori e le lavoratrici in appalto patiscono strutture e condizioni operative disastrose. È la denuncia di Lorenzo Robin, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di USB presso GH Toscana, che racconta di una mattinata difficile all'aeroporto di Firenze. Peretola, file interminabili ai banchi d'accettazione, ritardi e una decina di voli colpiti da disagi dopo che il personale addetto allo smistamento dei bagagli, letteralmente trovato sommerso dalle migliaia di valigie spedite. Per salvaguardare strutture e schiene è stato interrotto più volte il flusso di bagagli e di conseguenza il processo di accettazione dei passeggeri. Il messaggio è chiaro: basta lavorare in queste condizioni. Poi una frecciata a Toscana Aeroporti, accusata di non essere in grado neppure di realizzare un bagno apposito per i lavoratori. Questo è l'articolo di Repubblica. Invece il Corriere ci riporta la stessa notizia, chiudendo però con le dichiarazioni di Toscana Aeroporti, che dice: secondo Toscana Aeroporti è stato un semplice evento di sovraccarico in un sabato di partenze degli studenti americani alla fine del semestre. Queste sono le due, come dire, i due punti di vista, quando spesso ci sentiamo raccontare, lo dicevamo anche nella scorsa puntata riguardo alla manifestazione del 1 maggio, il racconto, la narrazione, il tentativo di sostituire la realtà con una novella, cioè la realtà dei punti di vista e degli interessi inconciliabili tra chi lavora e chi invece si appropria del lavoro altrui, è qui ben rappresentata. Questi che stanno a lavorare, tra l'altro Lorenzo Robin di USB ci dice il giornale che lavora per GH Toscana, che è una delle aziende alle quali il settore dell'handling, cioè dell'assistenza a terra e della movimentazione dei bagagli, insomma più semplicemente i cosiddetti portabagagli, che sono gran parte della forza lavoro a terra degli aeroporti, sono stati venduti negli anni, quindi GH Toscana e Consulta SPA, delle aziende private che hanno spacchettato e con cui si è spacchettato i dipendenti che prima erano invece assunti diretti di Toscana Aeroporti. Col gioco degli appalti si va ad aumentare i ritmi, si va ad aumentare il carico di lavoro, si vanno a ledere ancora una volta i diritti, e dall'altra parte invece i manager e gli azionisti che commentano semplicemente dicendo che è tutto normale, va bene così. E non dimentichiamo a questo punto che siamo in chiusura di trasmissione, perché sarebbe impossibile che i disagi di cui si sta parlando a Peretola, e che spesso le cronache stesse ci hanno abituato a ricondurli ai disagi per il vento, ai disagi per la nebbia, alle famose carenze strutturali dell'aeroporto che giustificano e stanno alla base anche del nuovo progetto di aeroporto, questa volta invece non c'entra niente né il vento, non c'entra niente la nebbia, non c'entra niente nulla, se non appunto l'avidità e la cupidigia di chi dirige questo aeroporto, che non riesce a dire di no di fronte al denaro e che concentra partenze e decolli in un'unità di tempo evidentemente troppo piccola per poter essere gestita serenamente anche da chi lavora. Ma d'altronde chi lavora non conta niente, come non contano niente abitanti e popolazioni sui quali e sulle quali si vorrebbe stendere la nuova pista, che non ha l'obiettivo di risolvere queste criticità, o meglio, forse c'ha anche questo effetto, ma il primo

0: scopo, il primo obiettivo è proprio quello di raddoppiare i passeggeri, facendo un aeroporto più grande, con una maggiore capacità operativa e che va ad avere un impatto sulla piana e sui comuni della piana assolutamente insostenibile. Per tutto questo, e chiudo, sabato 16 di maggio, lo ricordiamo, lo abbiamo già detto la scorsa settimana, ci sarà la manifestazione convocata dai comitati della piana, associazioni ambientaliste, realtà in difesa del territorio, che da anni si battono contro il nuovo aeroporto e questo progetto di espansione, alle ore 14 al polo scientifico, per un corteo e poi anche un evento. Lo segnalerò nello scritto della trasmissione con l'evento alla punta. Per qualunque altra cosa seguite pure i social attraverso la pagina della Piana contro le nocività, presidio, non inceneritori, non aeroporto. Dalla stampa rassegnata, tante cose anche questa settimana, grazie a chi è stato con noi, grazie a voi che ci ascoltate e ci sentiamo la prossima settimana. Ciao!
1: Oh, calmi, tranquilli. State ascoltando Radio Wombat. Da retta al Wombat.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che sei una guardia?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto cance.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
5: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
1: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no, no.
6: Il vero sballo è dire no.

0: Buona questa Skype Cola. Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
1: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
2: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
3: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
4: Controllo E132. Spione di gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
2: Succo di delega.
5: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna. Un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
6: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionali corporation. Utilizza servizi autogestiti.
7: Bevi, non fatte bevere.

0: No!
1: No!
0: No!
2: Il vero sballo è dire no.
3: Oh, calmi, tranquilli. State ascoltando Radio Wombat. Da retta al Wombat.

generale vi augura buon lavoro. Nel vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro!

0: 21.01, bentrovati e bentrovate all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza a Roma e provincia, ascoltabile anche dal sito su ondarossa.info, e sta per iniziare una nuova puntata del Dita nella Presa, la trasmissione che...
1: Quello era il rumore del cannone che veniva distrutto. E queste sono le voci degli abitanti della città. Il simbolo dell'oppressione è stato distrutto e il popolo si è sollevato.

0: È alle 21:04, buonasera. Che succede? Che succede? Cosa fa? No, serio. Serio, era quello. Ma secondo me ci sentiamo, ho tanto questa impressione. Anche perché prima questa trasmissione è già stata annunciata poco fa, perché così, boh, avevo questa. Così, mi andava. Però ascoltatrici e ascoltatori lo sanno, ormai sanno tutto, e sanno appunto che le domeniche di agosto va in onda
1: Radio Onda
0: Interferenza.
1: Rossa è un gran bel posto. Place to
0: Vero?
1: be.
0: Assolutamente. E niente, va in onda Interferenza Manga, che è già la quarta puntata.
1: Ma per chi si sta sintonizzando per la prima volta in questa fascia oraria, in questo splendido agosto 2026, vogliamo dire due parole su che cos'è Interferenza Manga?
0: Ma sì, dai, possiamo dire. Intanto che è un'occupazione radiofonica che occupava, anzi occupa ancora, le frequenze, lo spazio di palinsesto delle Dita nella Presa. All'inizio di luglio abbiamo cominciato a fare questa occupazione radiofonica e stiamo ancora qua, quindi.
1: Vista questa estate di sgomberi, questi tempi deprimenti, abbiamo pensato di tirarci su così.
0: E direi che ci siamo riuscite, tutto sommato, e sicuramente pure, insomma, ascoltatrici e ascoltatori l'avranno fatto. E naturalmente ricordiamo che le dita nella presa @andarossa.info è la casella di posta adatta per ricevere,
1: Ufficiale.
0: ufficiale completamente, ufficialmente occupata per ricevere.
1: Qualsiasi commento, proposta, complimenti per la selezione musicale, che puntiamo tutto su quello.
0: Modestamente, insomma. E quindi cominciamo, oggi è il 9 agosto, quindi niente meno, 9 agosto 2026, temperatura 39.000 gradi, percepiti 50 miliardi, io più di questo non so che
1: Non ve lo
0: dire, cioè,
1: dobbiamo dire
0: non ve lo
1: noi.
0: dobbiamo dire noi,
1: Se
0: perché
1: siete
0: insomma.
1: a Roma e dintorni. Da un mese e mezzo a questa parte è così, va così.
0: Va così, decisamente va così. E quindi questa sera avete sentito una sigla leggermente diversa da quelle che vi abbiamo sempre propinato, ma avrete riconosciuto senza dubbio, per forza,
1: La
0: la sigla
1: nostra
0: finale.
1: cifra, questa è proprio la firma di questa interferenza, è chiaramente una delle sigle di Nana.
0: Mi sembra evidente. E all'interno di questa sigla in realtà avete sentito diciamo un estratto da un altro anime bellissimo che si chiama Sai Yuki, che andava in onda nel tipo su MTV addirittura. Non
1: Wow.
0: so chi se lo ricorda, MTV, la serata Anime Night, il martedì era una cosa, cioè la me delle medie era felicissima. E diciamo era una parte abbastanza interessante di questo anime, era che loro tipo andavano in giro a fare cose, ma alcuni di loro avevano una particolare voglia di libertà, diciamo così, di un senso di giustizia molto forte. E appunto, insomma, il piccolo estratto che avete sentito parlava di un simbolo dell'oppressione che veniva distrutto, in particolare era l'immagine di questo cannone che ci ricorda un po' il film Memories di cui avevamo parlato tempo fa, perché uno di quegli episodi parlava proprio della città dei cannoni, perché le persone non facevano altro che mandare avanti questi cannoni perché dovevano fare la guerra a un'altra città che aveva che gli dicevano che aveva cannoni più forti, e quindi queste persone tutti i giorni non facevano altro che, come dire, ascoltare questa retorica, questa propaganda della guerra e insomma facevano un lavoro di fabbrica pesantissimo perché alimentavano questi cannoni. E una cosa del genere succede anche appunto in questa puntata di Seiyuu, che quindi questo personaggio ci dice che il simbolo dell'oppressione poi a un certo punto viene distrutto. Perché la popolazione che era tenuta sotto scacco da questo cannone a un certo punto imbraccia le armi e si rivolta perché ha deciso che non ne può più. E quindi ci sembrava molto bello, diciamo, parlare di questo. Ma il tema della puntata è comunque sempre il simbolo, perché parliamo di scrittura questa sera. Davvero,
1: Assolutamente elegante questa transizione, direi.
0: ha
1: Ma a
0: funzionato?
1: me mi hai conquistata, non mi ricordavo neanche più di cosa parlavamo stasera, adesso invece so che l'ho sempre saputo.
0: Fantastico.
1: E parliamo sì, sicuramente di scrittura, a partire dallo spunto di lettura che stiamo attraversando insieme ormai da settimane, che è il libro di Anna Lombert, filosofa francese contemporanea, La stupidità artificiale.
0: E l'ultima volta abbiamo chiuso, diciamo, l'ultima trasmissione effettivamente con la lettura di un paio di paragrafi particolarmente interessanti che erano proprio su, diciamo, gli effetti sulla forma mentale, in qualche modo, che hanno diciamo, gli strumenti che si utilizzano per la lettura. E non so se vogliamo. Che dici, la leggo io al volo ti rubo il posto in questo.
1: Prego.
0: Wow, però io non leggo dal francese direttamente come invece ricordo che fa sempre la mia compagna, perché questa cosa non mi va ricordata, e invece no, quindi mi dispiace, vi leggo dall'italiano perché è andata così, però ho imparato a pronunciare quantomeno il nome della filosofa, già mi sembra, il cognome anzi, mi sembra già positivo. Quindi lei ci pone questa domanda: se già un semplice cambio di supporto influisce sulle attività cerebrali e mentali, cosa dobbiamo aspettarci dai generatori automatici di testi che scrivono o leggono al posto nostro? Se è vero che l'occorrente di cui disponiamo per scrivere contribuisce alla formulazione dei nostri pensieri, che tipo di pensieri potranno essere formulati a partire dalle macchine di scrittura automatica? E sinceramente a noi sembra un quesito piuttosto interessante ed è, insomma, proprio da qua che volevamo partire. In particolare ci sembrava interessante fare un, diciamo così, un excursus, boh, forse.
1: Sì.
0: Diciamo così, oggi voglio usare parole un po'...
1: Vai, francese, latino... Che altro, giapponese.
0: Ma sì, cioè, ma che, insomma, tutto proprio, buttiamoci. E, diciamo così, ci sembrava interessante partire da come scriviamo nel 2026. Secondo te qual è lo strumento proprio più utile, il modo in cui le persone, in cui noi scriviamo di più, forse non troppo noi, però...
1: Le persone, dobbiamo fare, come dire, le statistiche del TG.
0: La gente, tutta attaccata.
1: Beh, la gente scrive con gli smartphone,
0: già,
1: per lo più
0: sicuramente con gli smartphone, e in una, come dire, usando una forma particolare di scrittura che è la chat,
1: certo,
0: mai tendenzialmente. E sì, le persone credo che lo facciano davvero continuamente. Non so se questo, cioè questo, sappiamo che questo ha un po' di implicazioni magari sull'attenzione, su, non lo so, su quanto veramente si pensa prima di scrivere un messaggio. Perché davvero è, insomma, sono sicura che ognuno e ognuno di voi che ci starà ascoltando può fare un po' di autocritica su come comunica via chat, quindi vi invitiamo a farla. Dopodiché io mando un sacco di mail, quindi pure...
1: Anche io, però dai, mi dicono tutti che non sono molto statistica. Non sono molto statisticamente significativa, diciamo.
0: Dici che proprio non vale niente. Beh, vabbè, forse la mail è diventata un po' da contesto lavorativo. Chissà.
1: Sì, sicuramente possiamo fare una riflessione su quale mezzo di comunicazione si applica di più a certi contesti, ed effettivamente non mi sento così rappresentativa nel mio esprimere le mie amicizie, relazioni, anche soprattutto via mail, più che chiamate e messaggi.
0: Questo è un po' un problema in realtà, perché almeno davanti alla mail una ci pensa.
1: Anzi, ti dico di più, io penso che la gente... con 3G comunichi non tanto o comunque sempre di meno, guardo mia nonna per esempio, mia nonna, mia madre, più su Instagram, sui messaggi diretti di Instagram che su WhatsApp forse.
0: Greve, questo è greve.
1: Non so, voi che ci dite?
0: Chiamate 06 41 17 50 e diteci qual è il metodo di scrittura che utilizzate di più, qual è il mezzo, diciamo, di scrittura che usate di più, perché questo è...
1: Come veramente... scrivete alle vostre amiche, come scrivete a vostro padre, come scrivete alla vostra compagna o al vostro datore di lavoro?
0: Per esempio, sì, perché in realtà è vero, il social pure, l'ho dimenticato, il social, vabbè, diciamo che è sempre una chat, però il social ci sta, purtroppo esiste anche quello e viene molto utilizzato probabilmente.
1: Sì, potremmo anche perderci nel cercare di stabilire se WhatsApp è uno strumento di messaggistica istantanea e o un social.
0: Allora sì, credo che in realtà, cos'è che le dita nella presa forse un po' ne hanno parlato.
1: E che cosa è Signal? Sì, sicuramente, tante volte. Penso che siano comunque domande abbastanza aperte, diciamo che ogni persona poi se le vive le cose anche in modo differente e dà una propria sfumatura a queste parole, a questi termini, al di là, penso, poi delle definizioni, come dire, correnti o che vengono dalla letteratura accademica, dalla sociologia dei media.
0: Sì. Penso anch'io, anche perché in realtà, beh, questi due strumenti condividono tante funzionalità, però poi in realtà le persone giustamente poi le usano a seconda della necessità, però sicuramente, insomma, non sono strumenti che favoriscono una comunicazione profonda.
1: Tu, per esempio, per cosa utilizzi le email e per cosa utilizzi le chat?
0: Questo è un bel problema. In realtà potrei dire per chi utilizzo cosa, perché le chat probabilmente per le comunicazioni con le persone più vicine, perché sono effettivamente una persona che usa le chat. E quindi sì, in maniera sempre più possibilmente più ridotta, perché davvero è devastante. Però sì, per le persone molto vicine, e le mail per la politica, senza dubbio. Sì.
1: E secondo me un'altra grande variabile che ha inciso sulla popolarità di determinati ambienti virtuali è tutta la componente grafica. Qualcosa a cui accennavamo anche nella puntata scorsa, cioè la varietà di sistemi di scrittura, o meglio, sistemi di espressione scritta, che però possono anche non essere alfabetici, possono anche non essere basati, diciamo, su delle lettere così come noi lo conosciamo. E quindi citavamo per esempio tutto il ricco mondo dei logogrammi, degli ideogrammi, dei caratteri che possono essere diciamo quelli cinesi, come la complessità dei, non lo so, della lingua giapponese per come viene scritta, e fino a rimontando ai geroglifici, per esempio. Abbiamo tutta una varietà di sistemi di scrittura che penso oggi si ritrova in qualche modo in ambienti virtuali, che hanno saputo probabilmente rispondere a un bisogno di esprimersi anche in maniera graficamente un po' più complessa di quello che non permettono le lettere, che magari negli anni 90-2000 era tutto il mondo della ASCII art. Comunque della composizione. Con la varietà di caratteri che stanno sulle nostre tastiere, quelle che per esempio in giapponese sono i kanji, quindi quel ricco mondo di scrittura grafica che combina parentesi con trattini, con asterischi, per creare un'espressione, un'espressività fuori dalle parole, e che viene anche però banalmente espressa da emoji e adesivi e gif e tutto quel mondo, diciamo, grafico visuale, che fa parte delle tecniche di scrittura odierne, soprattutto di comunicazione affettiva.
0: Assolutamente sì, eppure molto simbolica in realtà, no? Perché poi
1: umoristica, c'è anche tutto il mondo umoristico.
0: Non ci avevo pensato a questa parte, che in realtà è diventata bella, bella importante nella comunicazione, giusto? Ma io vorrei collocare in tutto questo anche tipo la macchina da scrivere, perché adesso c'è gente che le compra, le macchine da scrivere. Voi maledetti, maledette hipster, che forse non credo che siate all'ascolto, non ne sono convinta, però chissà, loro tipo boh, sanno manco cambiare l'inchiostro, però si comprano la macchina da scrivere, cioè veramente è drammatico. Quindi niente, volevo citare, insomma, lanciare un po' di odio così dai microfoni della radio, tanto per. E poi, boh, vogliamo ragionare addirittura sugli strumenti di dettatura vocale, che io ho scoperto che stanno diventando veramente sofisticatissimi e diffusissimi. Cioè, tu produci uno scritto dal parlato, che non so se è una sorta di aberrazione.
1: È incredibile, cioè è magnifico, io lo trovo magnifico.
0: Ok. Magnifico, dici?
1: Ma secondo me risponde anche quello a un'esigenza, a una varietà di esigenze che vanno dal capitalistico produttivista, e sto facendo 3.000 cose insieme, perciò parlo, però il parlato diventa scritto, mentre sì, con una mano cucino e con la mente faccio, non lo so, il mio lavoro, il mio lavoro salariato, e nel frattempo parlo e questo parlato diventa scritto. E dall'altra, per esempio, persone anziane, con delle persone con disabilità, persone, diciamo, con delle esigenze specifiche, che effettivamente magari trovano utilità nella, che comunque a me mi pare magia.
0: Allora, ma questo assist magico in realtà ci porta a quello di cui volevamo parlare dopo anche, cioè veramente io ho una stima di te infinita, perché poco più avanti, insomma, nella trasmissione vi parleremo di quel, o meglio ci porremo la domanda se proprio sono le tecnologie in sé ad essere davvero così negative, oppure appunto, come hai citato tu benissimo, magari invece un qualcosa che ci sembra allucinante, perché può essere, come dire, utilizzato come strumento di pura efficienza in certi contesti, magari considerati maggioritari o normati, invece in altri contesti sono strumenti abbastanza essenziali. Quindi questo è interessante. E quindi cosa sta succedendo?
1: Momento di confusione. Forse è l'ora di un intermezzo musicale.
0: ah, questa era la cosa.
1: Questo era il mio sofisticatissimo occhiolino.
0: Che io ovviamente ho colto proprio alla grazia.
1: Sta avendo un malessere. Sospendiamo trasmissione, mettiamo musica, chiamiamo l'ambulanza. No, mettiamo musica e basta.
0: Assolutamente. E niente, quindi appunto ascoltatori e ascoltatrici avranno capito quanto io sia, come dire, proprio recettiva in maniera pazzesca.
1: Ma abbiamo una chimica perfetta, ma cosa stai dicendo?
0: Vabbè, questo è vero, infatti, mamma mia. Allora, oggi vi proponiamo di nuovo Ghost in the Shell, perché raga, l'anime è favoloso. E vi
1: però
0: c'è dell'altro, nel senso, o meglio, c'è dell'inaspettato, almeno per me è stata una cosa inaspettata, ovvero vi proponiamo I Do di Ilaria Graziano, perché è una traccia un po' in inglese, un po' in italiano, che fa parte appunto della colonna sonora di Ghost in the Shell, e noi ci sentiamo tra poco.

0: che dire, veramente boh, bellissima, non saprei come riprendere dopo questa, come dire, dopo questa canzone, perché obiettivamente un po', non lo so, ci è emozionata e sono contenta pure che, insomma, questa passione sia stata condivisa in qualche modo anche da chi sta qua con me, ha fatto un sacco piacere.
1: Tiri la pietra chi non ami e chi non ama la Graziano, scagli la prima pietra, cioè.
0: Assolutamente. Come sarebbe possibile?
1: Grazie, Ilaria.
0: Grazie, Ilaria. Chiama subito Onda Rossa e senti questa roba. Senti che ti vogliamo bene, insomma, senti che ti salutiamo. Un saluto.
1: Finito.
0: Un saluto carissimo alla
1: Col cuore
0: Graziano.
1: in mano.
0: Proprio totalmente. Allora, quindi abbiamo parlato un po' di quali sono queste modalità di scrittura, però all'Ombre ci fa notare che ce n'è un'altra, effettivamente, che è quella del prompting, ovvero molto semplicemente qua diremmo chiedere all'intelligenza artificiale, ovvero che, insomma, appunto, che significa prompting? Significa appunto creare insomma, un prompt, una sorta di indicazione, istruzione, si potrebbe dire, che dovrebbe, in linea teorica, seguire delle regole, poi molto spesso in realtà, come qualche grosso padrone di queste aziende ci dice: ma non vi preoccupate, voi scrivete quello che volete, un linguaggio sgrammaticato, un linguaggio naturale, tanto poi i nostri strumenti, i nostri software capiscono, quindi in realtà non ci vorrebbe neanche poi, diciamo, tutta questa attenzione, insomma, ancora torna il discorso dell'attenzione, sono strumenti come dire, che invitano le utenti a non essere molto attente quando li utilizzano, tanto non importa il modo in cui la persona interagisce con quel modello di linguaggio, tanto il modello di linguaggio sarà talmente sofisticato che comunque potrà produrre un output adeguato, insomma, quantomeno soddisfacente rispetto all'input che la persona ha inserito. Questa chiaramente è la narrazione, insomma, è la promessa economica e di marketing che fanno questo tipo di aziende. Io sfido chiunque a provare veramente ad utilizzare uno di questi modelli di linguaggio, appunto inserire un prompt veramente pessimo e ottenere davvero un output soddisfacente, perché vi assicuro che è difficile che accada, e se lo trovate comunque soddisfacente vuol dire che dobbiamo farci qualche domanda sulle nostre aspettative. Quindi all'interno della stupidità artificiale c'è un capitoletto dedicato proprio al prompt engineering, ovvero allo studio, si potrebbe dire, di come inserire un prompt corretto all'interno, insomma, di uno strumento generativo, e come quindi ottenere un output migliore. E in realtà c'è effettivamente un discorso, ci sarebbe un discorso da fare su questo. Adesso valuteremo se farlo noi o farlo fare ad Alombert direttamente, però questo è anche un po' insomma, un invito, forse potremmo chiamarlo così, alle persone che ci ascoltano, perché un po' sotto sotto noi lo sappiamo che in realtà ChatGPT, Claude, insomma, un pochettino alla fine in qualche contesto, ma Claude forse di meno, penso più che altro a strumenti magari che sono veramente utilizzati nella vita quotidiana, mi verrebbe da dire, quindi fuori dal contesto, magari dal contesto lavorativo. Un po' sotto sotto lo sappiamo che magari li utilizzate, e ci sta assolutamente. Noi tutto sommato non siamo giudicanti, non credo che ci possiamo mai definire giudicanti, ci vogliamo definire
1: Ci
0: giudicanti.
1: proviamo a non esserlo.
0: Niente, io ogni volta imbelletto la situazione, poi tu effettivamente tu dici la verità.
1: Scusa, sgonfio il palloncino. Almeno io ci
0: Cioè, capito?
1: provo, poi mi dicono che non sempre ci riesco, quindi mi raccollo.
0: Ma in realtà se la collamo,
1: No, tu
0: infatti.
1: magari sei più brava di me, sicuramente, anzi.
0: No, io. No. Noi siamo contro il giudizio dello Stato, però il giudizio dentro di noi purtroppo ancora non l'abbiamo. Non lo so, non l'abbiamo ancora. No, non sono brava. No, no, purtroppo
1: Vabbè,
0: no. Vabbè, giudichi.
1: ci lavoriamo
0: Sì,
1: su. Sì,
0: dai, ce la faremo. Quindi, vogliamo lasciare alle sue parole o alle nostre parole questo un pensiero su come complicato rapportarsi con questi strumenti e mantenere un po' di vivacità mentale. Tu come la vedi? Se
1: Ma io direi
0: no, pronto un
1: di...
0: altro pezzo musicale, dimmi tu.
1: Io direi di riprendere la lettura e come ci piace fare, magari vi proponiamo un tappeto sonoro. Ecco cosa
0: Un
1: facciamo. Ho
0: tappeto
1: imparato
0: sonoro.
1: qualcosa dalle mie amicizie che fanno paesaggi sonori nella vita.
0: Che fanno?
1: Paesaggi sonori. quello che noi non facciamo a Radio Onda Rossa, cioè spendere ore e ore e ore di lavoro sul suono a mettere insieme tutte queste micro registrazioni ambientali.
0: Ma noi in fondo siamo solo una radio, cioè noi siamo... funzioniamo solo col suono, ma che ce ne frega in fondo dei paesaggi sonori.
1: Esatto, però invece, ecco, chi può?
0: Chi ne sa?
1: Chi ne sa? Se ci vuole insegnare, anche se ci vuole aiutare. Però ecco, intanto il lessico ce l'ho.
0: Paesaggio
1: sonoro è la creazione tutta, no? Quella bella, complessa, che ci trasporta, che ci fa viaggiare. E il tappeto sonoro invece è, come dire, il primo passo. Questo Onda Rossa lo possiamo fare, cioè mettere un po' di musica sotto al parlato per trasportarvi un po' di più.
0: È veramente entusiasmante tutto questo. E sai chi è che lo fa il tappeto sonoro?
1: Aladdin. No.
0: Io sto per mettere la canzone di Gigi D'Alessio e Talanata d'Angelo di Aladdin. Cioè, se hai mai citato Aladdin, io poi non resisto, cioè, più, nel senso.
1: Dagli
0: così.
1: Anime ai cartoni.
0: Da Disney, mamma mia.
1: No,
0: per un attimo, regà, cioè, veramente un attimo. Anzi, no, la domanda giusta è questa: sai chi non lo fa?
1: Chi?
0: Di Daniela Presa.
1: Lo sapevo.
0: Non lo fanno mai. Ma neanche ma che altro che il tappeto, ma quello zerbino lì, cioè proprio niente, proprio zero. Qua la musica proprio gli fa schifo, evidente. Io non lo so, non capisco. Invece noi il tappeto sonoro ce l'abbiamo bello programmato e sempre da Ghost in the Shell, fra l'altro, quindi partiamo sempre
1: ben accompagnate.
0: E questa volta non è Ilaria Graziano, ma è Yoko Kanno, che comunque salutiamo perché insomma pure lei è... la sua expertise ce l'avrà. E che dire, partiamo?
1: Prego.

le pratiche intellettuali e artistiche nell'era della generazione automatica, dalla stupidità artificiale di Anna Lumbert. 3 anni dopo la diffusione di massa di questi dispositivi nelle società, qualche risposta comincia a emergere. Secondo la linguista Naomi Baron, il ricorso sempre più sistematico a questo tipo di software di generazione automatica implica una perdita di capacità ortografiche e grammaticali, ma anche di capacità di espressione e di riflessione, spossessando gli autori del loro stile singolare. Questo è un estratto dall'articolo di Baron, come ChatGPT ripulisce la affossa, vedi a fare traduzione simultanea, la motivazione per scrivere e pensare da sé. Un estratto da The Conversation del 7 ottobre 2024. Un recente studio del Massachusetts Institute of Technology, lo studio Your Brain on ChatGPT, il tuo cervello su ChatGPT, accumulazione del debito cognitivo quando si usa un AI per scrivere un saggio, un articolo di Cosmina. Questo studio compara diversi gruppi di persone che redigono un saggio con o senza ChatGPT. Ha mostrato che l'utilizzo del software corrispondeva a una riduzione della connettività cerebrale e dell'ampiezza cognitiva. Il gruppo che lavorava con ChatGPT vede la propria ampiezza cognitiva totale ridotta di quasi del 55% e alcune zone cerebrali non sono più attive affatto, soprattutto quelle che corrispondono all'integrazione semantica, l'ideazione creativa e l'autocontrollo esecutivo. Le persone abituate a utilizzare il software hanno difficoltà poi a ricreare una rete di connessioni e un'attività cerebrale così ricca rispetto a quelle che non se ne sono servite. A livello mentale, lo studio testimonia di una diminuzione delle capacità di citazione e di appropriazione dei propri testi da parte degli individui che utilizzano ChatGPT. La maggior parte, infatti, non è più capace di citarsi in un secondo momento e non si riconosce come autore del proprio saggio. Chi utilizza gli LLM, i Large Language Models, questi grandi modelli linguistici dietro alle cosiddette intelligenze artificiali generative, manifesta allo stesso modo delle mancanze di memoria, dei deficit di memoria legati a una codifica superficiale dell'informazione. Sul lungo termine, lo studio suggerisce che la sostituzione dello sforzo mentale tramite questi automati algoritmici potrebbe portare a una diminuzione dello spirito critico, una vulnerabilità alla manipolazione e un abbassamento della creatività. Nel frattempo Sam Altman, che pretende di costruire un cervello per il mondo, afferma che nel 2026 i sistemi di IA saranno capaci di scoprire delle nuove idee. Nessuno dubita che diventerà sempre più facile di oltrepassare l'intelligenza umana se i nuovi servizi digitali si apprestano a spaccare il cervello umano. In questa epoca della singolarità, le inquietudini di Platone non sono mai state tanto d'attualità. Anche se per il momento gli utilizzatori degli automati computazionali hanno tutti imparato a parlare, a leggere e a scrivere, è necessario interrogarsi sulle conseguenze dell'estensione dell'uso di questi dispositivi generativi negli anni a venire. Il secolo scorso, il compositore Béla Bartók si interrogava sulla posta in gioco nell'estensione dell'uso della radio e del grammofono per la pratica della musica. Questo nell'opera La musica meccanica del 1937 di Bartók, nei suoi scritti. Secondo lui la possibilità di ascoltare della musica senza doverla suonare rischiava di spingere gli individui a rinunciare all'apprendimento della musica. Perché dovrei affaticarmi a imparare la musica quando ho delle macchine che mettono a mia disposizione qualsiasi genere di musica, in qualsiasi momento? Per queste persone, sostiene Bartók, la radio è sicuramente penosa. Non sanno
fino a che punto l'effetto della musica è diverso su chi conosce le partizioni e sa suonarle da sé, per quanto maldestro che sia. Anche se Bartok riconosceva che la radio poteva rivelarsi molto istruttiva per coloro che assistono regolarmente ai concerti e che non rinunciano alla pratica musicale attiva, si inquietava della perdita di conoscenze e pratiche musicali che questa tecnologia poteva comportare. Allo stesso modo, la possibilità di produrre dei testi e delle immagini senza praticare nessun'altra tecnica, se non quella dei prompt, queste istruzioni che diamo ai software, potrebbe incitarci ad abbandonare gli altri apprendimenti. Perché affaticarsi ad apprendere, a scrivere dei testi, a produrre delle immagini, a suonare della musica, a fare dei film, quando abbiamo delle macchine che generano qualsiasi genere di contenuti simbolici in ogni momento? Gli automati computazionali diverranno altrettanto penosi che la radio all'epoca di Bartok, poiché l'effetto di un testo, di una musica, di un'immagine, di un film è evidentemente diverso su chi conosce queste tecniche e sa praticarle rispetto a chi sa produrre soltanto dei prompt adatti. È evidente che chi scrive, è evidente che le artiste e gli artisti già formati sapranno utilizzare le nuove potenzialità dei generatori automatici, nutrendole con i propri dati o sovvertendo gli utilizzi programmati. E tuttavia sembra difficile ignorare la perdita di pratiche di scrittura, di suono, di immagine che l'uso massiccio di questi dispositivi potrebbe provocare se questi si generalizzano nei periodi di apprendimento. Ed è precisamente quello che sta succedendo. Quando Anthropic tenta di proteggere i suoi impiegati dalla propria IA generativa per selezionare coloro che sanno ancora esprimersi senza queste protesi cognitive, il governo francese decide di sfruttare le applicazioni di IA per dei corsi rinforzati di francese e di matematica. E nello stesso tempo il livello di diploma necessario all'ingresso per la carriera di insegnante è abbassato. Gli insegnanti e le insegnanti potranno presto contentarsi di sorvegliare delle alunne assistite dai propri moduli personalizzati. Ed è così anche nel campo dei saperi artistici. Nel momento in cui si dispiegano generatori automatici di suono, di immagine, di video, le scuole d'arte e di design pubbliche sono messe in difficoltà. Davanti alla degradazione delle proprie condizioni di lavoro, vista l'aumento del costo dell'energia, dell'inflazione, dei tagli di budget, alcune di queste scuole sono addirittura condannate a chiudere, come la Scuola Superiore d'Arte e di Design di Valenciennes, una delle più antiche. Tutto va come se l'impiego di strumenti di generazione automatica sviluppati da startup private va di pari passo con la distruzione di istituzioni pubbliche che erano state incaricate di insegnare le pratiche intellettuali e artistiche. E come spesso le innovazioni disruptive, le innovazioni dirompenti, implicano la sostituzione di saperi viventi e di organizzazioni pubbliche da un capitale fisso e prestazioni private, dalle relazioni simboliche instaurate nei sistemi sociali, si passa alle relazioni consumiste di servizi instaurati da scambi mercantili. E invece di imparare a produrre dei testi, delle immagini e dei suoni, si tratta ormai di dare un comando a un servizio digitale.

0: Ma che le vogliamo dire, la ragazziano? Veramente io sono
1: no, solo commozione,
0: estasiata.
1: solo grazie.
0: Questa canzone si chiama I Can't Be Cool.
1: Poteva però anche essere la nostra sigla. Quindi
0: interessante. Però I can't, ovviamente.
1: No, we don't wanna be cool.
0: No, giusto, non ci omologhiamo. Ci siamo nate fighissime, non ci interessa, voglio dire.
1: Fighissime si nasce.
0: Dopo donne si diventa, cool. Fighissime si nasce.
1: Cool we are born, ok.
0: Peccate questo. Un'altra diva, secondo me, molto...
1: molto cool.
0: Molto cool, potremmo dire, è, se non la conoscete vi veniamo a menare sicuramente, è Kathryn Hales. Kathryn Hales ha raggiunto anche una bella età adesso, devo dire. Lei è una storica, mi verrebbe da dire, ricercatrice, anche sicuramente filosofa, e insomma molto molto molto addentrata in quello che forse... molto, in maniera molto generica possiamo definire digital humanities, quindi insomma l'umanesimo digitale, insomma in qualche modo, quindi l'intersezione tra appunto strumenti digitali, insomma ambienti digitali e discipline umanistiche.
1: Una compagna nerd intersezionale come noi, in
0: senza
1: pratica.
0: Un dubbio, io direi proprio di sì, cioè nel senso, se voi andate a leggere libri come Writing Machines oppure non so Electronic Literature, che era quello che poi vi citiamo adesso, cioè lei riempie questi libri di citazioni da artiste digitali veramente, veramente nerd intersezionali, quindi possiamo dire che lei sicuramente, con la sua capigliatura sempre perfetta, col suo allure di signora un po' anzianotta inglese,
1: però
0: se l'è
1: cool,
0: però cool, è proprio una nerd intersezionale onoraria, senza dubbio, cioè se l'è guadagnata tutta. Quindi lo spunto di... appunto il libro Letteratura Elettronica, che è un libro del 2008 in realtà, però insomma abbastanza interessante nonostante sia passato un po' di tempo, insomma questo libro Ilse ci dice, ci fa ragionare su una cosa, ci dice: il libro cartaceo può essere considerato uno strumento di lettura e di trasmissione della conoscenza esclusivamente analogico? Chissà, perché c'è da considerare che il libro ormai da qualche decennio sicuramente si scrive utilizzando un computer, quel file, viene prodotto un file da questa scrittura, insomma dall'autore e dalla produzione dell'autore o dell'autrice. Questo file viene inviato alla casa editrice, che a sua volta lo invierà alla tipografia per farlo impaginare e stampare ugualmente in maniera digitalizzata, quindi tramite un file, e poi alla fine arriva il supporto cartaceo, per cui lei ci dice una sorta di loop, una sorta di come dire, di andare e venire tra insomma schermo e stampa, e quindi forse appunto lei ci dice non dovremmo guardare, almeno questa è la mia elaborazione diciamo di questo passaggio del suo libro, e diciamo lei non dice non dovremmo guardare del tutto negativamente a quello che è l'ambiente tecnologico, e noi su questo siamo molto d'accordo, perché noi comunque insomma in quanto nerd la amiamo la tecnologia anche a suo modo, e diciamo questo spunto di ragionamento, poi magari di letteratura elettronica continueremo a parlare perché è una cosa che ci emoziona molto e ci appassiona, e potreste scoprire cose davvero molto interessanti se un pochettino ve le andate a cercare. Chiaramente molte cose vabbè sono in inglese, però insomma questo è anche un altro problema, però è comunque una cosa molto interessante. E diciamo questo libro qui, questo spunto ci dà il là per citare un altro insomma ricercatore,
1: un altro signore che ci convince un po' di meno dall'aspetto, diciamolo.
0: L'aspetto ti convince a me, mi convince abbastanza, non lo
1: ti
0: so,
1: convince.
0: Beh, ma è super eccentrico, non lo so. Poi andando a vedere il suo sito, c'è tipo lui che c'è tipo una
1: è
0: gif.
1: Buffo.
0: È molto buffo. Ci sono delle gif di lui che fa cose sul sito, è fortemente pazzesco.
1: Rheingold.com.
0: Tra l'altro, sì, infatti, vabbè, chiami il tuo sito col tuo cognome. Beh, comunque, insomma, pur sempre qui. Vabbè, fino adesso abbiamo parlato di ricercatrici donne, qui parliamo di un attempato americano che però, comunque, la sua posizione...
1: Ci ha detto
0: me,
1: qualcosa di interessante.
0: Esatto, nello specifico, insomma, pure lui ci interroga sulla natura, ma forse sull'utilizzo.
1: Sulle possibilità. Più interessanti che ci danno alcuni dispositivi tecnologici. E quindi vi proponiamo un estratto da Mind Amplifier, l'amplificatore della mente, un testo di Howard Rheingold, che è sottotitolato «I nostri strumenti digitali possono renderci più intelligenti?» Punto di domanda.
0: Che domandone.
1: $1 billion. E in questo testo ci dice: noi umani abbiamo appena cominciato a imparare le conseguenze del nostro utilizzare questi strumenti di pensiero in massa. Le tecnologie che danno potere agli individui possono, quando usate da milioni, esibire alcuni effetti collaterali emergenti negativi, a volte anche mortali. La democratizzazione del viaggio aereo, ad esempio, i costi ridotti dei biglietti, tutte queste compagnie aeree, tante strade tra cui possiamo scegliere, hanno anche permesso la rapida diffusione di epidemie globali, ad esempio. Allo stesso modo, mandare un messaggio mentre stiamo guidando una macchina sta diventando una delle principali cause di incidenti stradali, autostradali in particolare. E a contare non sono soltanto gli strumenti della mente quando creiamo dei cambiamenti di civilizzazione. Saper usare gli strumenti della mente è ciò che riformula, che dà nuova forma al pensare e cambia la storia. Se conosci la matematica, se la sai utilizzare, diventa possibile costruire sia computer digitali che armi termonucleari. Possiamo mettere insieme quello che sappiamo sulla progettazione di estensioni della mente umana, sia dal punto di vista cognitivo che tecnologico, e utilizzare quello che impariamo per affrontare gli impatti che minacciano la vita del nostro utilizzo degli strumenti? Non voglio ignorare la possibilità che utilizzare una nuova tecnologia per risolvere i problemi che vengono dall'uso di strumenti più vecchi sia un loop autodistruttivo. Né voglio affermarmi per o contro la probabilità di una singolarità nelle decadi a venire, ovvero un ipotetico punto di svolta evolutivo in cui le macchine intelligenti potrebbero pensare meglio degli umani a una velocità che non capiamo e che non ci permette di capire a che cosa stanno pensando le nostre creazioni. Infine, voglio considerare la questione, la domanda, che ha motivato alcuni dei pionieri del personal computing, e cioè: come potremmo costruire dei media, dei mezzi che permettono alle persone di pensare e collaborare in modi che non sono mai stati fatti prima? E se usare i mezzi di informazione con cognizione di causa potesse renderci più intelligenti come individui, come società, come specie? Questa domanda è stata posta decenni fa da Vannevar Bush, da JCR Licklider, da Douglas Engelbart e in maniera meno di successo da Emmanuel Goldberg e Paul Otlet prima di loro. Ora che le tecnologie che sono state pensate una cinquantina d'anni fa sono cresciute miliardi di volte in termini di potenza, e ora che miliardi di persone le stanno utilizzando, è tempo di riconoscere che queste idee originali potrebbero essere applicate a nuovi strumenti per lo scopo originariamente proposto, ovvero i primi visionari delle tecnologie che hanno creato reti online e personal computing hanno perseguito queste invenzioni non per creare delle industrie, ma per aumentare il problem solving. È ora di rivitalizzare il motivo originario che ha portato allo sviluppo dei media digitali personali. È ora di estendere le nostre menti in maniera più coscienziosa.

0: Che dire, sono le 21:56.
1: Noi ci stiamo per lasciare per questa domenica 9 agosto, ma volevamo appunto lanciarvi questo spunto che ad esempio nomina una parola molto controversa in questa redazione dell'Dita nella Presa slash occupazione interna.

0: radio, direi, anche per noi è un potente mezzo e un laboratorio sperimentale di creazione di nuove coscienze, anche e soprattutto da una prospettiva estremamente politicizzata e radicale. E quindi vi abbiamo proposto questo piccolo spunto di lettura e proseguiremo ovviamente in parallelo la lettura del libro di Anna Lombert, La stupidità artificiale, nelle prossime puntate di questa Interferenza Manga, che è andata in onda in maniera irregolare negli ultimi 2 mesi.
1: Però, intanto.
0: Irregolare, ma cioè, ci potete contare, ecco, che torneremo, che non vi abbandoniamo così a metà libro e vi diamo tra una traccia e un'altra dei nostri anime preferiti, anche spunti di approfondimento a partire dal libro di Alain Bert.
1: Che insomma, devo dire comunque, poi abbiamo dati anche di nuovi oggi tendenzialmente, quindi insomma, possiamo essere più che soddisfatte.
0: Poi è sempre un piacere stare in radio con questa voce.
1: Assolutamente anche per me, assolutamente. E oggi però chiudiamo un po' prima, perché di solito ci allunghiamo un po' dopo le 10, però oggi gli accolli incombono, tecnologici e non, tra l'altro.
0: E vi ricordiamo che c'è un presidio permanente sotto Spin Time, con un numero imprecisato di famiglie e individui fuori in strada da più di una settimana ormai qui a Roma, dietro alla nostra cara radio in Viale Volsci 56. E quindi rinnoviamo l'invito, come abbiamo fatto nei giorni scorsi che eravamo in diretta mobile da Via di Santa Croce in Gerusalemme, rinnoviamo l'invito a venire, conoscere e supportare una realtà che resiste.
1: Esatto, anche perché insomma, ecco, anche la radio cerca, l'abbiamo fatto già con Laurentino 38, insomma, in un paio di mesi, no, ormai 4 mesi fa, quando purtroppo c'è
0: Il
1: stato.
0: tempo passa, ma anche se non sembra, con questo caldo soffocante che ci tiene, è così in uno stato vegetativo, nel frattempo il tempo passa.
1: Nel frattempo il tempo passa e da uno sgombero all'altro passano i tempi, mamma mia, è veramente angosciante. Comunque tutto questo, appunto, la radio con la sua diretta mobile si insomma, prova a stare anche sui territori, soprattutto sui territori, e quindi di fatto insomma, per noi anche trasmettere, più che altro far trasmettere le persone, la voce diretta delle persone direttamente da dove si trovano, insomma, un valore piuttosto prezioso. Quindi, che dici? Salutiamo ascoltatrici e ascoltatori per questa sera.
0: Dico di sì.
1: Dai, sole 22 spaccate e ci sentiamo assolutamente, ci trovate sabato 16 agosto, non so se rendo, che quindi prossima settimana, domenica 16 agosto, ci ritrovate sicuramente e con altre mirabolanti avventure francesi con la nostra amica Anne e naturalmente con insomma, tutti i nostri anime e manga preferiti e chiaramente adesso vi beccate, io metterei questa di nuovo.
0: Ma vi beccate nana, ma
1: No, cioè,
0: sicuramente.
1: totale, se la
0: Ma
1: beccano
0: stavado
1: tutta.
0: sua.
1: Prego.
0: A voglia.
1: Perfetto. Bene, e che dire? Vi salutiamo, salutiamo tantissimo chi ci ha ascoltato, che ci ascoltate questa sera.
0: E vi invitiamo come sempre a chiamarci allo 0649 17 50, ad esempio domenica prossima, se volete, ecco, giusto rassicurarci che non siamo le uniche sfigate a trasmettere, ad essere sintonizzate su Radio Onda Rossa in queste domeniche di agosto. E potete come sempre scriverci a Le Dita Nella Presa, @ondarossa.info, anche se questa, lo ripetiamo, è un'occupazione. E quindi noi non siamo le dita nella presa, siamo Interferenza Manga e mettiamo musica e quindi ci lasciamo con Wish.
1: Bene, allora, ciao a tutte e a tutti e soprattutto un saluto calorosissimo a chi ci ascoltate, privato o privata della propria libertà personale. Buonanotte.
2: Signore Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
3: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta Radio Wombat.

anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Signor Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
1: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta Radio Wombat.

0: sangue stanco nasce nella gola, nasce nella gola,
1: finisce nella gola.
0: Lungo stanco nasce nella gola, arriva alle orecchie,
1: fuggi la gola.
0: Lungo stanco nasce nella gola, un eco arriva,

0: Ponte Radio.
1: Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
1: Neanderthal,
0: Eustachio,
2: Quar,
5: Blackout,
6: Spore.
7: E buonasera, buonasera, eccoci qua finalmente, Ponte Radio, Radio Wombat. Quest'oggi salutiamo tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, quindi oggi, che giorno siamo? Non il 15 giugno, come vedo sul computer, siamo il 31 luglio 2026.
8: 30.
7: Esatto. Ponte Radio, la trasmissione che, come già avete sentito in sigla, connette 7 radio italiane, le ripetiamo, Wombat, che siamo noi, Eustachio, Onda Rossa, Blackout, Neanderthal, Quar e Spore, quindi stiamo trasmettendo su tutte queste radio e di volta in volta, settimana in settimana, ci passiamo la palla. Quest'oggi, come dicevo, siamo da Firenze, da Radio Wombat. E che dire, oggi quindi in questa regia bollente, infatti ci scusiamo se sentite dei rientri strani, ma è un gigantesco ventilatore che ci sta assistendo.
9: Ma niente,
7: esatto.
9: Oltre a fare rumore non è che fa anche fresco.
7: Purtroppo,
8: esatto.
7: Quindi siamo contenti di essere qui oggi, come avete sentito siamo in diverse persone qui in regia, magari facciamo un ciao, io sono Addu.
9: E Pink, che avrete già sentito milioni di volte al Ponte Radio, però sì, io sarò ausiliaria in realtà a sto giro, cioè.
8: Ciao, io sono Nema, niente.
9: Ti vuoi bello. Autopresentare o ti presentiamo noi? Facciamo un imbarazzo.
8: In effetti sono un po' imbarazzata, hai ragione.
7: Vai.
8: Come mi presento? Ma oggi volevo fare dei discorsi un po' filosofici, però che hanno a che fare con i corpi socializzati come femminili e si tratterà di riflessioni antropologiche, diciamo. Mettiamola così, insomma, una presentazione, ecco. Bellissima, dai,
9: completa. Così sembra che sei passata per caso.
8: Sì, io sono stata ingaggiata mezz'ora fa.
9: Sei modesta.
7: L'abbiamo trovata qui al bar e ora è con noi. No, va bene. Bene, ci piace questa sfera di, di incognita. No, allora, quindi Nema oggi è qui con noi perché ci aiuta parecchio, direi, a parlare del tema che abbiamo scelto oggi in questa puntata di Tema Libero. E quindi di cosa vi chiacchiereremo? Chiacchiereremo di, seguendo vari fili logici, di medicina, soprattutto nell'ambito di salute femminili o comunque di corpi socializzati come femminili. Lo facciamo tramite una riflessione, diciamo, che parte un po' da un approccio a che cos'è una scienza e come magari dovrebbe essere, per poi passare a un po' un excursus storico, passando da caccia alle streghe, colonialismo e quant'altro.
9: Tutto il repertorio.
8: Sì, esatto. Ce n'è di tutti i tipi.
7: Esatto.
8: Tutti i colori.
7: E per poi passare a una riflessione sulla, chiamiamola così, nomenclatura? Boh.
8: Ma sì, chiamiamola esatto. Nomenclatura, tecnica.
7: Sì.
9: Nominalismo,
8: non so. Nominare, più facile nominare.
7: Esatto, dei nostri corpi e poi un'ultima riflessione, ovviamente tutto molto connesso, sul design. Questo è per darvi un po' di curiosità e iniziamo con un pezzo o iniziamo subito con l'introduzione?
9: Ma dai, ma facciamo sentire un po' qualcosa di musicale così ci rilassiamo un secondo, riordiniamo le idee, più che altro ci asciughiamo dal sudore.
7: Vai, ci sta. A tra poco.

0: Ed eccoci, quindi che torniamo in voce dopo questo gran pezzaccio. Allora, prima di, si diceva fuori da microfoni, prima di iniziare tutte le nostre riflessioni, magari Nema, se ci vuoi deliziare, no, se ci vuoi dare un po' un'idea di come sei arrivata a interessarti a questi argomenti, quindi magari il tuo percorso di studio o personale, insomma, così in due parole, giusto per inquadrare.
1: Allora, io ho studiato antropologia in triennale, per cui mi sono appassionata molto per gli studi che riguardano cosa fanno le persone con i loro corpi, nelle loro comunità, quindi in questo senso qua. E poi ho fatto un master in antropologia medica e salute globale in Spagna, perché in Italia non c'era questo tipo di approccio
0: Strano.
1: antropologico, ma vero, sorprendente. Però comunque, insomma, purtroppo tutte ottime scelte per trovare lavoro, insomma. Quello, vabbè, un'altra, ne parleremo la prossima puntata.
0: Come non fare i soldi,
1: Già,
0: Ale?
1: sì, su quello sono esperta. Però anche su tutte queste questioni che riguardano la salute sessuale e riproduttiva femminile, però femminile non è molto inclusivo, quindi a me piace dire dei corpi mestruanti. E quindi è una, diciamo, passione che mi porto avanti negli anni, e quindi ho provato a declinarla in tante maniere, e oggi mi trovo qua in radio a parlarne. Meraviglioso.
0: Fighissimo, infatti ti ringraziamo molto per questo. Bene, allora direi di iniziare. Magari, ecco, ti farei una domanda così apriamo le porte.
1: Vai.
0: ci dicevi appunto che hai studiato antropologia e ti chiedo qual è un po' una delle caratteristiche dell'antropologia che permette all'antropologia di essere tale, quindi di rimanere il più oggettiva o comunque equa possibile, meno intrusiva possibile.
1: Allora, con questa domanda diciamo che colgo l'occasione per presentare un po' il tema, il filo conduttore di tutte le cose di cui parleremo, che è quella della decostruzione e decolonizzazione del sapere scientifico, perché alla fine tutte le cose che vengono studiate sono scientifiche. E l'antropologia è una cosa appunto che a me mi ha molto sorpreso quando ho incontrato questo tipo di riflessione sui libri dell'università, ma praticamente, cioè, l'antropologia nasce come studio che si rifà proprio puramente in maniera coloniale, cioè nasce sulle spalle, sui corpi di tutte le popolazioni che sono state colonizzate, sterminate, derubate. Quindi è abbastanza pesante, cioè, tutte le conoscenze che sapevamo su quella cultura dell'Africa centrale, quella opera d'arte bellissima esposta nel museo del Louvre di Sta Ceppa, risultano essere non nominate, non c'è nessun tipo di merito di quell'artista, non si conosce il nome di quella persona, non si conosce il nome di quella comunità, anche detta tribù, diventa tutto molto esotico e molto coloniale, ovviamente. Però, appunto, nella parte finale del 1900, in antropologia c'è stato questo momento che si chiama svolta ontologica, salve, una questione antropologica molto importante, di cui alcuni antropologi molto interessanti che mi hanno fatto molto riflettere sono Bateson e Viveiros de Castro, così se può interessare alle persone, alle ascoltatrici e ascoltatori. La questione lì sta nel riflettere, decostruire il proprio punto di vista e quindi rendersi conto che tutto quello che si studia riporta in sé le dinamiche di potere che ci stanno dietro. Quindi provare ad eliminare queste, eliminare poi magari è anche difficile, però anche solamente ammettere che esistono delle dinamiche di potere, delle strutture, provare a fare in modo che siano meno impattanti possibile sul risultato dello studio che si ha, è, diciamo, una prassi molto interessante. E quindi nasce tutto questo processo che ha l'intenzione di ridurre al minimo questa discrepanza tra osservatore e osservato, e anzi basarsi molto di più sul fatto che queste due figure stanno in relazione e appunto costruiscono insieme quello che è il sapere. E dal momento in cui l'antropologia svolge questo tipo di percorso, anche i testi che andiamo a leggere sono molto diversi, cioè sono proprio scritti insieme all'informatore, che non è più un oggetto di studio ma diventa un soggetto a tutti gli effetti, no? Quindi diciamo che il processo interessante è che le scienze che fanno un'autocritica e sono umili, diciamo, si fa così, in questa maniera, e viene da domandarsi appunto, ma bene, l'antropologia racconta di questo percorso che ha fatto, ma la scienza medica ha percorso qualche tipo di percorso simile, ha fatto qualche tipo di decostruzione, si interroga su quali sono le basi su cui si è costruito il sapere scientifico che viene diffuso nelle università. E quindi oggi parleremo, proviamo a buttare fuori un po' di riflessioni per capire appunto che questa decostruzione magari è iniziata, ma può continuare, può essere fatta meglio, insomma, c'è da lavorarci, ecco.
2: Ma parecchio, mi sembra. Possiamo fare uno spoiler. Anche perché oggi parleremo soprattutto di corpi femminili e di appunto di come la medicina anche non direi dialoga, più che altro proprio si impone sui corpi femminili. E quindi sì, chiaramente sarebbe bello che la medicina si provasse a mettere in discussione in una prospettiva magari, chissà, transfemminista.
1: Pazzesco.
2: Vabbè. E quindi niente, parleremo sì di questo con te effettivamente.
1: Eh sì, infatti mi viene da chiedermi a me sempre, tutte le volte che vado dalla ginecologa, ma lei ci ha riflettuto almeno una volta nella sua vita che tutte queste cose, cioè come lei si pone nei miei confronti, è una postura anche quella costruita storicamente, lei se ne rende conto, se le fa due domande, oppure dà per scontato che appunto per esempio per una donna sentire dolore e questa cosa che le donne provano dolore devono sopportarlo, ma chi l'ha detto? Cioè nel senso, perché questa cosa deve far parte tutto ciò contribuisce alla banalizzazione, no, dell'esperienza delle donne. E quindi mi viene da dire, ma se questi medici si occupano del mio benessere in quanto donna o in quanto persona mestruante o socializzata come donna, perché quello che io riporto non deve essere il centro del discorso? Questo potrebbe essere un po' un problema, nel senso.
2: E poi lo vedremo anche nel corso di questa puntata, effettivamente questa domanda penso che si riverbera su tutti gli aspetti che andremo a guardare. Alla fine parleremo di design all'interno della ginecologia, quindi soprattutto di corpi femminili appunto, esattamente quello che dicevi te si riverbera anche in quello, sul fatto che l'esperienza di visita ginecologica è un'esperienza tendenzialmente terrificante, un incubo, e che questa cosa è assolutamente normalizzata, e anzi se ti è strana, se ti sembra che non dovrebbe essere così.

0: E finisce un po' così questa canzone, ma
1: così a botta.
0: Così, è un po' così.
1: Succede.
0: Ok, ok, io immagino già che molte ascoltatrici e ascoltatori si stiano già solleticando il cervello, già solo per quello che abbiamo detto fino adesso, e ci piace così. Continuiamo con le nostre riflessioni. Come ho già vagamente accennato in apertura, vorremmo passare adesso quindi un po' a una carrellata, diciamo, storica di quello che è stato la relazione tra salute e corpo femminile e in generale, quindi un
1: e
0: po'
1: medicina.
0: Esatto, e poi con la medicina. Esatto, quindi ti rilascio la palla, Nema, e
1: eccomi qua.
0: Partiamo da abbastanza tempo fa. Quindi
1: sì, cioè, appunto, è interessante quando ci si pone a farsi delle domande su ma da dove vengono tutti questi assunti riguardo ai corpi femminili, riguardo alla medicina e anche alla ginecologia nello specifico, no? E io nel pormi queste domande sono dovuta arrivare fino al Medioevo, alla caccia alle streghe, dice accidenti, ma ce n'era bisogno? Sì, purtroppo. Sì.
2: Anzi, se parti anche dopo, devi partire anche prima.
1: Sì, infatti, comunque, insomma, già è roba. Bisogna tornare un pochino indietro per capire alcune questioni molto interessanti. Infatti... questa, insomma, la questione della caccia alle streghe io la nomino perché è la caccia alle streghe è quel processo, un momento storico, diciamo, in cui una categoria sociale in più o meno tutta Europa è stata massacrata, sterminata, eliminata. E con questa popolazione è sparito pure tutto un sapere che era di tipo popolare, orale, trasmesso di generazione in generazione, che riguardava esplicitamente la salute delle donne. E in che senso? Cioè, diciamo che le streghe erano risaputamente note perché loro avevano questa, possedevano l'arte del fare degli intrugli, conoscere le erbe, delle pratiche anche proprio manuali di manipolazione del corpo, avevano proprio una spiccata conoscenza della natura umana e femminile, per cui si autogestivano banalmente.
2: Conoscevano i propri corpi.
1: Sì, che è iniziata a diventare molto scomoda poi in quell'epoca storica e questa conoscenza riguardava moltissimo anche proprio tutto il tema della riproduzione. Quindi loro conoscevano pratiche contraccettive che non hanno niente a che fare con la pillola contraccettiva o con il preservativo, per esempio, ma comunque loro sapevano come fare per non... per evitare una gravidanza, insomma, sapevano come tirarsi fuori da una gravidanza che non era richiesta, che non era desiderata, sapevano come accompagnare una donna durante il parto. E oltre a questo, cioè, è molto interessante vedere che questo tipo di sapere si accompagnava spesso anche nel... prendersi cura della comunità in un senso anche molto più lato, nel senso che loro si occupavano anche di fare, diciamo, consulenze amorose o comunque di base curavano anche la salute mentale delle persone. E è molto interessante che appunto poi con la caccia alle streghe tutto questo tipo di conoscenza si va a perdere perché le depositarie di questo sapere non ci sono più, vengono purtroppo.
0: Tra l'altro mi viene da aggiungere, semmai correggimi se sbaglio, che quindi dalla caccia alle streghe in poi si è anche modificato a livello, oserei dire, mediatico la figura della strega, cioè quello che oggi noi, quelli che ancora non hanno sentito questa trasmissione, hanno presente l'immagine della strega come la pazza col naso grosso e i capelli arruffati, la Befana, esatto, che gira il mestolo nel pentolone con le code di topo. Questa è l'immagine almeno che avevo io, no?
2: Sì, sì. O mentre comunque invece... una donna malevola, sì, magari anche affascinante, che però ti sta fregando in qualche modo.
0: Sì, sì, sì, sì. Esatto,
1: una stronza pazza, non so, qualcosa sì. di...
0: E quindi, per quello dicevo a livello, diciamo, chiamiamolo mediatico, nel senso che si è voluto cancellare anche solo l'immagine di quel tipo di persona che appunto portava avanti un certo tipo di sapere, di relazione nella comunità, come già dicevi.
1: Eh sì, questa cosa è verissima. Infatti, vi riporto che tutte queste informazioni di cui sto parlando in questo momento vengono principalmente da un libro incredibile che ho qui accanto a me, che si chiama Calibano e la strega, le donne, il corpo e l'accumulazione originaria. Un libro di Silvia Federici, una grande, che se non l'avete mai trovato, prendetelo in biblioteca, perché è bellissimo. E in questo libro viene affrontato anche proprio la distinzione che si crea in quel momento tra la strega buona e la strega cattiva. E infatti, proprio perché si va a creare questa opinione della strega cattiva come la nemica, diciamo, mentre le streghe in sé per sé, quelle che fino a quel momento erano parte integrante della comunità, non avevano nessun interesse nel avere una cattiva reputazione, perché era proprio il loro lavoro, la loro maniera di mantenersi, fare queste, cioè svolgere questi compiti.
2: Anche perché mi viene da dire, scusami, che questo fa parte, penso, di tutto il colonialismo, cioè un attrezzo tipico del colonialismo, quello di creare un nemico, di demonizzare il soggetto che poi si vuole andare a colonizzare. Mentre parlavi, a me veniva in mente che molto spesso associamo la stregoneria, a parte il Medioevo, quando poi in realtà la maggior parte è venuta dopo, nel 500, nel 600, in epoca che noi consideriamo quasi illuminata, e invece, anzi, il peggio è venuto in quegli anni, ma poi su popolazioni che, per esempio, noi pensiamo spesso alla stregoneria in Europa, ma nell'Europa magari più vicina a noi, quindi pensiamo all'Italia, alla Spagna, sì, certo, ovviamente è stato un fenomeno enorme, ma per esempio anche tutta la popolazione Sami, degli Inuit, sono stati, per ragioni squisitamente coloniali, sterminate con un simpatico genocidio per colonizzarle, e si è utilizzato moltissimo nel fenomeno della stregoneria, della caccia alle streghe, e devo dire, fra l'altro, che in quel caso si è sterminato anche una buona fetta della popolazione maschile, perché anche, cioè, i Sami avevano stregoni maschi spesso. Quindi sì, quello che dici è strainteressante, secondo me, anche per rendersi conto del fenomeno della caccia alle streghe, si associa spesso magari a un oscurantismo clericale, sì, che lo era ovviamente, sì, ma sì, c'erano delle motivazioni anche squisitamente economiche, poi
1: soprattutto. Infatti, per quanto riguarda le motivazioni economiche, questo libro di cui vi ho parlato parla proprio di, cioè, diciamo che integra nella

0: l'ordine che si stava stabilendo in quel momento, che possiamo appunto contestualizzarlo dicendo che in quel momento siamo nel periodo in cui si formano i primi stati-nazione, quindi si crea proprio appunto la definizione dei confini, la privatizzazione delle terre, e quindi le risorse principali della maggior parte della popolazione diventano privatizzate, quindi cioè, bisogna attingerci in una maniera diversa, e questo fa di modo che la terra, non essendo più a tua disposizione, bisogna rimpiazzare il bene della terra con un altro bene che, guarda caso, diventa il corpo femminile, perché ha questa capacità riproduttiva utilissima al capitalismo, perché appunto cioè, riprodursi, far riprodurre i lavoratori significa avere
1: forza lavoro
0: a lavorare, esatto. E quindi sì, c'è anche tutta questa variazione appunto del, cioè di come viene vissuto il tempo libero, che è molto interessante. Tra l'altro c'era un pezzo del libro che ci stava a leggere al riguardo, proprio per parlare di come in quel periodo storico si vengono a normare tutta una serie di attività che appunto appartengono al momento del tempo libero, che per una ragione o per un'altra, secondo me, hanno pure del parallelismo con alcune cose che succedono oggigiorno. Ve lo leggo.
2: Grazie, mi piace questa cosa.
0: Allora, qui dice: la caccia alle streghe non sviluppò nuove capacità sessuali nelle donne, né procurò loro sublimati piaceri. Al contrario, fu il primo passo di una lunga marcia verso un sesso pulito tra lenzuola pulite. Ovviamente il sesso si fa nel tempo libero, no? Quindi già si inizia... ecco.
2: A volte durante il lavoro, però è un caso...
0: E quello, sì. sì. Quella è un'altra...
2: Pensavo alle sex workers, veramente.
0: No, okay, veramente.
2: So che tu stai pensando ad altro, ma no, non mi sarei mai permesso.
0: No, ecco, questo è quel sesso del tempo libero, mettiamola così. E quindi la trasformazione della sessualità femminile in lavoro, di servizio all'uomo e all'attività procreativa. Un aspetto centrale di questo progetto fu la messa al bando, come antisociali e demoniache, di tutte le forme non produttive, cioè non procreative, della sessualità. Ecco. La repulsione che la sessualità non finalizzata alla riproduzione cominciava a suscitare è ben espressa nel mito della vecchia strega, che vola su una scopa, che, come gli animali, era usa cavalcare, ed è la proiezione... questa scopa sarebbe la proiezione del suo lungo pene, simbolo di una lussuria sfrenata. Insomma, appunto, qua si costruisce questa immagine della vecchia e brutta strega, non più fertile, che non ha più nessun diritto sulla sua sessualità. E qui il libro poi continua dicendo che i processi alle streghe forniscono un'illuminante lista delle forme di sessualità che furono proibite perché non produttive. Per prima c'è l'omosessualità, poi il sesso tra giovani e vecchi, quello tra persone appartenenti a classi diverse, il coito anale, la penetrazione da tergo, che qui c'è scritto che è considerata tipica dei rapporti sterili, la nudità, le danze. Le danze.
1: Le danze.
0: Le danze.
2: Oh mio Dio.
0: Fu vietata la sessualità pubblica e collettiva che era prevalsa nel Medioevo, perché esisteva. Come le feste di primavera, di origine pagana, che ancora nel XVI secolo si celebravano in tutta Europa. Benissimo.
2: Ma infatti fu anche chiaramente un modo per spazzare via tutti i riti pagani
0: certo.
2: E fondare ancora di più le radici del cattolicesimo.
0: Certo, sì, perché appunto questa transizione economica avviene anche parallelamente con l'instaurarsi del cattolicesimo, proprio a saccagnate, si potrebbe dire. E poi questa parte continua è quella che a me mi suggeriva più parallelismi con il presente. Dice: si possono paragonare le descrizioni del Sabba con le descrizioni che le autorità presbiteriane scozzesi facevano dei pellegrinaggi, dice, a sorgenti e altri luoghi sacri che la Chiesa cattolica aveva incoraggiato, ma che erano condannati dai presbiteriani come congreghe del diavolo e occasioni di incontri lascivi. Quindi, come tendenza generale, durante tutto questo periodo ogni raduno potenzialmente trasgressivo, le adunate contadine, i campi ribelli, le feste, le danze, fu descritto dalle autorità come un sabba. Qua viene ovviamente, no, da pensare a quella che è stata la prima mossa

0: del governo Meloni.
1: Sì.
0: La legge anti-rave, no? Cioè,
1: Assolutamente, cavolo.
0: certe cose non smettono mai di succedere, non lo so.
1: Di
0: Forse, boh,
1: stupirci.
0: beh.
1: Wow.
0: E niente.
1: Vogliamo fare una micropausa?
0: E facciamola.
1: Facciamola. Forse si arriva.
2: Forse. Chissà.
1: Ecco.

0: Eh sì, è così, siamo ancora nel Medioevo e non lo sapevamo, vabbè.
1: Magari.
0: Siamo ancora nel Rinascimento, è ancora sì, peggio.
1: Era meglio nel Medioevo.
2: Non c'erano le telecamere.
0: Voglio, è vero.
2: Grande vantaggio,
0: sì. Sì, sì, è vero. C'era ancora un po' di bosco dove nascondersi, forse. Allora, continuiamo, quindi queste, sì, queste letture effettivamente molto molto stimolanti. Tra l'altro, ecco, ci dicevi fuori dai microfoni, magari si continua, volevi continuare
2: sì,
0: con un altro
2: volevo
0: pezzettino.
2: Volevo presentarvi Costanza, una strega, la cui descrizione appunto proviene da tutti i documenti dell'Inquisizione, quindi purtroppo delle fonti che
1: poi son quelle,
2: non sono molto
1: fonti.
2: Felici, però sono fonti storiche. Oh. E, proprio per appunto far vedere quanto questo tipo di lavoro fosse prima di tutto un lavoro e poi quanto sia stato travisato e appunto demonizzato e quanto invece non fosse assolutamente così. Costanza è una donna processata come strega nel 1549 a San Miniato, un piccolo borgo della Toscana. Dopo essere diventata vedova, Costanza si era costruita una professione come guaritrice. Che ovviamente sì, non avevi marito. Bel casino, cioè. Diventando ben presto nota in tutta la regione per i suoi rimedi terapeutici e i suoi esorcismi. Viveva con la nipote e altre due donne, anch'esse vedove. Una vicina, anche lei vedova, le forniva le spezie per i suoi farmaci. Quindi qua già si vede l'autogestione di una comunità di donne. Bello. Riceveva i clienti in casa, ma all'occasione andava dove ce n'era bisogno per segnare un animale, visitare un malato, per aiutare qualcuno a portare a termine una vendetta o a liberarsi dagli effetti di una pozione. E queste appunto sono tutte quelle cose che io dicevo che rientrano più nella cura della comunità in un senso più di salute mentale, a mio avviso. Usava oli naturali e polveri, ma anche cose idonee a curare e a proteggere per simpatia e contatto. Questo è un tipo di appunto approccio alla medicina che non è quello che trovate in farmacia. Non aveva alcun interesse a suscitare paura nella comunità, perché praticando le sue arti si guadagnava da vivere. Era infatti molto popolare e tutti andavano da lei per curarsi, per farsi predire il futuro, per trovare le cose perse o per procurarsi filtri d'amore. Ma non sfuggì alla persecuzione. Ecco, e qua abbiamo, diciamo, un ritratto di quella che era la vita di una strega, ecco. E è interessante appunto vedere come tra tutte le sue professioni e interessi ci fosse quello proprio di prendersi cura attraverso anche le erbe e queste manipolazioni appunto degli elementi naturali. Appunto di mandare avanti un tipo di medicina diversa da quella invece che conosciamo oggi.
0: Perché tra l'altro magari volevo un attimo rimettere il punto, cioè rifare un focus su questo, anche se un po' l'abbiamo detto. Cioè la medicina per come la conosciamo oggi è recente, cioè
2: è molto
0: non
2: recente.
0: C'era prima. Quindi
2: esatto.
0: Quella che prima era la medicina era questo.
2: Sì.
0: Da noi, nella nostra cultura, nella nostra parte di mondo, era questo, erano saperi popolari e quindi era tutto interconnesso tra quello che identificavi con salute mentale o comunque, diciamo, cura degli stati d'animo, insomma, per come, a prescindere dal nome che vogliamo dare a questa cosa, e salute fisica, cioè non erano distinte le due cose, e in più c'era il discorso delle comunità, delle relazioni, per esempio anche in questa cosa che hai letto ora diceva delle vendette o curarsi alle pozioni, quindi cioè era importante la relazione all'interno della comunità perché la comunità era il posto in cui si viveva, per cui era tutto molto connesso, tutto molto legato, e questa era la medicina, l'unica medicina che c'era. Poi non so se sinceramente dal punto di vista linguistico non so se veniva chiamata medicina, se esisteva già il termine, questo non lo so, però insomma oggi possiamo descrivere il fenomeno in questo modo, no?
2: Certo.
0: E invece quella che oggi conosciamo come medicina, la medicina scientifica, moderna, insomma, come si vuole chiamare, appunto, arriva a un certo punto, arriva dopo.
2: Ah, sì.
1: Sì, ma tra l'altro a me viene in mente pure che storicamente ormai siamo abituati a considerare la storia come un flusso progressivo che va solo a migliorare di base, no? Perché di base questo fa parte di tutta la narrazione capitalista, bisogna andare con un senso di crescita continua, infinita, e questo coinvolge anche il flusso temporale, che comunque in Occidente in questi anni perlomeno consideriamo lineare, per cui noi bisogna andare dritte e sparate verso il progresso. Quindi si tende a narrare il passato come per forza negativo, perché sennò non potrebbe essere buono quello che stiamo facendo oggi. Che in realtà ora, secondo me, non vorrei neanche che venissimo fraintese, cioè nella medicina moderna, nel tempo futuro, poi sono state fatte effettivamente delle conquiste che ci rivendichiamo e siamo contente di non morire più di parto o per una setticemia o per tante altre cose come invece succedeva prima. Detto ciò, c'era un approccio alla cura che, come dicevi, era collettivo ed era per certi versi anche autogestito, perché c'è una parte della diagnosi, perlomeno, che può essere soggettiva, individuale e autoprodotta in qualche maniera. E quindi è interessante vedere come invece, cioè quello che vogliamo dire noi oggi, anche che questa cosa è stata spazzata via completamente, cioè non è che è stato recuperato, cioè sì, qualcosa magari che non funzionava è stato migliorato, però quello che invece funzionava si è tenuto, no, è stato necessario buttare e bruciare via tutto per poi poter dire no, noi abbiamo invece la soluzione, quella perfetta.
2: Eh sì. Infatti c'è stato tutto questo processo che si chiama istituzionalizzazione del sapere scientifico, per cui appunto vengono date delle linee guida, viene normata la maniera in cui viene prodotto il sapere, di modo che sia omologata e disponibile ovunque all'interno dello Stato-nazione, perché è tutto legato, no? E quindi, per esempio, per quanto riguarda la ginecologia, diciamo, questo processo avviene, abbiamo detto, nel periodo degli Stati-Nazione, quindi siamo nel 1600, giù di lì. La nascita della ginecologia avviene nel 1800.
1: Guarda un po'.
2: Una delle ultime ruote del carro, verrebbe da dire. Comunque,
1: anni splendidi, comunque.
2: Meravigliosi.
1: Abbiamo dato il meglio di noi in quegli anni.
2: E niente, quindi appunto un'altra storia che ci tenevo a raccontarvi è di come nasce l'esigenza della ginecologia come scienza istituzionalizzata. Benissimo, ci trasferiamo in Alabama, nelle piantagioni di cotone, dove lavoravano principalmente delle donne razzializzate che erano in condizioni di schiavitù, che ovviamente costituivano sia forza lavoro, quindi produttivo, che riproduttivo, proprio per la capacità di procreare, no?
1: Ottimo.
2: Top, cioè proprio perfetto, meno male che ci sono le donne che rimangono incinte e offrono i loro figli al capitalismo. Benissimo. Vabbè, scusate. Quindi queste donne ovviamente le condizioni di lavoro, tra molte virgolette, erano tremende e stavano costantemente a sopravvivere, oltre che a proprio le condizioni di lavoro legate alla raccolta del cotone, anche a ciò che faceva parte della vita, cioè proprio delle loro relazioni sociali, e quindi che appunto continuamente erano incinte, partorivano, continuamente venivano violentate, quindi avevano tutta una serie di problemi nel loro apparato riproduttivo. Questa scoperta per me è stata veramente forte, perché cioè è abbastanza scioccante sapere che proprio quando si... Tu investighi su come è nata la ginecologia, dici: ah, il padre della ginecologia si chiama Sims. Vai a vedere chi cazzo è questo tipo. Questo tipo è uno che si è messo a fare 1000 esperimenti su queste donne, appunto, di questo appunto contesto sociale. E la ragione per cui inizia tutta questa diciamo sì, scoperta tutti questi esperimenti è legata al fatto che le condizioni in cui stavano queste donne le portavano ad avere queste fistole, che sono delle... è un po' brutto da dire, però lo voglio dire. Cioè, gli si creavano delle fessure tra l'ano e la vagina, per cui loro avevano costantemente delle perdite che erano maleodoranti, che le portavano ad avere delle infezioni e che le facevano magari anche morire, ma il problema non era che loro stessero male per i loro capi, era che così la loro, la combo meravigliosa per cui loro erano perfette è che non potevano più poi lavorare e fare altri figli, capito? Cioè, non gliene fregava niente a nessuno che loro stessero bene, loro volevano solamente che continuassero a fare quello che stavano facendo, zitte e mute.
0: E ecco. Queste fistole erano dovute ai continui stupri e alle continue gravidanze.
2: Esattamente.
0: Quindi è una reazione diretta, causa-effetto, che, vabbè, cioè, mi viene da piangere.
1: Così come le malattie venere erano indagate perché il padrone della piantagione doveva stuprare le schiave e gli passava le malattie venere. Loro poi si infettavano, ma non vogliamo che vadano a infettare anche il figlio magari della piantagione.
2: Ma no.
1: E quindi indaghiamo su questa cosa delle malattie venere, ma soltanto per salvaguardare poi i maschi bianchi della piantagione.
2: Eh sì. Insomma, una brutta situazione. Ecco.
1: Brutta.
2: Brutta, tragica. Però sì, appunto, lui è il padre della ginecologia.
1: Che gli devi dire? No, niente.
2: Benissimo. Mentre io scrivevo la mia tesi, e leggevo questo libro, che invece appunto qua vi cito il nome di quest'altro libro che ho utilizzato per portarvi queste informazioni.
1: E stavi male nel leggerlo, immagino.
2: Ma Pasqua,
1: no, perché sta roba qua, io cioè, mi vorrei confrontare con voi. Cioè, comunque documentarsi su queste robe è una...
2: Forse sono un po' statica verso me stessa.
1: Madonna.
0: È una forma di masochismo.
2: Capofitto,
1: io... Ma è terribile. Sì. Ma perché poi a me mi fa l'effetto Fantozzi, tipo, e allora capì, cioè, che capisco tutto, no? Cioè, tipo,
2: certo.
1: No, ma allora mi hanno sempre preso per il culo, cioè, io capisco.
2: Rimani un po' scioccata, però dall'altro lato quello che mi dico sempre è che è meglio sapere le cose di sì, modo da poter agire più liberamente. Ma non lo so se è vero, perché... Vabbè, niente.
1: Ma
2: non...
1: sveglia più serene un po'.
2: Esatto.
0: La beata ignoranza. Ma non ci appartiene. Scuola
2: di pensiero,
0: Wombat,
2: scuola
0: non
2: di pensiero,
0: ci appartiene.
2: Sì.
1: Tappatevi l'orecchio.
2: Ecco, benissimo. Questo libro meraviglioso e super felice si chiama, l'ho letto in inglese, quindi c'ho il titolo in inglese, si chiama Medical Bondage, Race, Gender and the Origins of American Gynecology di... Deidre Cooper Owens.
0: Scusa, diciamo anche nella pagina del podcast poi mettiamo tutti questi riferimenti,
2: certo.
0: Le potete ritrovare dai vari siti Wombat e non solo, insomma.
2: Sì. E quindi una cosa che mi aveva molto interessato rispetto alla prospettiva di questa della scrittrice di questo libro era che per riportare dignità alle persone su cui venivano fatti questi esperimenti ci stava nominarle prima di tutto e anche poi considerare loro come parte principale di questa scoperta, cioè senza i loro corpi, senza la loro collaborazione a questo tipo di attività, noi non saremmo giunte a tutto quello che sappiamo adesso. E quindi, appunto, una cosa che ci tenevo a dire erano i nomi di queste delle principali tre donne su cui sono stati fatti la maggior parte degli esperimenti di questo padre della ginecologia, che immaginatevi che queste donne hanno subito tipo 30 operazioni fatte senza anestesia, insomma, brutale. Però appunto riportiamo i loro nomi per dargli dignità e si chiamano Betsy, Anarca e Lucy.
1: Il cognome purtroppo si è perso nel vento. Già che sappiamo nomi.
2: No, infatti, vabbè. E quindi, insomma, così. E quindi, sì, insomma, questa... La scienza ginecologica si basa moltissimo su questo tipo di pratiche iniziali E però io mi chiedo, dal momento in cui le prime pratiche ginecologiche che vengono fatte su delle donne, ok, è vero che vengono fatte su delle donne che sono nere e sono in condizioni di schiavitù e che in quel momento storico venivano considerate non persone ma creature senza anima, quindi, cioè, nel senso, questo cambia moltissimo poi l'approccio pratico che hai nei confronti di quella persona con cui stai facendo questi esperimenti, però rimane, no? Per esempio la questione del dolore, la percezione del dolore rimane all'interno di queste pratiche, cioè tuttora esiste la questione che quando tu vai a fare per esempio l'inserimento della spirale viene fatta magari alcune volte viene fatta senza anestesia, ma perché? Cioè perché? Probabilmente perché la percezione del dolore, la soglia del dolore femminile è ancora non è stata decostruita, cioè non è stato decostruito che il dolore non va bene, cioè non ha senso continuare a fare delle pratiche mediche che si intendono essere curative provocando dolore nella paziente, se la paziente soprattutto a maggior ragione riporta che questa cosa non la fa star bene, bisognerebbe fare di tutto per evitare che questo succeda, ecco. E questo è una delle principali ragioni che vengono fuori da questo tipo di riflessioni, quella del dolore che poi appunto si allarga su tantissimi altri aspetti, perché la maggior parte delle patologie che appunto si possono incontrare se ci fosse questa fiducia di cui si parlava prima fuori dai microfoni nei confronti del proprio corpo, nella propria capacità di autodiagnosticarsi, che c'è qualcosa che non va, il dolore è la prima spia, no? Ma se io, da quando sono una ragazzina, mi vengono per la prima volta le mestruazioni, mi viene detto, ah, guarda che è normale che faccia male, io allora perdo quella fiducia nel mio corpo. Perché mi viene detta questa cosa da quando io ho le mestruazioni per la prima volta, che non sono capace di decostruire tutto questo? Ecco, qua c'è la prima grande riflessione.
1: Tra l'altro, nel libro di cui parleremo in fondo, che riguarda invece il design, appunto, su in particolare degli strumenti di medici sui corpi femminili, questo libro che si chiama La sedia del sadico di Chiara Lessi, si parla espressamente di SIMS, per cui volevo agganciarmi proprio al volo, anche se poi invece in fondo parleremo meglio di tutta la questione, però perché lo cita? E lo cita dicendo che, a integrazione di quello che tu dicevi, che fu anche l'inventore dello speculum, cioè si riconosce a SIMS l'invenzione dello speculum, che al tempo proprio su queste schiave di cui tu parlavi, sono state loro le cavie per sperimentare lo speculum, che all'inizio era fatto in maniera estremamente rudimentale. Lo speculum, poi lo vediamo magari meglio dopo, è comunque uno strumento fatto a becco d'anatra, più o meno,
2: divaricatore,
1: che serve a divaricare le pareti vaginali. Ecco, al tempo lo faceva con tipo due calzascarpe o poco più, cioè era fatto in una maniera agghiacciante. E la cosa che dicevano, che mi faceva particolarmente ribrezzo, era, vabbè, varie, però era che prima dicevi che sono state fatte queste, si sono sottoposte queste schiave a queste operazioni terrificanti e innumerevoli senza anestesia, ma l'anestesia era stra disponibile al tempo, perché sennò si potrebbe pensare che non era magari
2: era proprio una scelta,
1: era una scelta, perché tanto che gli frega. E in più vari diari, nelle varie memorie di Sims si legge che a parte si era fatto dare queste schiave dicendo dammi ste schiave almeno dalla piantagione, perché almeno posso sperimentare, ma poi nelle sue memorie diceva espressamente che lui odiava e detestava il corpo delle donne, che era una roba che gli faceva ribrezzo e che insomma che lui vedeva con grande sofferenza dover fare questo lavoro. Quindi immaginate,
0: no, non doveva farlo per forza,
1: e invece Cristo. Evidentemente a lui perché? Abbiamo affidato uno strumento, l'invenzione di uno strumento che poi ci portiamo avanti fino ad adesso,
2: il
1: perché non è stato
2: della ginecologia.
1: Non è stato migliorato, quello era fatto da una persona così e tutt'oggi ne usufruiamo.
2: Scioccante. Rispetto allo speculum, per esempio, ultimamente sono state fatte dei piccoli passi avanti. C'è questo gruppo di, non mi ricordo, ricercatrici, non mi ricordo dove, che hanno progettato uno speculum a forma di fiore, diciamo, che ha una modalità di apertura che dovrebbe provocare meno tensione all'interno del canale vaginale. Purtroppo ancora questa cosa non è in commercio, non è stata sperimentata.
1: Ci vorrà un po', provata,
2: ci,
1: vedevo,
2: ci vorrà un po', però speriamo di trovare prima o poi delle novità.
1: Sì, questo, anche di questo parleremo in fondo, ma cioè, tutte questo tipo di sperimentazioni sono state estremamente scoraggiate, nel senso che è giusto anche che venga sottoposta una nuova invenzione a un rigoroso controllo per evitare che insomma sia dannosa e tutto. Fatto sta che molte di queste invenzioni manco arrivavano al primo step del controllo, perché assolutamente vengono scoraggiate. Ma come? Ma c'hai un attrezzo così perfetto, perché lo devi migliorare?
2: Questo è quel tipo di autocritica e umiltà di cui si parlava prima, che serve per decostruirsi.

0: Ed eccoci,
1: Yes,
0: mi casca
1: rientriamo
0: tutto.
1: qui in voce nei microfoni, sempre Radio Wombat, sempre Ponte Radio, 31 luglio 2026. Continuiamo quindi con questa puntatona super densa, super, super, super
0: Si stanno
1: interessante.
0: sciogliendo le cuffie.
1: Sì.
0: Cioè,
1: Si
0: tutti.
1: stanno fondendo ai nostri padiglioni auricolari, auricolari soprattutto. Vabbè. Allora, continuiamo quindi in questo percorso storico, quindi abbiamo parlato della nascita della ginecologia, come, dove e quando, e abbiamo visto come appunto la medicina scientifica è stata istituzionalizzata, scusate, e è sempre stato un sapere tendenzialmente maschile, anzi fortemente direi maschile. E che infatti, per esempio, una scienza come la ginecologia è arrivata molto dopo. No, infatti, ecco. E parliamo invece adesso di come si arriva, per esempio, a un'altra branca, forse se si può chiamare così, non lo
0: Sì,
1: so,
0: sì,
1: della
0: sì, sì,
1: medicina,
0: sì, sì. Eh
1: che è la psichiatria.
0: sì.
1: E quindi domanda, com'è che si collegano le due cose? Perché vogliamo andare a parlare adesso proprio di psichiatria?
0: Qua nasce un altro discorso molto
1: Perché
0: interessante.
1: siamo tutte pazze.
0: Queste streghe pazze che ti scopano le scope, aiuto. Vorrei dei rifugi. No,
1: Oddio, ma scopare viene da lì? Oddio.
0: Potrebbe decisamente
1: Non mi
0: essere.
1: lancerei in
0: Non lo
1: queste.
0: so.
1: Non lo so.
0: Chissà.
1: Vabbè.
0: Comunque è un'immagine carina.
1: Scopare le scope, sì, carina.
0: Se penso a una strega che si scopa una scopa durante un sabato,
1: Vabbè,
0: mi
1: ci può
0: mette
1: stare.
0: allegria, ecco.
1: Dai.
0: Vabbè, a parte questo, ecco. No, appunto, la branca della psichiatria. Allora, la psichiatria è quella scienza che, diciamo, appunto, si occupa di salute mentale, però non attraverso un approccio, come dire, come quello della psicologia, che invece è più relazionale, ma tramite invece la somministrazione di farmaci, principalmente. E appunto la psichiatria, anche lei è una delle ultime ruote del carro, arriva abbastanza in contemporanea con la ginecologia e viene, come dire, molto spesso per quanto riguarda le questioni femminili, quindi cosa stiamo parlando? Variazioni ormonali, ovviamente, legate a mestruazione, parto, menopausa, tutte quelle. Ah, beh, queste sono quelle fisiologiche, no? Però ovviamente poi parliamo anche di tutte quelle questioni femminili, invece che sono legate all'esperienza dei ruoli di genere, no? Quindi le pressioni e le aspettative di genere che una donna aveva, ma ha tuttora sulle proprie spalle dal momento in cui ha un marito, dei figli, delle figlie. E appunto rientra all'interno di tutta questa narrazione. Ecco. La psichiatria molto spesso quando parla di donne tende a patologizzarle proprio in funzione della loro anatomia. Quindi molto spesso all'epoca, nel momento in cui appunto la psichiatria si istituzionalizza, quindi ovviamente questa cosa, cioè, è riconosciuto che sono credenze, non è che esisteva veramente, però per esempio l'isteria è questa patologia che veniva, cioè, di cui
1: Diagnosticata.
0: sì, veniva diagnosticata all'epoca ed era praticamente questa nevrosi per cui le donne non stavano bene e avevano bisogno.
1: Smaniavano.
0: Sì, cioè, ma perché smaniavano? Cioè, lì non è mai stata fatta una riflessione, ovviamente forse non erano capaci poi le persone all'epoca di fare la riflessione, però il problema è che le donne erano così tanto incasellate all'interno dei loro ruoli di genere e non avevano niente da fare, per cui erano.
1: Smaniavano sì, se stavano sempre chiuse in casa, avrei
0: Capì?
1: smaniato
0: Era
1: anch'io.
0: quello, sì.
1: Certo. E per non parlare tutto il resto, insomma.
0: Sì. E quindi appunto questa patologizzazione molto spesso era legata all'avere un utero. Infatti, nell'isteria anche si credeva che l'utero fosse un organo così, che aveva questa capacità di muoversi all'interno del corpo femminile e migrava.
2: Vero?
0: Sì, si spostava. Quindi tu c'avevi la botta, eri tutta nervosetta.
2: Perché si era spostato l'utero?
0: Sì.
2: Ma davvero?
0: Sì. Infatti anche tutti i massaggi che andavano fatti, no? Che ci sono anche stati film, cose, servivano per riposizionare l'utero. Sì. Però appunto quello che risulta evidente è che c'è una netta connessione tra le condizioni della salute psichica, mentale delle donne, le loro condizioni di vita e i loro ruoli di genere. Poi ovviamente dall'altro lato io non mi sento di negare che gli sbalzi ormonali non abbiano un impatto sull'umore, cioè questo, anzi, certo. Io sono la prima che a volte ho degli sbalzi d'umore e mi vengono in premestro. Non penso nemmeno di essere l'unica.
1: Beh, comunque, direi di no.
0: Ecco, grazie.
2: Che mancanze anche di vitamine o di sostanze nel proprio, certo, corpo porti a degli sbalzi di umore, per esempio,
0: certo,
2: che questo è abbastanza noto ormai.
0: Sì, comunque siamo un insieme, un ecosistema, anche una stessa persona è un ecosistema, per cui tutte le cose sono collegate tra di loro.
2: Certo, c'è la chimica, ma non c'è solo la chimica.
0: Esatto. E quindi quello sì che stavo dicendo è che queste condizioni, cioè che le questioni ormonali venivano molto spesso usate come delle scuse per ribadire l'inferiorità delle donne a livello proprio sì, sistemico, cioè le donne sono inferiori agli uomini perché poverine sono troppo emotive. Cioè, questa è una cosa che anche quando la giurisprudenza si è aperta alle donne, si pensava che le donne non potessero fare giurisprudenza, essere giudici, avere degli incarichi del genere, perché loro non erano lucide per poter emanare un verdetto.
2: Ho capito, ma c'hanno l'utero che gli va in giro per il corpo in continuazione.
0: Ma che ti vuoi fidare? Cioè, come... Ah, queste scemi. No, infatti, ecco.
2: Eh certo. Vabbè, no, ma comunque il ragionamento torna. A me mi hanno convinto. Ma infatti io non lo faccio mica al giudice,
0: no,
2: non c'è problema.
0: No, non ti fidare, manco di te stessa.
2: Ma infatti, guarda, ma fatelo voi. Vabbè.
0: No, insomma, è interessante appunto che tutto questo, la fisiologia, la venga utilizzata contro di te, a maggior ragione per supportare un ordine economico, politico, insomma.
2: Che ovviamente deve rimanere tale, sì.
0: Sì.
1: Direi che mi sembra anche evidente che fosse un modo per, direi, continuare a assoggettare la donna nei ruoli che le venivano assegnati, quindi di allevatrice, procreatrice, allevatrice di prole,
0: certo,
1: donna della casa, quindi persona che deve presidiare la casa, perché se no chi le fa tutte le cose?
0: Chi è che fa il lavoro riproduttivo,
1: esatto,
0: mentre gli uomini fanno il lavoro produttivo fuori,
2: esatto,
0: dalla casa?
2: Vanno in
0: Come
2: guerra.
0: Va avanti questo capitalismo? Non può. Funzionale,
1: certo,
0: tutto molto funzionale. Sì. E infatti è pieno di studi, per esempio, qui ve ne cito un altro, giusto per avere le fonti. Questo studio che io ho utilizzato si chiama Institutionalizing Femininity: A History of Medical Malpractice and Oppression Through 19th Century di Pruitt. E qua pure si parla del fatto che questo studio, ma come anche tanti altri, riportano che i manicomi, che ora non esistono più come tali, ma comunque i manicomi erano pieni di donne che erano considerate pazze proprio perché non assolvevano a quel ruolo riproduttivo là. Non erano buone madri, non erano buone compagne, non pulivano, non cucinavano, non volevano fare sesso. Allora manicomio, cioè nel senso,
2: che tutto, serve,
0: tutto certo. Molto lineare, ecco. È successa questa cosa, veramente.
1: Sì, beh, si cercava proprio di omologare il più possibile quello che si poteva fare, si poteva essere, no? Quindi
0: sì.
1: Forse anche un approccio che comunque si riversa, anzi senza forse, anche sui ruoli che invece erano assegnati agli uomini. Quindi anche gli uomini devono essere incasellati, fare quelle cose e tutto è così, ovviamente.
2: Eh sì, anche gli uomini dovevano lavorare, dovevano andare in guerra, dovevano essere figli.
1: Esatto, e non potevano patria. Non potevano sottrarsi alle responsabilità, magari, perché è il vero uomo, no?
0: Certo.
1: Quindi è proprio un approccio che porta problemi a tutto tondo.
2: E nonostante ciò ci è piaciuto tanto e lo teniamo fino ad oggi.
0: Sì. Come ci piace.
2: Che dici, ma andiamo avanti dritto oppure mettiamo una pausa musicale? Forse
1: pausa.
2: Dici pausa. Pausiamo.
1: Pausiamo. Dai.

0: Ed
1: Ecco un
0: eccoci.
1: altro pezzaccio, bella, bella. Comunque sta scaletta mi gusta, sta funzionando. Questa scaletta musicale molto molto ben preparata e ragionata.
0: Sarcasmo.
1: un attimino. Comunque, no, ci piace in realtà. Andiamo avanti e...
0: Continuiamo questo ripercorrere la decostruzione e decolonizzazione della
1: Esatto.
0: ginecologia che sta andando benissimo per adesso.
1: Sì,
0: Sono
1: vanno forti, ragazzi.
0: forti, esatto. Ecco, un'altra cosa di cui mi andava di parlare riguardava proprio, cioè è una cosa abbastanza, come dire, lì diventa proprio palese quanto esistano. Prima di tutto, delle strutture di potere per cui soprattutto stiamo parlando di scienziati a cui vengono dedicate o appunto che si arrogano poi il diritto di mettere il loro nome sulle cose che scoprono. Per tutto un periodo storico diventare una scienziata era impossibile, quindi
1: Quindi
0: già
1: vedrai.
0: partiamo male, nel senso abbiamo poche possibilità che ci sia qualcosa dedicato ad una scienziata donna, ma quando arriviamo a guardare quali sono i nomi che troviamo appunto a livello anatomico dell'apparato genitale sessuale riproduttivo femminile o delle persone sessualizzate, no, delle persone nate come femmine. Troviamo un sacco di nomi di uomini, cioè lì diventa evidente che questo processo di autocritica, di decostruzione del sapere non sta procedendo, secondo me. Perché, per esempio, una domanda che mi faccio io è: come mi relaziono io con il mio corpo sapendo che ho le ghiandole di Bartolini? Cazzo, sono le ghiandole di
1: Come bene il
0: Bartoli, ma
1: mio
0: dove
1: tessuto
0: stanno?
1: corriere.
0: Ma sì, ma, cioè, ma a che mi serve a me sapere che si chiamano ghiandole di Bartolini? Piuttosto ditemi a che servono. Cioè, no? Ecco, questa è la mia riflessione principale, per cui dico, stiamo
1: Ma
0: parlando di anatomia.
1: si spostano anche quelle,
0: Con l'altro non riusciamo a pensare all'altro.
1: Certo.
0: Si spostano come l'utero.
1: Ma velocemente perché essendo Bartolini esatto, sì.
0: Vengono e anzi
1: Scusate, però
0: consegna no
1: scusa.
0: niente qua
1: È proprio caldo.
0: è il caldo infatti. No, sul serio, allora sì, le ghiandole di Bartolini, sì, ok, Bartolino. Cioè, io che me ne faccio di sapere che ho le ghiandole di Bartolini? Ma poco, no? Non lo so, mi sembra più utile sapere, cioè, come tipo per qualsiasi altra parte del mio corpo, sapere che i nomi delle parti del corpo sono collegate in qualche modo alla loro funzionalità. Ecco, questo trovo un approccio molto più interessante e anche che incoraggia in qualche modo anche di intraprendere un percorso di conoscenza attivo nel proprio corpo, no?
1: Ovvero.
0: Se invece io so di avere le ghiandole di Bartolini, penso, vabbè, ah, che cazzo me ne frega, cioè,
1: Sono sue, non sono
0: su,
1: mie.
0: tra l'altro, no?
1: Vero,
0: Ecco, qua mi
1: è
0: sono
1: un po' mi
0: fatta.
1: sa che è così, comunque sono di
0: Pur
1: altri.
0: purtroppo non è vero, perché poi queste ghiandole funzionano anche benissimo senza che noi sappiamo che si chiamano di Bartolini. Ma infatti, meno male, però diteci a che cosa servono, ecco. Ecco,
1: A
0: questo.
1: cosa servono?
0: Infatti,
1: A
0: ora ce lo devi
1: proposito,
0: dire cosa servono.
1: che io
0: Dun
1: non lo
0: dun
1: so.
0: dun. Ora non lo
1: No,
0: sai, la mettiamo in crisi.
1: no, no, no, no.
0: Ecco.
1: Le ghiandole di
0: Ah.
1: Bartolini sono
0: localizzate, diciamo, in basso dell'orifizio vaginale, quindi esternamente alla vulva, cioè il buco della vagina, sotto il buco della vagina, ecco, e servono per lubrificare la vagina durante l'eccitazione e favorire poi qualsiasi pratica del piacere,
1: Povere ghiandole di Bartolini.
0: ecco. Chiamiamole ghiandole della lubrificazione o, boh, non lo so, troviamo altri nomi. Comunque, ecco, mi sono stampata proprio quali sono, cioè, tutti questi nomi di uomini, perché sono rimasta turbata quando ho fatto questa ricerca su internet. E ci abbiamo le tube di Falloppio.
2: E vabbè, e si sa.
0: E quello si sapeva.
2: E comunque Falloppio, evidentemente.
0: Ma che cazzo vuole Falloppio? Ma che se ne stia a casa sua? Pure morto, cioè, ciao. Poi c'è il follicolo di De Graaf, perché okay. De Graaf ha scoperto che abbiamo i follicoli ovarici. I follicoli, vabbè, sono quelle strutture dentro a cui stanno gli ovuli quando sono maturi. Poi c'è il punto G. G, sapevate?
2: Io lo so, però non mi ricordo il nome.
0: Grafenberg.
2: Suo. Grafenberg.
0: Costui. Sì, punto G, boh, vabbè.
2: L'ha scoperto.
0: Ha scoperto un'area grande.
2: Sì, peraltro, comunque.
0: Unico. Sì. Cioè, io non ne avevo idea, non so.
2: Gli va detto e comunque. Bene, grazie.
0: Cioè. Dai, grande. E poi abbiamo Pouch di Douglas, che questa mi è rimasta in mente perché identifica l'area peritoneale situata tra l'utero e il retto. Ed è, per esempio, io soffro di endometriosi ed è un'area in cui eventualmente si possono sviluppare delle lesioni dell'endometriosi, quindi puoi aver sentito parlare di quest'area del corpo se hai l'endometriosi. Beh. E poi abbiamo le famosissime ghiandole di Bartolini, che sono le ghiandole IT proprio. Vestibolari, che servono per la lubrificazione, le ghiandole di Schene, che sono le ghiandole della prostata femminile. Anche le femmine hanno la prostata.
2: I schene?
0: Schene.
2: Schene.
0: Sì.
2: È sempre uno.
0: Certo.
2: No, scusa.
0: No, ci mancherebbe.
2: Ecco. No, infatti.
0: Poi abbiamo i tubercoli di Montgomery. Che detta così sono malissimo. Ma che cazzo sono i tubercoli? Mi fanno pensare alle patate, no?
2: Io li ho pensato al cappotto. Ma vabbè.
0: No. Comunque, no. I tubercoli sono le piccole ghiandole presenti sull'area del capezzolo, cioè i puntellini del capezzolo, si chiama tubercoli di Montgomery.
2: Vabbè. No.
0: E poi c'è il canale di Alcock, che è il canale attraverso cui passa il nervo pudendo, che serve per l'innervazione dei genitali esterni. Anche lì Alcock è un uomo che l'ha scoperto, l'esistenza di tutto ciò. Niente, qua
1: l'altro, scusami, entro un po' a gamba tesa, ha scoperto anche questa terminologia.
0: Ma certo,
1: è chiaramente,
0: come l'America, no?
1: Esatto, ma uguale, certo. Sì, come se prima non si sapesse,
0: non c'era
1: che esisteva,
0: niente, c'era il vuoto.
1: Come se prima, anzi, neanche, come se prima non esistesse.
0: Esatto.
1: Una volta si scopre, inizia a esistere. Wow. Sì.
0: Però poi, sì,
2: tra l'altro, nella tipicamente in Occidente si è sempre detto che nominare qualcosa era possederla in qualche maniera, il nominalismo viene da quello, quindi il fatto che vengano dati dei nomi maschili a degli organi femminili, insomma, mi sembra abbastanza altamente simbolico. Ecco.
0: Più che simbolico, sì. Infatti, niente, qua io volevo lanciare una proposta che spero venga accolta da chi ci ascolta, che è quella di rinominare insieme, facciamo questa cosa insieme, di rinominare queste parti del corpo, e dandogli, non lo so, appunto il mio suggerimento è quello di cercare di nominarle in base a quello che fanno e a che cosa servono, ma si può anche nominarle e utilizzare nomi di scienziate, oppure non lo so, ecco, vediamo, sarebbe bello poter fare questa cosa insieme e potete scriverci a...
1: Oh yes, sì, in merito a questo siamo molto contenti di poter dare il nostro contatto di Radio Wombat, che è postawombat@insiberia.net, quindi questa è la nostra casella di posta. Comunque, in generale abbiamo anche altri modi per essere contattate e contattati, magari li trovate in generale dal nostro sito radiowombat.net, che ancora tra l'altro non avevamo ricordato, quindi male non fa.
0: Ecco,
2: tra l'altro non siamo in il microfono, non siamo in diretta, quindi se ci scrivete adesso i vostri nomi ideali non li leggeremo, cioè, però voi scrivete, magari
0: li
2: leggiamo dopo.
0: Esatto. Sì, esatto, non vediamo l'ora, aspettiamo i vostri aggiornamenti.
1: Esatto. Sì, molto bello questa idea, questo appello.
0: Sì.
1: E quindi sì, li riceveremo il tutto, lo ripeto, da postawombat@insiberia.net.
2: Magari in
1: grazie.
2: Siberia.
1: E magari
0: farebbe meno caldo.
2: Augurale. E ci siamo verso la conclusione, direi quasi, con l'ultima parte della puntata. Vogliamo fare una pausa musicale così ci iniziamo a rilassare e andare verso la fine.
1: Vai. Oh yes, ci risentiamo tra pochissimo.

0: femminili e insomma, nella storia e che purtroppo abbiamo visto si porta fino ad adesso, ma parlando sempre dello stesso argomento, però entriamo un attimo in un argomento correlato, diciamo, che è il design, ma non il design in generale, che pure ci sarebbe molto da dire, ma il design legato proprio alla strumentazione medica. Ginecologica, non solo la strumentazione medica, ma comunque diciamo strumenti che hanno a che fare con i corpi femminili. È di questo che parla questo libro che vi abbiamo già citato all'inizio, insomma, nel corso della puntata, di Chiara Lessi, La sedia del sadico, che è uscito quest'anno, il 2026, per la terza. E non abbiamo avuto il tempo di provare a intervistare Chiara Lessi, che pure si diceva fuori dai microfoni, ci piacerebbe moltissimo contattare, per cui magari chissà, più avanti riusciremo a fare un altro momento specifico con lei per sentire proprio dalla sua voce e approfondire un po' meglio di come possiamo fare noi oggi l'argomento del suo libro. Dopodiché è stato un libro che io mi sono letta nei mesi scorsi, l'ho trovato molto interessante e quindi mi sembrava anche boh, un buono spunto da inserire in questo discorso che stiamo facendo adesso. Questo libro in particolare si concentra Chiara Lessi è una esperta di design, ha studiato, studiosa del design, devo dire da penso molti anni, anche piuttosto rinomata. E ha fatto qui in particolare uno studio sul design, come dicevamo, legato agli strumenti che hanno a che fare col corpo delle donne. E lei è partita in generale dalla visita ginecologica, che l'abbiamo accennato un pochino prima, lo dicevi tu prima, è un'esperienza di base tremenda, terrificante, che molte donne sono stati compiuti degli studi che lei cita. Dove si è chiesto a una buona percentuale di donne di definire la propria esperienza durante la visita ginecologica e tutte o quasi tutte, la maggior parte o comunque un numero gigantesco, usavano dei termini come fin dell'orrore, tortura. Un'esperienza traumatica, molte usano termini appunto che si riferiscono a traumi, e cioè, una passeggiata di salute non lo dice nessuna, penso.
1: Non felici,
0: No,
1: racconti non
0: va
1: felici.
0: proprio.
1: Termini anche come sopportare, no? Durerà poco,
0: Sì,
1: cose del genere.
0: esatto, questi sono i termini che invece ti vengono poi detti a
1: Sì,
0: te quando te parli di
1: esatto.
0: questa cosa, ti viene risposto di base: vabbè, ma che sarà mai? Quindi tendenzialmente, mentre invece fateci caso, la visita dall'andrologo è universalmente nota come una tortura. E questo non ci piove, nel senso più o meno, cioè scienza anche questo, no? È così vulgata. Invece la visita ginecologica ti viene molto spesso risposto: vabbè, ma dai, ma ora non esagerare, dai, ma che sarà mai? Fatto sta che qui sempre altri insomma, studi correlati a questa cosa che cita Chiara Lessi nel suo libro, dicono che la maggior parte, insomma, un numero, non la maggior parte, ma un numero veramente alto di italiane, per esempio, non si sottopongono a una visita ginecologica da più di 3 anni e tra le motivazioni, la motivazione principale per cui lo fanno, la dichiarano essere la paura o il disagio, nei confronti della visita ginecologica. C'è da dire che questa percentuale indagata è quella che lo dichiara. C'è da capire se
1: Giusto.
0: quanto poi invece è stato normalizzato il fatto che la visita deve essere così e quante donne tra di noi invece magari ti dicono no, vabbè, ma ti dicono no, vabbè, perché in fondo, se
1: Hanno
0: no,
1: normalizzato degli aspetti, sì.
0: apparirebbero strane.
1: Sì, ora no, non che voglia, no, non vorrei deviare troppo alla scaletta, però mi sembrava anche giusto dire che questo tipo di disagio molto spesso purtroppo è dovuto al fatto che ginecologi, tendenzialmente uomini, arrivano a fare delle azioni che vengono subite proprio dalla donna come intrusive, come moleste, come violente anche addirittura. Quindi è, cioè,
0: Vabbè, non è.

0: caso.
1: Esatto, e magari lo dico pensando magari a persone all'ascolto che non sono, che non devono fare visite di questo tipo, giusto per farli immedesimare, si tratta di una parte del corpo estremamente intima, a me verrebbe a dire la più intima, però è magari una percezione mia, comunque. Una roba estremamente intima dove quindi si dovrebbe presupporre che il medico, la medico, come si dice,
0: La medica.
1: la medica, sia particolarmente prudente, particolarmente
0: Sensibile,
1: sensibile, disponibile,
0: empatica, con
1: esatto.
0: ascolto.
2: La cosa a cui tu facevi riferimento di molestie, sì, non è un caso che le persone che devono andare a farsi una visita ginecologica abbiano questo timore, perché vivendo in una società patriarcale, le donne di base o le persone riconosciute come donne di base hanno il terrore, nascono forse con questo terrore o comunque gli viene instillato fin da piccole, perché comunque è una possibilità ed è una possibilità che in fondo deve diventare la tua normalità. E così, sempre seguendo questo ragionamento, sempre in questo libro, un'altra riflessione che fa il pari con quello che stavi dicendo tu ora è il fatto che non a caso la visita ginecologica per molti anni è stata dai medici stessi considerata come qualcosa di problematico, di vergognoso, di poco raccomandabile. Una donna bene non andava a farsi la visita nell'Ottocento perché chissà che fa. E quindi di base è in epoca un pochino più moderna, ma molto più moderna, che abbiamo dato un valore a questo momento. E devo dire, è stato grazie anche ai collettivi femministi anche degli anni 70, che hanno un po' rivalutato questo momento, riportandolo anche a quel momento più collettivo, più di autoanalisi, di autodiagnosi, che citavi te, che invece prima era la normalità.
0: Eh sì, infatti negli anni 70 c'è stata tutta una parte di femminismo che si è riappropriata un po' degli strumenti ginecologici, in particolare dello speculum, ma anche semplicemente cioè che si è preoccupata, diciamo, di instaurare un rapporto diverso con il proprio corpo e con i propri organi genitali, che partisse semplicemente dal prenderci confidenza, perché tutto questo discorso di cui abbiamo parlato finora racconta anche tanto di stigma e di imbarazzo nei confronti di una parte del corpo, sia di chi possiede quella parte del corpo, sia di chi dovrebbe curarla. Quindi è un grande problema: come si fa a curare qualcosa di cui provi vergogna come medico, come scienziato? Un po' problematico. E quei movimenti là promuovevano appunto il cercare di instaurare un rapporto prima di tutto visivo con i propri organi genitali, quindi guardarsi allo specchio, che consiglio vivamente se non l'avete già fatto, e poi anche di provare a utilizzare insieme lo speculum, cosa che io pure promuovo questa idea. A volte organizzo dei laboratori in cui una delle pratiche che propongo è questa. Perché comunque lo speculum, al di là di essere un oggetto che si può trovare durante la visita ginecologica, è un oggetto che si può comprare in farmacia, che si può, non lo so, si può anche provare a esorcizzare tutti i traumi che ci abbiamo legato, lo possiamo prendere e buttare per terra, non lo so, scureggiarsi sopra, non lo so, qualsiasi cosa vi venga in mente per sentirvi meglio. E poi però si può anche utilizzare per imparare anche da sole a farsi la visita ginecologica, o anche a più che farsi la visita a osservarsi come è fatto il nostro corpo. Questa dovrebbe essere fonte di curiosità,
2: Questo
0: non di
2: mistero.
0: imbarazzo.
2: E quindi sì, appunto partivamo da appunto la visita, Chiara Lessi parte dalla visita ginecologica, ma in realtà poi, come dicevamo, è un libro che parla più che altro di design, quindi di progettazione, il quello che lei sostanzialmente, la tesi da cui parte, cosa che a me ha fatto subito stare simpatico questo libro, è il definire il design come qualcosa di non neutrale, quindi il design come del resto la tecnologia non è qualcosa di neutrale, ma è a seconda di come lo si usa, lo si progetta, lo si concepisce, uno strumento viene disegnato in un modo o in un altro e si carica di significati ulteriori, insomma. E carica le persone che utilizzano quello strumento. Molta critica radicale alla tecnologia ha raccontato di come il nostro utilizzo della tecnologia, degli strumenti, cambia il nostro corpo, il nostro modo di relazionarsi. Ecco, il design è uguale, fa la stessa cosa, e quindi perché non estendere questa riflessione anche agli strumenti ginecologici, per esempio? E lei parte dall'esperienza di questa visita che, come dicevamo, è vissuta di base come un trauma, come qualcosa di orrendo, quello che appunto mi ha fatto rendere questo libro prezioso è il fatto che effettivamente anch'io, leggendo questo libro, la prima reazione è stata: ah, ma quindi non ero solo io, cioè, ma quindi, cioè, per tutti, ecco, per tutte è così, perché effettivamente sia il personale medico sia i vari contorni ti dicono, di base persone che o non hanno mai usufruito di questa esperienza, oppure persone che ormai l'hanno completamente normalizzata, ti dicono: vabbè, devi sopportare, punto primo. Cosa, frase tipica che alle persone socializzate come donne viene detta praticamente 90 volte al giorno, e oppure il vabbè, ma sei strana te. Cioè, di base è molto stigmatizzante il fatto che tu ritieni dolorosa una visita, che la ritieni problematica, che la ritieni qualcosa, un'esperienza da, insomma, di cui aver paura. Anche il dolore è qualcosa che Chiara Lessi racconta molto bene, no, poi scopriamo che non è necessario, perché in fondo molto dipende da come sono stati fatti questi strumenti. Questi strumenti sono stati progettati da uomini, essenzialmente il 90% sempre uomini, e non soprattutto la cosa su cui lei rimarca molto è il fatto che non hanno mai subito revisioni, o quasi mai. Lo speculum ci dice
0: l'autocritica.
2: Sì, lei va molto prima, risale molto prima dell'Ottocento, lei parla fin da 1800 avanti Cristo, perché parla anche di, non so, papiri egiziani dove si parla della ginecologia e certi strumenti comunque sono sempre stati indagati, cioè non è che prima non c'erano problemi ginecologici che abbiamo adesso e improvvisamente li abbiamo scoperti. Le donne si sono sempre chieste come fare per stare meglio, di base. E per esempio nel caso dello speculum si tratta di uno strumento che non è mai cambiato, o perlomeno ha avuto pochissime variazioni al design. E lei si parte da questo interrogativo che è: ma com'è che su un sacco di aggeggi che usiamo normalmente, cioè è stato fatto chili e chili di design, sono state modificate, una sedia, non esiste una sedia unica, esistono milioni di sedie, il microfono, esistono milioni di microfoni, gli oggetti variano.
1: Mi aveva impressionato, scusa, i sedili delle macchine.
2: I sedili delle macchine, ah. Certo.
1: Eppure, perché forse l'avresti detto dopo, scusa, il fatto che si dice: vabbè, ma il corpo della donna, tanto quello è, tanto quello rimane, era così nel 1800 avanti Cristo ed è così oggi. Sì, ma anche il corpo di un uomo che guida una macchina è sempre uguale, eppure il sedile della macchina ha avuto un sacco di variazioni.
2: Tant'è che
1: fa
2: la...
1: un esempio su tanti, insomma.
2: Eh no, tant'è che la sedia ginecologica, della visita ginecologica, è uno degli attrezzi che dà più terrore. Perché? Perché ti senti continuamente inadeguata. La sensazione di che il tuo corpo non sia adeguato a quella sedia è una sensazione condivisa da tantissime persone che devono usarla. E lei giustamente dice: ma uno strumento che è disegnato in un modo che è il corpo a doversi adattare allo strumento e non il contrario, è uno strumento che è stato disegnato male. Cioè, l'errore è nel chi ha fatto la progettazione, non nel corpo che si deve adattare, perché la regola principale del design è che io sono al servizio, il mio design è al servizio del corpo che lo usa. E anche qui l'aver progettato attrezzi che di base sono pensati per dei corpi tutti uguali, perché intanto sono progettati su corpi maschili. Molto spesso la sedia ginecologica è uno di questi esempi, perché fateci caso, è sempre molto grande, è sempre troppo sproporzionata rispetto a te.
0: È vero, cavolo. Perché deve essere pensata su un corpo maschile? Che senso ha?
2: Tanto non lo userà, ma che vuole. Eppure sì, eppure è così. E se te dici, vabbè, ma io non mi trovo bene, no? Sistemati, generalmente ti viene detto, vabbè, ho capito, però, cioè... viene abbastanza trattata come vabbè, problema se te che c'è qualcosa che non va.
0: Sì, sì.
2: E questo devo dire, molte donne dicono vabbè, risolvo andando da una ginecologa, un ginecologo non maschio, beh magari, perché molto spesso purtroppo non è che non esistono donne stronze, succede anche così. Quindi la sedia ginecologica, strumento di tortura, lo speculum l'abbiamo detto, volevo segnalare perché viene detto nel libro e comunque a cosa forse la saprete già, che comunque per esempio il pap test, che è uno dei momenti in cui ci capita spesso di andare a fare una visita e che insomma anche incoraggiamo ad andare a fare perché per carità è fondamentale, però il pap test, che serve principalmente per rilevare la presenza del papilloma virus, in realtà il prelievo per rilevare questo virus può essere fatto in autodiagnosi. Ormai ci sono alcune regioni d'Italia che stanno introducendo questa possibilità, ancora siamo un po' all'inizio sfortunatamente, però si spera che si possa andare in questa direzione. Quindi non è l'intero esame che viene riportato all'autodiagnosi, però almeno la parte di prelievo, che comunque è una parte importante dell'esame, almeno ti levi almeno quell'ansia lì, quello lo puoi fare, può diventare, insomma, si spera nel futuro che possa passare l'autodiagnosi. Poi dopo, una volta, solo nel caso in cui l'esito sia positivo, allora viene fatto un test più approfondito da personale medico, ma a quel punto almeno ti sei levata una delle varie possibilità, cioè, una buona percentuale di sofferenza.
0: Eh sì, sempre riguardo a queste questioni delle visite ginecologiche. Per esempio, durante questi laboratori che organizzo mi sono trovata a acquistare degli speculum in farmacia e esistono varie misure degli speculum, per esempio. Già, questa, wow, notiziona, no? Non lo so.
2: Mi sa che va spiegato nelle ASL. Devono dire.
0: Vabbè, fatto sta che io non sapevo come orientarmi perché ho detto, boh, magari comunque ci avrà un senso, magari la L è un po', ok, un po' grande, però, boh, esiste la media... come parola, no? Si riferisce alla media della popolazione, quindi forse è quella più indicata. Quindi mi sono rivolta alla mia ginecologa e ho chiesto, senti, ma cioè, tu quali usi? Quali c'hai dentro studio ginecologico? E mi ha detto, ah sì, c'ho la misura M. Benissimo.
2: Okay.
0: E quindi ho comprato quelli. Poi mi sono ritrovata qualche settimana fa, ormai un mesetto fa, al Festival Sirene, così ve lo lancio. Festival a cui andare, bellissimo, e in cui vengono fatti laboratori di questo tipo e parlando con altre organizzatrici viene fuori che non è necessario, cioè addirittura il medio, cioè non è necessario, puoi benissimo usare quello S e tanto il suo lavoro lo fa, nel senso deve divaricare. Non è che serve uno strumento più grande, ne basta anche uno piccolo.
2: Anche lì molto spesso, per esempio in questo libro, si cita della possibilità assolutamente respinta quasi sempre del fatto che lo speculum lo possa usare la donna e non chi ti visita. Questa cosa sarebbe fattibile se ci lavorassero e se un attimo ci ragionassero.
0: Certo.
2: Sembra fantascienza.
0: Basterebbe un po' più di educazione, un po' meno vergogna e stigma nei confronti di queste cose. Poi un'altra cosa che mi veniva da riflettere è che anche, per esempio, l'inserimento di uno speculum può essere una cosa, boh, non banale. E già il fatto di poter contare sull'avere un lubrificante, anche quello purtroppo non è scontato, cioè può provocare dolore, magari se sei in una fase della vita come la menopausa in cui c'hai più secchezza può far proprio male, cioè può arrivare a essere lacerante inserire un oggetto senza la lubrificazione, quindi cioè, tutta una serie di discorsi andrebbero fatti proprio perché queste pratiche devono essere funzionali per chi le riceve. Che senso ha che remino contro al soggetto che ha bisogno di aiuto in quel momento?
2: Purtroppo un senso ce l'ha, e perché comunque fa parte del dominio e del controllo che hai sui corpi. Se gli infondi un terrore del proprio corpo, del appunto, e anche soprattutto altra cosa che insomma, su cui ribatte molto Chiara Lessi, che secondo me è molto interessante, è proprio quella sensazione del non essere abbastanza esperte, cioè io devo delegare tutto a un medico, spesso maschio, perché lui sa, perché sono stata cresciuta in una società che mi insegna che comunque io non ho gli strumenti, non sono in grado, il mio corpo lo conosce meglio qualcun altro. E quindi deleghiamo, cosa che insomma l'abitudine alla delega fa parte di questa società un po' in tutto,
0: certo, su nel campo della salute è molto amplificato
2: ancora di più, soprattutto se il corpo è un corpo che si vuole tenere sotto dominio, evidentemente. Altri esempi piuttosto interessanti, che sono un po' gli ultimi, sono la mammografia, che anche lì è un esame che anche lì ricordiamo tutte con terrore, un po' meno magari forse, ma comunque un esame che spesso può essere doloroso, e anche non si capisce bene perché, o meglio si capisce anche troppo bene perché non è stato rivisto, non sono state riviste le modalità, perché la macchina con cui viene fatta questa cosa deve essere per forza disegnata in quella maniera, perché non si riesce a trovare un modo, davvero per forza deve essere doloroso. È un po' poco credibile.
0: Sì.
2: Così come, per esempio, il femidom, il famoso femidom, per uscire un attimo dalla questione prettamente ginecologica, ma insomma più o meno ci siamo, il famoso preservativo femminile che esiste e si trova anche in commercio, ma ha un costo esorbitante. Perché? Perché sostanzialmente non si vuole far diffondere, perché lascia molto controllo alle donne, perché per esempio è un metodo contraccettivo che può essere, a parte che te lo sottoponi da te e non deleghi all'uomo
0: sul tuo corpo,
2: sì. Hai tu il controllo e lo puoi oltretutto mettere parecchie ore prima, anche tipo 8 ore prima, quindi è chiaro che questo fa sì che tu abbia un controllo maggiore su quello che sta succedendo.
0: Delle intenzioni, delle voglie.
2: E quindi chiaramente questa roba qua non viene assolutamente diffusa e viene abbastanza impedito la sua diffusione per motivi abbastanza ovvi. Un esempio positivo, per una volta, è il banale test di gravidanza. Il test di gravidanza non lo diamo per scontato, perché è un po' una conquista, perché comunque fino a poco tempo fa il test di gravidanza non te lo potevi fare da sola, dovevi andare a sottoporti a un esame medico, anche piuttosto invasivo, e ovviamente possiamo immaginare anche da un punto di vista psicologico quanto potesse essere pesante, e ovviamente insomma poi coinvolgere magari persone anche che tu non volevi venissero coinvolte e bla bla bla. È da relativamente poco che il test di gravidanza si è scelto di poterlo far fare alle donne in autonomia, quindi così come su quello siamo riuscite a ottenere effettivamente di poter fare un'autodiagnosi. Giustamente Chiara Lessi dice, ma il tampone del Covid abbiamo imparato tutte a farcelo, quindi, ma in fondo tante cose, come per esempio il tampone per il papillomavirus, tutta una serie di robe, saremmo tranquillamente in grado di imparare a farlo, non sono operazioni incredibili.
0: Se non fosse che il sapere scientifico deve mantenere il suo alone di non essere accessibile. purtroppo c'è questo discorso.
2: Sì, cioè. Certo, se no non si mantiene il dominio.
1: Bellissimo. Allora,
2: vabbè, mille altre cose, però ovviamente. Il tempo è tiranno e oltretutto questo libro, io ve lo dico, vi consiglio di leggerlo, però quando siete in un momento tranquillo, ecco, rilassata... Perché cioè, io ci ho messo dei mesi perché stavo veramente male, ero incazzata continuamente, sbattevo tutto, quindi insomma prendetelo un po' con un po' come vedere un film dell'orrore un po' pesante.
1: No, grazie non tra l'altro facile. Di averlo detto, te lo volevo chiedere per farlo sentire a chi ci ascolta, perché anche questa esperienza è degna di nota, cioè anche questo riscoprire il nostro corpo, la storia, la nostra storia, eccetera. E come ci sentiamo nel farlo fa parte, secondo me, del processo di riappropriazione dei nostri corpi, della nostra salute.
0: Facciamo che questa rabbia esatto. si possa collettivizzare.
1: Esatto. Che dire, allora, siamo in chiusura, ci mancano veramente pochissimi minuti e direi un ultimissimo accenno magari a esempi o... cose che possono interessare a chi ci ascolta, magari con una nota un po' più positiva di quella abbiamo fatto finora. E quindi ci volevi dire di un collettivo?
2: Sì, allora è un collettivo di cui purtroppo ho giusto qualche informazione, ma che potete sono giovani, quindi usano solo Instagram, maledette. Però potete trovare comunque qualche informazione in rete, si chiama Collettivo Zigzag. Opera principalmente tra Bolzano e Torino e vi leggo al volo cosa dicono di sé. Zigzag organizza workshop aperti al pubblico sui temi della salute sessuale ed emotiva attraverso un approccio di co-design DIY e hackeraggio di oggetti accompagnati da momenti di riflessione critica. Attraverso il lavoro collettivo i workshop mettono in discussione immaginari mainstream sulla sessualità cercando di aprire la strada ad alternative inclusive ed accessibili per tutti i corpi. Si tratta di workshop sostanzialmente che insieme, e questo è una in maniera non frontale ma in qualche modo orizzontale, provano a ridisegnare, quindi decostruire il design di alcuni oggetti e reinventare un design più adatto ai corpi di ognuna e ognuno di noi, perché partono proprio dalla prospettiva che i corpi non sono tutti uguali, non sono tutti normabili alla stessa maniera e che quindi non esiste il design per un unico che vada bene per tutti i corpi. Quindi in particolare questo workshop che si chiama Alternative Bodies, il format del workshop nasce dalla necessità di mettere in discussione la narrazione abilista delle sessualità fortemente legata a modelli standardizzati per corpi normativi che lasciano spazio alla creatività nell'approccio alla sessualità. Zigzag propone un approccio bottom-up basato sul co-design, sperimentazione con i materiali e invita a riflettere su consenso, desiderio, percezione del corpo e zone erogene alternative spostando l'attenzione dalla stimolazione alla relazione tra soggetto e oggetto e alle dinamiche di uso. E niente, quindi... penso sia un qualcosa che a me ha stimolato tutte cose positive, mi sembra un esempio molto interessante, magari ce ne fossero. Oltretutto è appunto specificamente un workshop antiabilista che anzi chiede a persone anche con disabilità di sperimentarsi in qualche maniera e provare a ridisegnare questi oggetti insieme.
0: Io invece volevo dire che su Firenze potete trovare i laboratori che organizzo io, che trovate sulla... posso dire?
2: Dillo.
0: Lo dico? Niente, lo dico. E la mia pagina si chiama... di Instagram, vabbè. Si chiama Lab Ficasana e faccio questi laboratori in cui parlo di salute mestruale e anche sessuale. E quindi vi nomino anche questa possibilità su Firenze e poi conosco un altro collettivo che sempre si occupa di design e questioni legate alla salute sessuale e riproduttiva che si chiama Alma Futura, che opera tra il Lazio e la Valsusa, però molto spesso fanno cose a Bologna e fanno biohacking, insomma tutte cose molto interessanti, dateci un occhio.
1: Ultimissima, ripropongo una puntata di Radio Eustachio, tra l'altro una delle radio che stanno ritrasmettendo questa puntata, della trasmissione in particolare Mandragora, che normalmente si occupa di tecnologia. puntata del 11 luglio, esatto, in cui parlano, tra le varie cose, di applicazioni che si usano per segnarci il ciclo mestruale, quando ci avviene, come, dove e quando, e tutte le problematiche che queste portano in fatto di privacy, dati, a chi vanno questi dati. Giusto per fare un esempio, per dirvene una agghiacciante, dati che a volte sono stati venduti o riusati all'interno di processi contro delle donne che avevano abortito. Quindi, aiuto. Bene, no. Scusate invece l'ultima nota non tanto positiva, però vabbè. Concludiamo così questo Ponte Radio, questi ultimi secondi forse verranno tagliati, chissà. Ringraziamo tantissimo chi ci ha ascoltato, questa era Radio Wombat, Ponte Radio. Ci risentiremo, direi, a settembre con Ponte Radio. Questa è l'ultima puntata della stagione.
2: Ciclo. Sì.
1: E niente, grazie.
2: Ciao, ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
3: Radio Wombat. Da sempre. E obiettivamente.
4: La migliore.

passa più.

0: Buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
3: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
4: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
5: Controllo E132. Spione di gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
3: Succo di delega.
6: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna. Un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
7: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionali e corporation. Utilizza servizi autogestiti.
8: Bevi, non fatte beve.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.

0: Ciao a Tir, buonasera. E oggi questa discussione, questo confronto partirà dall'esperienza che ci ha raccontato Minijig, che ultimamente è stato molto vicino all'ambito digitale, in particolare quello giovanile, ecco. Mi raccontava a me e a Tir qualche tempo fa che a maggior ragione persone molto giovani, ancora non formate, che si iniziano ad avere rapporti con altre persone, con contesti di autonomia, eccetera, l'impulsività che questi device offrono e anche suggeriscono crea degli enormi problemi che proprio anche perché magari rimangono delle cose tangibili, no? Perché una volta che il messaggio è scritto, materialmente esiste perché è salvato nella memoria del telefono e dei server che ospitano la nostra conversazione, no? E quindi, ecco, se ci vuoi, non lo so, se ci vuoi partire da qualche cosa nello specifico.
1: Sì, certo. Allora, io, diciamo così, per la mia esperienza, per quello che ho visto, posso sicuramente dire che i giovanissimi di oggi che si sono avvicinati ai device, che hanno iniziato a convivere con questa realtà digitale molto prima magari di altre generazioni, ha fatto sì che loro ne abbiano risentito anche in quelle che sono le loro relazioni sociali, nel come si relazionano e nel distinguere anche quello che è una relazione reale, fisica, da quella virtuale, e che quindi anche quella virtuale ha delle conseguenze in quella reale. E questa è una cosa, sicuramente è uno degli effetti più tangibili di questo digitale che arriva ai giovani in età sempre più precoce.
0: Che è una realtà, come abbiamo detto nella nostra discussione qualche tempo fa, può sembrare magari come una realtà, appunto la realtà digitale e la realtà fisica, no? Quando invece le due realtà magari si potrebbe dire che vivono anche molto in commistione tra di loro, no? Perché, come certo. Dicevi, magari le conseguenze non si vedono, magari non si pensano quando si è particolarmente giovani soprattutto, eppure poi queste si riscuotono sulla realtà,
1: certo.
0: Sulla realtà vera, no? E allora io farei partire il primo pezzo che magari contestualizza ancora di più.

0: and all of the time.
1: Ecco, tutto il tempo, questo è quello che con cui finisce questa canzone che abbiamo ascoltato, che era Welcome to the Internet, e queste tecnologie, come abbiamo detto, abbiamo chiuso poco fa, suggeriscono questa impulsività, no, nei desideri, ma anche nelle relazioni con le persone, e magari potrebbe venire da pensare che questo spazio così diretto, così in tempo reale, insomma, e che effetto può avere in dei ragazzi, delle persone, delle ragazze che crescono proprio con questa realtà a disposizione, questa che sicuramente offre tanti vantaggi, perché possono appunto stare in contatto con gli amici spesso, eccetera, e quant'altro, però con degli incentivi che non sono quelli che ritroviamo nel mondo reale, con tutto un contesto che non è quello che ritroviamo nel mondo reale e che quindi può portare a, soprattutto magari quando ci sono delle discussioni, eccetera, a conseguenze che, come dicevamo prima, sono molto materiali e molto reali, no?
2: Sicuramente questo dà spazio, questo mondo virtuale, questo mondo interconnesso, questo mondo così istantaneo, dà vita quindi anche a un'impulsività, dà spazio a un'impulsività che c'era sicuramente anche prima, ma che in questo momento, quando si esplica sullo spazio virtuale, impedisce, specialmente in giovane età, di comprenderne la reale conseguenza, no? E quindi perché è una realtà filtrata, una realtà anche meno complessa, no? È molto più incanalata, cioè ha diversi canali, tu puoi scrivere determinate cose ma non potrai mai usare un certo tono, no? Non potrai mai avere uno scambio così complesso come quello reale. Quindi anche
1: esatto.
2: Questo ai ragazzini dà una certa impressione molto diversa da quella che è.
1: Come dicevi, anche è uno spazio così diretto, così anche intimo, che può essere sia in situazioni di gruppo sia uno a uno, che magari appunto i ragazzini e le ragazzine avevano questo spazio come l'avevamo noi, no? Magari quando si iniziava a uscire, quando non si stava né sotto controllo dei genitori, magari, o sotto che ne so, le varie attività che i ragazzini e le ragazzine durante la crescita possono fare di gruppo, e si inizia a sperimentare un'autonomia, un'indipendenza in un contesto nuovo, che è quello del mondo, quello reale, che ha in intrinseche delle sue regole, se vogliamo, delle sue costrizioni, eccetera. Queste regole e costrizioni sono completamente diverse, no? Cadono tutte le norme quando arriviamo nel digitale, e quindi magari...
2: È molto individuale, no? Ecco, spesso la relazione col mondo virtuale è fatta, è personalissima.
1: Cioè, te dici di relazioni uno a uno?
2: Esattamente, esattamente.
1: Ho capito.
2: Quindi questa cosa qua ha delle conseguenze.
1: Per esempio, voglio dire, durante degli screzi, no? Mi avevi detto che te sei riuscito a entrare a contatto in ambienti giovanili in cui si vedeva, insomma, anche il loro comportamento attraverso i dispositivi digitali. E magari quando ci sono degli screzi, questo screzio si può protrarre nel tempo grazie a una realtà, diciamo, che non è la realtà diretta e contemporanea, cioè insomma che arriviene tutto nel contemporaneo, nella realtà fisica, ma ci consente di traslare, diciamo, questa contemporaneità anche in uno spazio in cui non siamo più vicini fisicamente.
2: Esatto.
1: E quindi poter portare l'idea di uno scontro anche nel tempo, durante la giornata, quando magari questi per ragazzini, ragazzine, magari vanno a casa in un luogo magari in cui si sentono sicuri, eccetera, ma questa presenza costante del digitale li sottopone anche a un insomma, delle situazioni difficoltose,
2: cioè,
1: in questo senso, no?
2: Il fatto di essere sempre in un certo senso connessi da questi device fa sì che, come poteva venire prima, no? Uno screzio che poteva venire a scuola e che poi inevitabilmente, quando la scuola finiva, si tornava a casa, si aveva tempo di immaginare, di ripensarci, no? Invece oggi questi ragazzini magari hanno tutti il loro telefonino e possono anche continuare in maniera impulsiva, senza quindi acquisire lucidità, pensarci a mente fredda, no? e continuare magari con un litigio, anche cose un po' più gravi, anche arrivare a minacciare, perché non c'è proprio quel distacco anche dalle relazioni che ci poteva essere prima, e proprio perché siamo sempre connessi,
1: certo,
2: sempre il nostro device.
1: E poi appunto questo fatto che avviene, magari che un'offesa o una minaccia poteva anche avvenire prima, no? Quando non c'era il digitale, magari uno se lo diceva fuori dalla scuola oppure in un contesto fuori in centro, eccetera, in cui magari di nuovo sei in gruppo. Adesso questi scambi avvengono uno a uno e ha delle conseguenze che si protraggono, no, molto nel tempo, perché
2: esatto,
1: la conseguenza sulla vittima che riceve una minaccia magari è questa minaccia continua, diciamo, a seguirla fino a che non rincontrerà questa persona, no, nel mondo fisico, no? Perché di fatto rimane registrato sul telefono, lui sa di averla minacciata ed è un po' sempre con lui, mentre la persona che invece fa la minaccia, in un certo senso mi viene da dire che magari anche questo aver fatto la minaccia acquista paradossalmente più materialità con il fatto che questa persona poi si caga un po', cioè la vittima si caga un
2: certo
1: po' addosso, la persona che ha fatto la minaccia lo sa, no?
2: Certo, certo.
1: Perché non si è chiuso lì lo scontro, magari come se fosse stato nel mondo fisico, no?
2: Esattamente, esattamente. Quindi c'è una costanza, un'immediatezza e una continuatività con cui avvengono le relazioni, no? Online sono potenzialmente infinite, velocissime, e quindi quello che prima finiva in 10 minuti in presenza ora continua per giorni, mesi, potenzialmente anche per anni, perché proprio è personalissimo l'uso che ne facciamo, e quindi c'è anche un controllo che prima magari c'era e che ora viene meno, ma un controllo nel senso del fatto che banalmente un litigio che avviene per strada, se supera determinati livelli, si ha quasi sempre qualcuno che interviene, no? Comunque si ha una sorta di controllo anche comunitario di chi ci circonda in diretto. Cosa che sul telefono non avviene, non è filtrato da niente.
1: Cioè non c'è nessuna tutela del contesto.
2: È una connessione uno a uno, diretta, istantanea, e anche privatissima finché qualcuno non la condivide con qualcun altro. E quindi potenzialmente
1: si protrae molto nel tempo, esatto, e i danni poi magari sono maggiori.
2: Possono,
1: no?
2: Essere molto maggiori, poi si interviene magari anche troppo tardi. Spesso in un'età in cui abbiamo un cervello che è in formazione, dove si impara a diventare adulti, a gestire le proprie emozioni, a gestire le situazioni in un certo modo, e avere una realtà virtuale sempre più complessa e sempre più presente fa sì che i ragazzini abbiano sempre più difficoltà a gestire cose che prima magari era un po' più semplice gestire, e a sviluppare delle competenze anche forse maggiori rispetto a quelle che dobbiamo sviluppare noi, no? Per
1: certo,
2: trarne vantaggi da questa connessione,
1: esatto,
2: e non solo svantaggi.
1: Esatto, molto interessante infatti questo, perché sì, la vediamo sempre molto come una cosa che ci opprime e basta, no? Però io penso che i ragazzini e le ragazzine che si trovano in queste situazioni, che purtroppo magari alcune hanno delle conseguenze che poi si portano avanti per tanto tempo, come magari l'avrà avuto qualcuno della nostra generazione, non lo metto in dubbio, però appunto sono costretti a sviluppare dei meccanismi per riuscire, tanti e tantissime, a riuscire a prendere le cose positive, no?
2: Sì, certo.
1: Di queste tecnologie.
2: A proposito di prendere, no? Quindi si compara, si utilizza qualcosa per fare un paragone, e ecco, il mondo virtuale è anche quello, è anche un paragone costante che hanno, no? Questi ragazzini.
1: Esatto.
2: Diciamo che il paragonarsi agli altri, a giudicarsi in confronto a qualcun altro, è una cosa che probabilmente si fa in età adulta, no? Che si impara a fare mentre si è adolescenti. Questa esposizione costante è un bombardamento continuo di stimoli che ci spingono anche a confrontarci, e questo può portare anche a delle sofferenze che sappiamo, insomma, che i giovani hanno, che forse hanno sempre avuto, ma che ora hanno anche per colpa di questa esposizione.
1: Quel contesto
2: virtuale.
1: Lì di base ci campa, no, su queste cose, perché alla fine mettiamo le foto dove ci sentiamo più belli, belle, o comunque che aiutano anche la nostra autostima, ma non lo dico insomma in maniera critica, questa è la realtà digitale che stiamo vivendo. E adesso nello specifico ci saranno sicuramente, ora non lo so, però le persone immagino che metteranno le foto dove sono tutte belle abbronzate, no? Perché meno male, perché se non c'era nemmeno di poter andare al mare con questo caldo allucinante, allora noi mettiamo abbronzatissima la canzone e poi continuiamo.

0: Vabbè, e quindi abbronzatissimi, abbronzatissime. Speriamo di andarci anche noi al mare tra poco, se continua così. E quindi parlavamo del, diciamo, quel suggerimento che le piattaforme social, la realtà digitale in cui siamo immersi, ci danno nel mostrarci, no? E questo a maggior ragione avviene in, insomma, ragazzini e ragazzine molto più giovani che scoprono questa realtà e magari hanno anche meno mezzi per confrontarci, sì. E che magari questa cosa di essere potersi esprimere, ma essere sempre sotto gli occhi degli altri può creare anche dei meccanismi purtroppo di gelosia e scatenare magari delle discussioni molto forti che poi hanno conseguenze importanti, no? Nei ragazzi più giovani, nelle ragazze più giovani.
1: Sì, esatto, anche perché proprio la realtà virtuale non preclude che poi a dei messaggi si passi alle azioni concrete, no? E quindi questa funzione che ha il device di acuire e di aumentare esponenzialmente anche le nostre emozioni, il modo in cui possiamo esprimerle, no? Perché magari io a voce ti dico due frasi. Di messaggi potenzialmente te ne posso inviare centinaia, no? Quindi
0: Esatto.
1: si possono dire tante cose ed è spesso anche un flusso di pensieri, perché non si ha un contesto esterno degli altri stimoli che ti possano
0: Proprio per
1: fermare,
0: l'impulsività che queste interfacce, piattaforme,
1: no?
0: insomma,
1: Esatto,
0: suggeriscono, no? E offrono.
1: e anche, no, quante volte si è sentito di qualche messaggio terribile diventato pubblico per poi scoprire che era un professore italiano.
0: Sì,
1: Di un
0: sì.
1: liceo magari, no, di Roma, che aveva magari scritto cose terribili, proprio perché online non si ha questo filtro che ci dà invece un contesto reale intorno a noi, no? Ma si è appunto se stesso davanti allo schermo, dentro i propri pensieri, senza qualcosa che ci richiami alle possibili
0: E
1: conseguenze.
0: quindi nel contesto giovanile, questo screzio che succede nel digitale, questo screzio, questa anche grande offesa che succede nel digitale, è solo, diciamo, è un primo passo verso qualcosa che poi si sviluppa nel mondo reale. Te che dici, ce ne sono, diciamo, diventa più comune che ci siano più danni fisici, materiali, proprio perché questo mondo digitale offre questa immediatezza, oppure no? Cioè, spesso e volentieri
1: Sì,
0: finisce lì,
1: certo, no,
0: come
1: se
0: funziona?
1: hanno utilizzato un mezzo che pervade le nostre giornate, una parte importante della nostra vita quotidiana avviene attraverso il telefonino e quindi inevitabilmente crescono anche le situazioni che nascono in virtuale e si concludono conflittuali, no? Che si concludono anche poi nella realtà, che hanno strascichi anche reali, fisici. E questo è inevitabile perché proprio io credo una buona percentuale delle nostre azioni giornaliere avviene attraverso il telefonino, no? Dalle chiamate ai messaggi, all'invio di documenti, tanto avviene lì, no? E quindi avendo spostato una fetta così grande delle nostre interazioni sul digitale è inevitabile poi averne delle conseguenze, che ne conseguono delle
0: Degli
1: conseguenze
0: effetti,
1: concrete,
0: diciamo.
1: no? Degli
0: Sì.
1: effetti
0: Che
1: concreti. Questo è sì, questo è
0: poi,
1: inevitabile.
0: se vogliamo, cioè questa immediatezza, no, che ci offre la tecnologia, che magari mandiamo 1.000 messaggi, ma quanto costerà? Cioè, voglio dire, quanto inquinerà mandare un messaggio, per esempio, no? Perché effettivamente è una cosa che viaggia attraverso l'elettricità, quindi qualcosa inquina di sicuro, perché c'è bisogno dell'elettricità
1: Certo.
0: per farla andare, no? Quindi, magari se iniziassimo a fare, magari, non lo so, su WhatsApp, cioè, messaggi che ci mettiamo su WhatsApp, magari è in proporzione alla lunghezza del messaggio. Però, non lo so, vabbè, sarà
1: Sì,
0: insomma,
1: sarà
0: una quantità
1: sicuramente
0: esigua.
1: sì.
0: Però, se iniziassimo magari quei messaggi, tipo rispondere ok, forse quel messaggio ce lo potremmo iniziare a che ne so, a risparmiare, magari se fa così caldo, io non so più che pensare, se fa così caldo adesso così, tra 30 anni, se continuiamo a mandare tutti questi messaggi, non lo so.
1: Contribuiremo ancora di più al riscaldamento.
0: Vabbè, mettiamo un'altra canzone, allora per cercare di rinfrescarci adesso metteremo Fabrizio De André live però.
2: No, succede che magari uno gli manca un po' di statura, allora gli dicono, gliene dicono di tutti i colori, insomma, arrivano anche a dirgli che chi è piccolo di statura è una carogna perché ha il cuore troppo vicino al buco del culo. Ora questo non andrebbe detto, ecco, da persone normali, leali. Possono succedere due cose per questi sfigati di natura. O hanno la capacità di ribellarsi e allora diventano come questo carognone qui che a sua volta poi si incarognisce con la gente che gliel'ha detto. Altrimenti non rimane che... non rimane che...

dispenso più buon umore. A chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro nome, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio. Prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.

0: quando accendo, se provate.
1: Hola?
2: Sì.
0: No, ma dico, si sente anche tantissimo i rumori in sotto, il microfono, scusatemi, il ventilatore in sottofondo. Vabbè, così gli ascoltatori e le ascoltatrici si renderanno conto, potranno pensare in che sauna stiamo registrando. E avevamo detto tantissimi messaggi, questi messaggi che ci continuiamo a mandare costantemente, anche magari quando non sarebbero, boh, necessari, o comunque sarebbe utile per tutte le persone coinvolte nella conversazione fermare lì la discussione, no? Magari a chi sta ascoltando potrà venire in mente situazioni in cui gli è capitato di trovarsi magari in contesti digitali, diciamo, un po' spiacevoli per anche l'impulsività, come abbiamo detto per la settima volta in questa puntata. E a Tyr ci stava raccontando,
1: Sì.
0: nello spezzone musicale, di un'esperienza che gli è capitata qualche tempo fa.
1: Sì, io ero in Irlanda a fare un'esperienza all'estero e mi ero trovata con questa amica anche spagnola, sono spagnola, ok? E quindi eravamo a scuola e volevamo, bueno, all'inizio volevamo condividere queste patatine,
0: Cioè,
1: dopo...
0: stavate
1: Sì.
0: andando a prendere delle patatine
1: Sì.
0: tipo alla macchinetta delle patatine o
1: Al bar, al bar.
0: al bar.
1: Era patatine fritte,
0: Ah,
1: buone.
0: patatine,
1: Sì.
0: ok.
1: E non è che costavano tanto che. Però, bueno, il caso è che alla fine questa mia amica non voleva le patatine e io sì, quindi le ho preso comunque. E quando le ho portate in tavola, lei ha cominciato a mangiarle come se le volesse, no? E quando sono finite, io ho detto ok, ora condividiamo un po' il prezzo delle patatine se per te va bene. Oh, come si è messa, ha cominciato a
0: Perché
1: urlare.
0: ti ha finito tutte le patatine alla
1: Sì,
0: fine.
1: alla fine non si era comportata come una che si vergogna perché non voleva le patatine, dopo ha preso qualche patatina. No, si era mangiata le patatine come una che le voleva davvero. E quindi se... Non si l'ha preso bene questa cosa di condividerle e quindi abbiamo avuto un conflitto che io nel momento ho provato a finire fisicamente e che non ho potuto controllare
0: Perché
1: e
0: si è incazzata e è andata
1: si è
0: via.
1: incazzata e siamo andate via, noi due, ognuna alla sua casa d'accoglienza. E non so se si dice così,
0: Vabbè, insomma, abbiamo capito.
1: e niente. Questa continuava ad inviarmi messaggi su WhatsApp perché per lei il conflitto non era finito.
0: E quindi da
1: E...
0: quando vi siete separate, lei subito ha iniziato a mandarti
1: Sì,
0: messaggi?
1: era questa cosa che diciamo, no, della impulsività. E stavo pensando anche come questi mezzi, questi WhatsApp, per esempio. Non servono soltanto per inviare messaggi, ma servono anche
0: Uno sfogo?
1: uno sfogo, sì, come un canale di sfogo.
0: Sì.
1: E sì, e quindi è stato un canale di sfogo per lei, ma per riassumere, volevo dire che
0: Ma quanto è durata, scusami, questa cosa? No.
1: ma ho dovuto bloccarla perché sì, e dopo a scuola, quando ho dovuto tornare. Era molto scomodo perché non era così importante, almeno per me, questa cosa e si poteva perfettamente risolvere nello spazio fisico e lasciarlo lì. Però questa cosa, no,
0: Ma siete
1: che
0: riuscite
1: ormai...
0: poi a...
1: Sì, ma io non ho più contatto con questa
0: Però
1: ragazza.
0: dico, la volta che vi siete viste dopo,
1: Sì.
0: no? Cioè, il tempo, perché prima parlavamo, no, del tempo che poi passa quando viene fatto, magari ci si è litigati anche
1: Sì.
0: online, eccetera, poi quando il momento ci si rivede, no? Com'è stato quel momento lì? Cioè, siete riuscite a fare... In quel momento avete poi risolto o è una cosa che ha dovuto protrarsi ancora più avanti?
1: Secondo me, ora non mi ricordo tanto perché è passato tanto tempo, ma abbiamo dovuto aspettare un po' per risolverlo e secondo me alla fine si è risolto un po' perché eravamo noi due lì in Irlanda, era un po' una situazione limite in cui c'hai quella persona con cui ti relazioni perché parli la stessa lingua e quindi hai bisogno di quella persona, ma... Non so se magari questa persona non è tanto importante per te, mm-hmm. e non lo risolvi,
0: certo,
1: anche continui.
0: Ma secondo te
1: questa ansia
0: è questa, diciamo, questa ansia che è venuta, che, insomma, che è stata generata in questo rapporto, è stata peggiorata molto dal digitale, dici, cioè da questa impulsività che lei ha avuto nel reagire a quella situazione lì, col, insomma, messaggiandosi? Ora non so che messaggi ti ha mandato, se erano pesanti o meno, però
1: sì, pesanti.
0: Davvero, per delle patatine?
1: Sì, ma cavolo. sì, non so, magari quando non hai davanti alla persona riesci a dirgli cose molto più brutte che quelle che diresti quando l'hai davanti, perché
0: certo,
1: non vedi la sua espressione.
0: Come succede nel contesto giovanile, no?
2: Certo,
1: sì, non provi l'empatia quando vedi che l'altra persona sta soffrendo con questi messaggi, magari anche quello. E non è che soffrivo tanto, e io ho detto, guarda, questa la blocco e basta. Però sì, non so, può darsi che anche i ragazzini provino un po' di difficoltà a capire l'impatto che hanno sulle persone a cui mandano questi messaggi, proprio perché non li possono vedere.
0: Certo, e appunto come ti è successo a te in Irlanda, ci fa rendere conto che in questa situazione in realtà ci stiamo anche noi. Cioè, a me è capitato certe volte magari di mandare dei messaggi che non avrei voluto mandare, o riceverne anche, cose che poi, se rimanevano come una cosa detta, che poi si dissolve nel nulla, non nel nulla, però insomma molto più facile risolvere, no? E va bene, io metterei un'altra canzonetta.

0: E quindi dicevamo, tutti questi messaggi che arrivano e che ci mandiamo e che si mandano tutti, tutte, chi i più giovani, i più grandi, eccetera, eccetera. E questi messaggi, come anche le foto magari, come tutte le cose che ci scambiamo online, poi devono stare in qualche posto fisico, no? Che, come avevamo detto la scorsa puntata, questo posto fisico sono i server, o i server, che ne so, il cloud, no? Che sono dei casermoni con un sacco di computer dentro che stanno sempre accesi e che comunque contribuiscono a mantenere, cioè, insomma, a generare tanto inquinamento, perché se sono sempre accessibili a noi sul cloud del nostro telefono, click, e sono lì e non ci occupano memoria sul telefono, vuol dire che sono in un computer che sta sempre acceso, no? E ne produciamo sempre di più, no? Avevamo anticipato la scorsa puntata che diciamo l'aumento di fotocamere dietro i telefoni poi, diciamo, ha fatto sì che effettivamente facessimo sempre più foto, che pesano tra l'altro molto di più in termini di megabyte. E poi queste foto chiaramente le postiamo magari sui social, vengono postate dai giovani, dai più giovani, come abbiamo detto prima, e magari in contesti in cui servirebbe magari qualche moderazione in più, nel senso di un come dire, un ambiente equilibrato come è l'ambiente reale, se vogliamo. E tutte le foto che facciamo, poi quelle che non riusciamo a mettere sul cloud rimangono sul nostro telefono e noi ce le riguardiamo, no? Magari, oppure
1: neanche
0: non le guardiamo neanche, rimangono lì, e che ci stanno a fare allora lì?
1: Solamente occupano spazio, direi, no?
0: Sì, forse sì, non lo so. Ma te ti è capitato magari di riguardare le foto che hai fatto tanto tempo fa e riuscire a fare degli album o che?
1: Sicuramente faccio questi album se voglio felicitare un'amica, ma mi succede a caso che vedo delle immagini che ho fatto 3 anni fa che non avevo guardato in degli anni successivi, e li vedo a caso, quindi è più come si svegliasse questo ricordo un po' senza volere, perché l'abbiamo accumulato, no?
0: Certo.
1: Non so come dire.
0: La famosa memoria digitale che aveva anticipato Iggy e che non sapevamo cosa fosse, forse è questa qua, l'aveva anticipata la scorsa puntata. E effettivamente, cioè, magari, scusate, ma ci aiutano a ricordare queste foto o non ci aiutano a ricordare?
2: Sì,
0: forse sono troppe.
2: Forse sono troppi i momenti reali che noi abbiamo passato a fare foto, no? A cercare di ricordare il momento invece di vivercelo, no? Questo utilizzo costante anche durante le esperienze fisiche che viviamo, di avere il telefono a portata di mano, che funziona un po' da filtro, no? Che ci fa un po' perdere quella che è l'esperienza in sé che facciamo, no? Per fare quelle 10.000 foto quando andiamo a vedere il centro di Roma.
0: Il centro di Roma.
2: Beh, io vado davanti al Colosseo e me lo guardo il Colosseo, no? Poi magari faccio 10 secondi una foto, invece c'è chi magari il Colosseo se lo gira tutto attraverso una fotocamera senza poi viversi l'esperienza o guardarselo veramente coi suoi occhi, no? E questo avviene poi, no, come sui social, chissà quante fotografie ci sono dietro poi quel post curatissimo che si mette dietro, no, invece di guardarsi la spiaggia fantastica che si è andata a visitare, starsene lì magari 2 ore a fare la fotografia.
1: Sì, penso che anche la fotografia serva come un modo di cattura, non so, funziona più come un modo di cattura che ci dà qualche cosa.
0: Sì, per catturare un momento, dici?
1: O
0: ci cattura a noi?
1: Cioè, ci cattura a noi, magari, è un po' paradossico. Nel senso che magari, non, come diceva Francesco, non c'è un bisogno reale di fare questa foto perché la vedi sull'internet molto spesso, ma dobbiamo accumulare quell'esperienza in qualche posto e quello è la nostra galleria. Quindi,
0: esatto.
1: Beh, per quello dicevo, è come la cattura dei Pokémon.
0: Sì, sì.
1: Un po' quel senso lì.
0: Ho capito. Allora adesso io direi di partire con l'ultimo pezzo e poi ci salutiamo.
2: Ora arriva il quarto romano a chicco. Aprite orecchie, perché mo parlo io, hai capito? Perché come diceva uno una volta, perché io sono io e voi non siete il cazzo.

0: E quindi c'è io quando che so di Roma, no? La città eterna. E quando passo e vedo tutti questi turisti, no? Che se vivono la città attraverso il telefonino, no? La cosa che mi fa veramente incazzare è che se siete nella trattoria, quella del quartiere mio, Tor Bella Monaca, e che poi c'è anche pure una casa a Garbatella, però insomma questi sono dettagli, e che stanno là a mangiarsi la carbonara, e gli arriva il piatto a tavola bello fumante, che dico no, la carbonara va mangiata quando è calda perché poi diventa una merda, no, fratelli? E quindi dici invece stanno là, fanno 10.000 foto e poi dicono che buono, è buono un cazzo invece perché è rovinata, no? Sei stato 20 minuti lì col telefonino a fa sti scatti, scattini, e quindi mi verrebbe da avvicinarsi e dirgli e magna da sta cazzo carbonara, no, fratelli? E niente, questa è un po' la mia esperienza con i telefonini. E quindi niente, un saluto a tutti i nostri ascoltatori di Radio Wombat e ci vediamo alla prossima, Forza Roma.
1: Un beso, Wombat!

0: to do those early things again, you fucking Weisenheimer.
1: Achtung, Achtung! Achtung, Achtung! Voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: No.
1: Si riprendiamo già.
2: Vabbè, è l'acqua facile, era perfetto.
0: Radio. La mia radio.
1: È difficile dopo.